0: 02 6 1 8 7 1 2 0 2 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5x1000.
2: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
3: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
4: Il GR Sanità dell'Agenzia DIA.
5: Finalmente c'è un trend che va in una direzione di miglioramento. Così il ministro della Salute Orazio Schillaci, ospite della trasmissione 1 mattina su Rai 1, presentando i dati più recenti sulle liste d'attesa. Oggi l'81% delle visite specialistiche viene erogata nei tempi, ha spiegato. Soprattutto c'è un miglioramento nei primi mesi di quest'anno rispetto allo scorso e questo è fondamentale. Schillaci ha tuttavia sottolineato che il lavoro non è finito. Dobbiamo assolutamente aggredire anche il 20% di prestazioni urgenti che non viene eseguito nei tempi richiesti. Il ministro ha quindi voluto evidenziare i risultati positivi, sebbene ancora disomogenei sul territorio nazionale. Un po' a macchia di leopardo ha detto, ma oggi ci sono centri in Italia che riescono a fare un attacco del torace in 4 giorni o una visita cardiologica specialistica in 5. Dobbiamo lavorare ancora di più tutti insieme per riuscire ad ottenere in tutti gli ospedali italiani le stesse performance. Oltre un terzo dei cittadini ha incontrato difficoltà nel reperire i farmaci, con disagi maggiori per chi soffre di malattie croniche. Circa 1 su 10 ha subito ritardi che hanno messo a rischio la continuità delle cure. I dati emergono dall'ottava edizione del rapporto sulla farmacia, presentato a Roma da Cittadinanza Attiva e Federfarma. Le carenze possono derivare da diversi fattori, hanno spiegato, come l'eccesso di richiesta di alcune molecole, la chiusura di impianti produttivi o più recentemente la crisi energetica, che ha aumentato i costi di produzione senza poterli trasferire sui prezzi al dettaglio. In questo scenario le farmacie svolgono un ruolo cruciale, cercando di garantire la continuità terapeutica. Marco Cossolo, presidente di Federfarma, ha spiegato che i farmacisti possono proporre farmaci equivalenti, verificare la disponibilità in altre farmacie o modificare la terapia con il medico. Inoltre possono preparare medicinali galenici e monitorare le scorte. Le allergie respiratorie emergono come un fattore di rischio ancora ampiamente sottovalutato nei contesti professionali, ma con implicazioni rilevanti su produttività, sicurezza e performance operativa. Se ne è discusso a Roma in occasione della Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, durante un convegno organizzato da Consumers Forum con il patrocinio di IMSS, Associazione Italiana Ambiente e Sicurezza, Federfarma e Fenagifar. I sintomi delle allergie respiratorie, tra cui congestione nasale, affaticamento e prurito, possono ridurre l'efficienza lavorativa fino al 40%, mentre il 61% dei pazienti presenta disturbi del sonno. Ma solo il 18% delle aziende ha inserito il tema nella valutazione dei rischi. Nel corso dell'incontro gli esperti hanno quindi presentato un documento strategico che raccoglie un insieme articolato di proposte per rafforzare la consapevolezza, migliorare l'appropriatezza terapeutica e integrare il tema delle allergie respiratorie nei sistemi di prevenzione e sicurezza. Strategie vaccinali e immunizzazione, malattie infettive emergenti e riemergenti, con un focus specifico sulla meningite meningococcica, disturbi gastrointestinali, problematiche endocrinologiche e metaboliche, ma anche uso appropriato della vitamina D, tema sempre più dibattuto nella pratica clinica. I temi sono stati al centro del 38esimo congresso nazionale della Società Italiana di Pediatria Preventiva e Sociale, che si è svolto a Napoli dal 1 al 3 maggio. L'evento, dal titolo Costruire il benessere di domani, la salute dei bambini al centro del cambiamento, ha riunito nel capoluogo campano 250 specialisti provenienti da tutta Italia, pediatri di libera scelta, ospedalieri, ricercatori e operatori sanitari, in un confronto cruciale per affrontare le sfide emergenti legate alla salute infantile. Per la pediatria contemporanea, il messaggio lanciato dagli esperti, serve un approccio sempre più orientato alla prevenzione, alla personalizzazione delle cure e all'integrazione tra le discipline, ma anche la consapevolezza che la salute dei bambini ha ricadute sul futuro di tutti noi. Presentata a Roma la campagna She Speaks, dedicata alla malattia rara di Fabry. L'iniziativa, promossa da Chiesi Global Rare Diseases con IAF, punta ad aumentare la consapevolezza su una patologia ancora poco conosciuta, hanno fatto sapere gli esperti, soprattutto tra le donne, spesso non riconosciute come pazienti. La malattia di Fabry è genetica e legata al cromosoma X. Provoca danni progressivi a organi come rene, cuore e sistema nervoso. Oggi si sa che circa l'80% delle donne può sviluppare sintomi. Resta però un forte ritardo diagnostico fino a 20 anni rispetto agli uomini. La campagna, che nasce simbolicamente nel mese di aprile, ha dunque l'obiettivo di rispondere a queste esigenze, informare, sensibilizzare

0: con grande imbarazzo, Radio Città Fujiko ricorda che inizia giù dalle brande.
1: Sì, come ripeteva sempre il vecchio Jimmy O'Kaikon, giù dalle brande, il patibolo di Radio Città Fujiko.
0: Look at me. Un frizzante buongiorno, cara ascoltatrice e cari ascoltatori, siete sulle frequenze del 100-300 di Radio Città Fujiko, siete sul DAB su Radio Città Fujiko, siete in streaming su Radio Città Fujiko, quindi siete su Massimo e Berto, giù dalle brande.
2: Buongiorno, lo so se avete capito che qui si trasmette da Radio Città Fujiko, se era sfuggito ve lo dico io.
0: E arriviamo ovunque.
2: Ovunque, dappertutto.
0: Siamo infestanti.
2: Siamo come gli erbacce noi,
0: Sì.
2: Che cresciamo di qua con i bei erboni robusti, no? Che dice, boh, quelli che vengono su anche dal cemento.
0: Non riesce neanche a strapparli.
2: Non si dà perché sono attaccati lì che, vabbè. Dottore, abbiamo
0: una buona notizia. Una piccola buona notizia, quelle piccole buone notizie che ci piace fornirvi, perché iniziate con Letizia la giornata.
2: Piccola.
0: Ah, è grande?
2: Mica tanto piccola. Sarebbe giudicare a lei se è piccola. Sì. Comunque... Il lavandino della cucina della vedova Pradolesi è stato riparato e non perde più. Adesso, se lei mi dice che questa è una piccola buona notizia.
0: Per la vedova Pradolesi è una grande buona notizia, per gli altri.
2: Aspetti pure, che ora bisognerebbe cambiare anche il tubo del gas. Chissà che hanno una scadenza.
0: Sì.
2: No? E per questo è stato bandito un concorso. Weekend con la vedova. Al primo che si presenta per il lavoro e lo esegue a regola d'arte, che non è pasta solo andare lì.
0: Sì.
2: Verrà dato il premio un fine settimana nella casa di Lizzano in Belvedere, di proprietà della vedova, la seconda casa.
0: Ma si fa con lei o ce l'ha solo?
2: No, si fa con lei.
0: Ah, con lei.
2: La vedova Pradolesi, no, ci va in compagnia della vedova, in compagnia della vedova. Inizialmente in stanze separate, perché la casa è abbastanza. Poi si vedrà.
0: Si vedrà. Va bene, può essere allettante per qualcuno.
2: Lei, dottore, eccolo lì, guarda, mo, lei, dottore,
0: no, lo chiedo per competenza di informazione per il nostro pubblico.
2: La vedova sta giù una tella, però c'ha ancora i suoi appetiti, insomma.
3: Ti è andata di traverso?
4: No, sono le sigarette, padre.
3: Che cosa fumi?
4: Queste.
3: Oh, sono infernali. Prova le nostre, il Nuovo Testamento. Una rivoluzione, filtro incorporato.
4: La provo.
3: Che te ne pare?
4: Buon aroma, gusto nuovo.
3: Hanno un elegante pacchetto e l'indulgenza plenaria.
4: Grazie, padre.
3: Fumate il Nuovo Testamento. Le fumo io. Le fumo lui.
5: Giù dalle brande dopo la messa. Una boccata d'aria fresca.
6: I sogni son desideri di felicità.
0: La pattina trottolina, eccola qua.
7: Buongiorno, Dio Power, ci abbiamo un bel ritorno a vesta,
0: mattina. Ho messo il registro grave.
7: Toccateci, ti muovi meglio.
0: Sì. Sono più a mio agio.
7: Sei più in un terreno a te consono, Dio Power.
0: Favole,
7: Dio Power.
0: Anche se l'estate si avvicina, le favole sono sempre gradite dai bimbi.
7: E allora ci mettiamo lì, ci appoggiamo lì, glielo mettiamo lì. Pucci e Tito, Dio Power.
0: Pucci e Clito?
7: No, Tito.
0: Tito,
7: Clito ce l'hai in testa te, perché te sei un perverso, Dio Power.
0: Pucci e Tito, no, ma ho capito male.
7: Guarda che qui ti accusano di pedofilia, eh. Vai a parlare di sta roba qui, una cosa per bimbi, Dio canta. Sei diventato matto? Tito, Dio Power, Tito.
0: Tito.
7: Pucci e Tito.
0: Va bene. Sto gobbo, però devo dire che il favolista a volte tocca delle cose che...
7: No, vabbè. Sei te che tocchi, Dio Power.
0: Sono io che tocco, andiamo avanti.
7: Clito, Dio Power.
0: Tito.
7: Pucci e Tito erano due piccoli peluche, Dio Power. Uno, Dio canta, forma di koala.
0: Pucci.
7: E Clatter a forma di piccione. Dio Power, mi piacerebbe avere, Dio Power, quello a forma di piccione, che io un peluche a forma di piccione non l'ho mica mai visto. Non l'ho mica mai visto.
0: Tu cerca su internet, su Google, Tito, peluche.
7: Mentre te cerchi Clito, io cerco Tito, Dio Power.
0: Troveremo cose diverse, temo.
7: I due vivevano felici nella vetrina di un negozio di giocattoli low cost.
0: No.
7: Cioè di quelli che vendono sì, anche sì. Un po' quelli, anche quelli cinesi con tutti i colori tossici,
0: sì, un po' vecchi,
7: quelli che prendono
0: sì,
7: fuoco, sì, sì, di un po' quelli lì. Nessuno li comprava, di un canto. Perché...
0: Quindi stava lì in vetrina, si divertiva.
7: E il velo di polvere che cadeva su di loro e le colonie di acari che vi si erano stabiliti, Dio povero, erano la garanzia che potevano passare tanto tempo insieme chiacchierando dei problemi, vai, della loro economia.
0: L'economia dei peluche o l'economia
7: no,
0: della
7: l'economia
0: nazione.
7: Della loro categoria, Dio povero. Zio cantante, un giorno però un innamorato con pochi soldi in tasca arrivò in negozio e pensava di festeggiare San Valentino regalando qualcosa alla sua bella, Dio canta.
0: Magari, un piccione.
7: Magari gli sarebbe bastato un auguri tesoro, sono momenti difficili e lei avrebbe capito, invece no, vuole strafare.
0: Ha preso Pucci o Tito? Sono preoccupato. Pucci.
7: Pur rendendosi conto che aveva pochi soldi in tasca, appunto, poi si rese anche conto che non aveva molta scelta e che l'unico acquisto che poteva permettersi, Dio canta, era Pucci.
0: Ha comprato Pucci, avevo una tensione dentro di me.
7: Al momento di fare il pacchetto, però, di povero, il negoziante allo stesso prezzo, vedi, povero, e anche non credendo ai suoi occhi.
0: Sì.
7: Dio canta, ci regalò anche Tito, Dio povero,
0: agadè
7: Tito, liberandosi così in un sol colpo dei due zavagli, Dio canta. Il regalo dei due peluche commosse o disperò, non so, fino alle lacrime, la sua fidanzata.
0: Beh, voglio dire, non solo un regalo, due regali.
7: Che quella sera stessa gli si concesse, Dio povero. Pur per una cifra modica.
0: Come una cifra modica? Come una cifra? C'è qualcosa che mi sfugge in questo meccanismo. In che senso una cifra modica? Che
7: pochi soldi, Dio povero.
0: Ci ha pagato?
7: Dio canta, la Pucci Tito.
0: Ma era la fidanzata?
7: Te la di anche gratis, Dio canta.
0: Ho capito, ma era una fidanzata.
7: Fidanzata, Dio povero, sì. Fu un momento bellissimo di cui Pucci e Tito furono involontari testimoni, due giovani voyeur, giovani, fa per dire. Rimasta sola con i due peluche, vedi, o canta, la ragazza gli guardò un po' schifata. Oh, bel plumone, disse fra sé. Ora cosa me ne faccio, di questi due ruschi?
0: È una domanda che ci facciamo un po' tutti.
7: Poi prese Pucci e Tito e li mise, Dio canta, nel cestino dell'indifferenziato. Pensando a stare a sé, io povero, la prossima volta ci chiedo di più. Morale della favola, Dio canta. Le cose preziose non valgono nulla per chi non è in grado di capire.
0: È vero, è vero, è vero.
8: Sai qual è la novità? Da oggi al centro medico La Chiave del 12 puoi anche gustarti dei deliziosi stuzzichini mentre attendi il referto.
9: Tapas dell'ortopedico, crostini mille gusti e mille esami e tanto tanto altro ancora che renderanno piacevole la tua permanenza presso il centro diagnostico La Chiave del 12. E inoltre, maxi schermi per gustarsi tutte le partite.
8: Per la tua salute ed il tuo tempo libero, centro medico La Chiave del 12. Direttore sanitario e perito agrario Luciano Gandolfi.
0: Di nuovo in diretta, ecco.
2: Io... Ecco, dottore, momento solo, la fermo un attimo, scusi, perché prima no, avrà visto che stavamo confabulando, stavamo parlando col direttore, no?
0: Sì, sì.
2: Ecco. Che stranamente a quest'ora è già qua.
0: Oggi...
2: Ma c'è un motivo.
0: C'è un motivo
2: perché voleva dirmi, e voleva dirmelo vis-à-vis, no? Perché sennò un messaggio... Uh-huh. Aveva piacere... che venisse letto qualche brano della sua autobiografia.
0: Ma non è una... Allora, tanto non può essere una mia autobiografia se non l'ho scritta io. Sarà una biografia, non è autorizzata. Cioè, io non ho piacere che si leggano pezzi.
2: Lei non ha piacere, però siccome Ubi Maior Bidor Cessat, il direttore ha piacere, la sua autobiografia viene letta, ma mica tutta, un pezzettino.
0: Ho capito, ma esce un libro che dice delle menzogne su di me e io devo sentire... Oh, ha detto così, faccio queste cose. Non è vero, è tutto falso. Posso premettere allora, questo almeno?
2: Andiamo qui, aspetti, apriamo a caso. Allora, lui mi ha segnato qui, mi ha messo il post-it qui, a pagina 28, ecco. Allora, cominciamo la lettura. Berto, assieme ad altri volontari...
0: Parli in terza persona? Berto.
2: C'è scritto così, sto leggendo. Io non mica dire che racconto, io leggo quello che c'è. Io quello che c'è leggo. Se si dice che Berto è corrotto, io leggo Berto corrotto, ma siccome non c'è scritto...
0: Ah, lo sai già.
2: Il momento non l'ho trovato. Okay. Berto, dicevo, prima che lei interrompesse, maleducatamente, se vi consente... assieme ad altri volontari stava sfamando i bimbi poveri.
0: Ah, per tu fai sfami i bimbi poveri?
2: Sì, quelli con valori di ISE indicati dalla legge. Quindi poveri certificati, insomma.
0: E tu gli dai da mangiare?
2: Stavano sfamando, tagliando fette di pane e spalmandole di Nutella, che aveva acquistato.

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Shambui, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannick Skiriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint, Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Ati, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240 3 10, www.aaa-angelica.com.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: Dammi il cinghè.
5: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

Buongiorno, buongiorno. Oggi va così, è più difficile, più ci piace. Notevolmente in ritardo, non certo per chi si alza alle 3:30, ma perché con la digitalizzazione, il computer, l'informatizzazione è diventato tutto più semplice, tutto più agevole. Infatti oggi siamo completamente in volo cieco, però sarà bello, sarà dura, ma bella da vincere anche questa giornata, anche questa puntata che iniziamo, spero all'ascolto, con super mattiniere e super mattinieri per questo mercoledì letterario e magico. Faremo magie, e come magia è stata ieri al Centro di Ricerca Musicale del Teatro San Leonardo, 36esima edizione Angelica. Ci sarà un ascoltato per voi, anche la presentazione del concerto di questa sera, veramente una rassegna, che dir meravigliosa, è un eufemismo. Il buongiorno, seppur, vediamo un po' che ore sono perché vado un po' a tentoni, le 7:04 di questo mercoledì 6 maggio, sì, pare di sì, 2026. Iniziamo con lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, oh, almeno quelli ci sono, quindi le notizie, al che daremo linea al GR di Popolare Network, si rientra con un last minute, altri suoni per l'ascoltato per voi, il concerto di questa sera per la 36esima edizione Angelica. Avremo un voltiamo pagina, quindi a tale proposito io vi ricordo 333-180-9494 per co-conduzione e comunicazione con la nostra diretta, ma anche per arricchire la vostra e la nostra biblioteca grazie alla collaborazione con Libreria Ubic. Un buongiorno a chi sta ascoltando con lo streaming, dal quale però io insomma il buongiorno lo do, il link è www.radiocittafusico.it, l'estensione di frequenza in DAB. Partiamo con il brano del buongiorno, la selezione mattutina che apre con Nicole Willis e questo brano che ci invita alla pazienza, I'll Just Sit and Daydream, apre la nostra selezione musicale. Tra pochissimo lettura delle prime pagine, un buon mercoledì, un buon ascolto e mi raccomando all'ascolto dei 103.1 di Radio Città Fusico. A tra poco, eccolo qua.

0: La lettura delle prime pagine vi è offerta da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Café in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
2: Bello, bello, si fa anche un po' di movimento la mattina, si corre da uno studio all'altro per portare una continuità di contenuti, lettura delle prime pagine dei quotidiani odierni, iniziamo da Corriere della Sera, Repubblica, la prima parte. Dal Corsera, titolo principale, l'altolà del Papa a Trump, il tycoon, Leone mette in pericolo i cattolici, addirittura la replica, chi mi critica dica la verità, nuovo attacco della Casa Bianca al pontefice, Tajani dice, beh, non è condivisibile, ecco, Rubio intanto domani va in Vaticano per provare a mettere una pezza. Gli scenari e i timori di Giuseppe Sarcin, occhiello di approfondimento. America via dalla NATO, difendere l'Europa costerà altri 1.000 miliardi. Difendere l'Europa, una bella situazione, siamo stati portati. E poi la stessa Europa, poi va da sé, sapete bene i percorsi che sta intraprendendo. Apre il padiglione russo, l'Unione Europea, la Biennale non sia una vetrina per Mosca. Venezia, seconda lettera di Bruxelles. Ecco, a proposito d'Europa, no? La strategia degli Stati Uniti, la perplessità di Palazzo Chigi, Meloni prepara il vertice. Intanto a centro pagina, al Quirinale, l'incontro con i candidati per i Mattarella, l'appello con gli attori, il cinema e libertà va aiutato, ah vedo. Concludiamo con la cronaca, Garlasco, il racconto delle gemelle K al giorno di Sempio, il caso, i legali hanno collaborato, così dichiarano in conclusione dal Corsair. Passiamo allora a Repubblica. Trump alza lo scontro, il Papa risponde io predico la pace, il Presidente alla vigilia della visita di Rubio, Leone mette in pericolo i cattolici, il Pontefice se mi vuol criticare dica la verità, il Segretario di Stato minimizza, boicottare Canossa, così Donald avvisa il suo uomo. A centro pagina, siamo arrivati a questo punto, Sempio non risponderà ai PM, Garlasco l'indagato oggi in procura, interrogate le sorelle K. Intanto, sempre su Repubblica, il caso viaggio nel padiglione russo, l'Europa scrive alla Biennale, con che diritto poi non so, Mattarella incita chi fa cinema, lavorate in libertà, se hanno la possibilità, la conclusione poi delitti, uno bianca, Savi rivela in Rai, protetti dai servizi, protesta dei parenti. Lasciamo Repubblica, stacco musicale, rientriamo tra pochissimo con il Manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani, intanto ascoltiamo Sudden Rush di Erlend Oye, una parte dei King of Convenience, e si rientra a breve con le testate che ho appena anticipato. Buon ascolto!

potrebbe andare peggio, potrebbe piovere. No, piove anche, quindi per riprendere questa diretta con il Breakfast Club, mi date conferma che almeno il 333-1809494 sia funzionante, anche perché ci tengo poi a portare i vostri libri da libreria Ubic per la consegna del premio odierno. Avremo in diretta telefonica Silvia Albertazzi, che a sua volta però questa sera sarà impegnata in sala borsa, quindi un incontro letterario da remoto e un libro che metterò anch'io in palio quest'oggi, veramente molto molto bello, per cui restate all'ascolto. Grazie, sta già arrivando una conferma, quindi grazie, è importante, anzi di più, indispensabile la vostra presenza, super mattiniere e super mattinieri. Che ore sono? Le 7:15. Procediamo con il manifesto, il Fatto Quotidiano e il Domani. Oh, bello il titolo del manifesto, con il pontefice che guarda in alto, così come per dire: santa pazienza! Alla vigilia della visita in Vaticano, domani, del segretario di Stato Rubio per tentare di riaprire il dialogo. Trump attacca nuovamente il Papa. Con lui i cattolici sono in pericolo, netta la replica di Leone. Se vuole criticarmi, lo faccia con la verità. Addio. Intanto dalla Santa Sede agende divergenti, una distanza non solo di parole. Io penso che a questo livello non siamo mai, mai arrivati. Casa Bianca, un presidente che privatizza anche Gesù Cristo. Lasciate in pace. Bala. Hormuz, attaccati incrociatori USA, missili e droni contro navi da guerra, attacchi iraniani agli Emirati, tregua pesa un filo. Verso Gaza la flottiglia riparte tra le intimidazioni. Intanto, per quanto riguarda la politica interna, centro-sinistra, appello ai leader, primarie, anche noi dal manifesto passiamo al Fatto Quotidiano. Ecco qui, prova, spiova, si sa. Grazie Dino intanto per questo messaggio, che sia di buon auspicio anche per il meteo. Niente più indagini se hai un amico in Parlamento. Il Fatto Quotidiano, titolo principale, caso MPS, il PM chiede alle Camere l'ok per leggere i messaggi dell'ex del MEF. Parlava con 9 eletti, in pericolo altre inchieste da Del Mastro in giù. Sotto la testata flottiglia, altri 6 giorni di carcere, fuori legge Tiago e Saif, una luce su Gaza, prolungato il sequestro dei 2 attivisti. Le barche pronte a ripartire giovedì, forza con vento in poppa e coraggio, siete un esempio immenso davanti all'ignavia di governi che non sanno neanche prendere delle decisioni di fronte a un aspetto allucinante. Pensate anche addirittura a degli attacchi che non avremmo mai immaginato, eppure arrivano i primi racconti dell'abbordaggio dei militari israeliani. Mi hanno afferrato le parti intime, dice un giovane olandese. Trump riattacchi il Papa, vuole un Iran nucleare, Teheran si arrenda, intanto dice il tycoon. E la conclusione, biennale agenzia cinema, Venezia, Unione Europea e pazzo, furiosi, destre divise, e Giuli corteggia il PD. Concludiamo con il PD che interroga il Parlamento, Unione Europea su agenti della CIA implicati con le intromissioni di Meta nella campagna per le europee del 2024. Non ha nessuna risposta, ma chissà perché. Conclude così il Fatto e noi concludiamo la seconda parte con il Domani. Annuncio la pace, che critichi pure. Leone azzanna Donald Trump, intervista ad Assaf Gavron. Il conflitto iraniano è un fallimento anche per Israele. Il tycoon torna ad attaccare il Papa, sta mettendo in pericolo molti cattolici e molte persone. Sia Washington sia Teheran dicono di avere il controllo di Hormuz, missili dell'Iran sugli Emirati Arabi. La priorità della geopolitica, basta inseguire il presidente, va ricostruito un nuovo ordine. A fondo pagina, Francia e Italia, la sinistra in cerca d'autore verso le doppie elezioni del 2027. Oh, la Minetti, la relazione della legale poi morta, così l'avvocato del bimbo diede l'ok a Minetti. Gli appalti a One More non legittimi, intanto Anac boccia Cacciamani e Cinecittà. Chiudiamo sport, palestre scolastiche per tutti, ecco la legge che colma un vuoto. Direi che lo sport assolutamente per i giovani è oltre che un diritto. Lasciamo il Domani, mettiamo Mr. Blind Man di Dana McGee, poi concludiamo con le ultime 2 testate, in seguito linea al GR di Popolare Network. A tra poco. We'll be right back.

per ringraziare l'ascoltatore che mi ha mandato la prima pagina dell'Unità. Guarda, leggo il titolo principale: Trump di nuovo contro il Papa, Parolin risponde, Leone predica il Vangelo. Sto facendo una grande cosa, che non è certo mia abitudine. Sto leggendo una prima pagina per quel che riesco online. Intanto grazie. Bobby Sand e i suoi fratelli, la lotta dei prigionieri politici, questo reportage importante che arriva dalla prima pagina dell'Unità e là online. Pensate un po', qui veramente oggi giornata tutti i tempi, E intanto concludiamo quella invece consueta. Grazie per questo contributo in mattinata. Trump, altro schiaffo al Papa, Leone, ma io predico la pace. Questo è il Carlino. Domani Rubio in Vaticano mentre il presidente attacca il pontefice. Mette in pericolo i cattolici, ma ci rendiamo conto, Prevost? C'è chi mi critica perché annuncio il Vangelo? Beh, allora lo faccia e dica la verità, quella sua verità. Hormuz, resta la tensione. L'Unione Europea biennale, sanzioni violate, fondi a rischio. Batteremo la destra, Renzi, Madia, riformisti più forti per una mano al PD. Mezzola a Firenze, le strategie dell'Europa per l'energia. La conclusione del Carlino, io direi che non vi è null'altro da aggiungere. Vediamo un po'. Ecco, i servizi sapevano della Uno Bianca. Roberto Savi in TV, l'ira dei parenti delle vittime. Lasciamo il resto del Carlino, concludiamo con Il Giornale. Io, imam di Francia e i partiti islamisti vogliono la sharia. L'Italia è in pericolo. Il leader musulmano Calagumi, la sinistra cerca i loro voti, ma i radicali minacciano la democrazia. È un'intervista esclusiva del Giornale questa. La COP finanziata dallo Stato, da lavori ai violenti di Aska Tasuna, antagonisti a Libro Paga, cronista del Giornale cacciato, l'amico di Onnun indagato, ospite alla Camera con i 5 Stelle. Video hot e svolta sul movente il giorno di Marco Poggi dai PM, ieri le gemelle K in caserma per 4 ore. A centro pagina Trump, Leone, nuova lite, mette a rischio i cattolici, chi mi critica dica la verità. Disappunto, ma niente polemiche, venerdì la Meloni incontrerà Rubio. Disappunto, sia un disappunto, una cosina così, una piccola discrepanza, dai. Donald liquida la guerra all'Iran, scaramucce, non ha possibilità. Eccoci, questo è il Giornale e in conclusione le polemiche. Russia, Venezia, nuova protesta dell'Unione Europea, l'ente minimizza. Abbiamo terminato, che ore sono? Do un'occhiata, aspettate che mi avvicino, i 24, quindi ormai un po' di musica che ci accompagna alla pubblicità, poi linea al GR di Popolare Network e poi si rientra con lo speciale ascoltato per voi del concerto di ieri al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo e la presentazione appunto di quello che sarà per la serata di oggi, mercoledì 6 maggio. A tra poco!

0: Questo programma è stato offerto da...
1: Se dici Bologna, dici Osteria dell'Orsa e ora l'offerta è triplicata. Se ami la cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami

0: con l'Iran e canta vittoria, ma resta grande incertezza su chi gestisce davvero lo stretto. Il Papa replica a Trump: mai sostenuto il nucleare, chi mi critica dica la verità, Leone non arretra di fronte all'ultimo attacco del presidente americano. Domani la visita in Vaticano di Rubio confermata malgrado le tensioni. Meloni al momento non commenta e manda avanti Tajani a fare da scudo al pontefice. Le tregue incrociate di Mosca e Kiev, da mezzanotte in vigore il cessato il fuoco unilaterale ucraino. L'8 e il 9 maggio, anche quello annunciato dal Cremlino per le celebrazioni della vittoria sovietica sul nazismo. Zelensky avverte: pronti a rispondere se colpiti. Ieri 28 morti nei raid aerei russi in tutto il paese. Mosca denuncia invece 5 vittime in Crimea. La Spagna accoglierà alle Canarie la nave da crociera in cui è in corso un'infezione da antivirus. A bordo 147 persone in quarantena dopo la morte di 3 passeggeri. L'OMS dice possibile ci sia stata una trasmissione da uomo a uomo. 7:32 minuti, buongiorno, il giornale radio di Popolare Network. Come sentivate, Donald Trump ha dunque annunciato a sorpresa una pausa dell'operazione Project Freedom, quella lanciata 2 giorni fa contro l'Iran per riaprire lo stretto di Hormuz al passaggio di navi e al traffico commerciale. Il presidente statunitense ha parlato di grandi progressi nei negoziati con Teheran e che la sospensione serve a verificare se un accordo possa essere finalizzato e firmato. Trump ha quindi ribadito l'enorme successo militare americano e che resta in vigore il blocco navale. Non c'è stata al momento una replica iraniana all'annuncio. In diretta con noi Roberto Festa. Buongiorno Roberto, a te.
1: Buongiorno Mattia. L'annuncio di Donald Trump sulla fine della missione per scortare le navi arriva solo un paio di ore dopo che il segretario di Stato Marco Rubio aveva detto l'esatto contrario, cioè che gli Stati Uniti hanno concluso Epic Fury, l'attacco militare, e sono focalizzati proprio su Project Freedom, la missione volta a far passare in sicurezza lo stretto di Hormuz alle navi commerciali. Allora teniamo presente che sempre ieri Trump si era lanciato in una serie di dichiarazioni molto aggressive contro l'Iran, cui ha suggerito di fare la cosa giusta perché non vogliamo intervenire e uccidere delle persone, aveva affermato Trump. Continua quindi il profluvio di dichiarazioni oscillanti, contraddittorie. La volontà americana è quella di trasmettere l'impressione che la guerra sia finita, che gli Stati Uniti controllano lo stretto. La guerra non è finita. L'Iran ieri ha continuato a sparare in direzione degli Emirati Arabi Uniti e Hormuz non è sotto il controllo americano. Sempre ieri l'Iran ha annunciato di aver istituito un suo sistema di autorizzazioni digitali via mail per le navi che vogliono attraversare lo stretto. Poi ancora esclusiva di Reuters, secondo l'intelligence americana il tempo necessario all'Iran per costruire un'arma nucleare non è cambiato dall'estate scorsa, cioè i bombardamenti delle scorse settimane si sono concentrati su obiettivi militari convenzionali e hanno lasciato intatto il programma nucleare di Teheran. Ciò quindi per cui l'amministrazione Trump ha detto di essere andata in guerra non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato. Mattia.
0: Grazie Roberto. Il Papa intanto ha risposto a Donald Trump: chi mi critica lo faccia dicendo la verità. La Chiesa da anni parla contro tutte le armi nucleari. Così ha detto Leone XIV ieri uscendo da Castel Gandolfo. Il pontefice dunque non arretra di fronte all'ennesimo affondo del presidente americano, che ieri aveva detto sta mettendo in pericolo molti cattolici, per lui va benissimo che l'Iran abbia un'arma nucleare. Questa era stata l'accusa di Trump al Papa. La Casa Bianca da settimane non risparmia attacchi di questo tipo a Leone, che si è opposto alla guerra americana all'Iran. Però l'ultima intemerata del presidente arriva alla vigilia della visita a Roma di Marco Rubio, una visita che era stata pensata anche per ricucire lo strappo con il Vaticano. L'incontro resta confermato malgrado le tensioni, ma perché questo nuovo affondo di Trump col rischio di allontanare ancora di più il mondo cattolico che lo ha sostenuto? Paolo Naso, politologo ed esperto di religioni.
2: Il Papa è l'unico in grado di contraddire il paradigma trumpiano della guerra che serve a costruire la pace. All'opposto Papa Leone parla di pace disarmata e disarmante, e Trump intende riaffermare la sua linea, che è una linea che oggi ovviamente si gioca sostanzialmente in Iran, domani si potrebbe

0: giocare a Cuba e dopodomani non lo sappiamo. Perde rispetto ai cattolici, guadagna rispetto a una certa base del mondo fondamentalista di matrice evangelica, il quale da una parte nutre antichi sentimenti antipapali, è una traccia antica di un anticattolicesimo che è stato molto forte nella società americana degli anni 20-30 del secolo scorso, e dall'altra c'è anche la conferma di un presidente forte che non si fa condizionare dalle autorità morali, e come non si è fatto condizionare dalle autorità politiche. Trump ritiene che ciò che perde sul fronte cattolico può guadagnare in altri ambiti. Non dimentichiamo che quasi la metà degli elettori americani non esercita effettivamente il proprio diritto al voto. Probabilmente c'è un calcolo politico legato proprio all'intenzione di attirare questo tipo di elettorato.
1: Giorgia Meloni al momento non ha commentato il nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del pontefice le era costata la scomunica della Casa Bianca. La Presidente del Consiglio ha mandato avanti il Ministro degli Esteri italiani ad esprimere la solidarietà del governo a Leone XIV. Venerdì però anche lei incontrerà Marco Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale con Washington nonostante le uscite imprevedibili di Trump. Marco Iesevoli, giornalista di Avvenire.
2: Incontro con Rubio, le previsioni che abbiamo al momento, servirà a cercare una sorta di canale parallelo, no, tra Roma e Washington, ma direi più in generale tra Bruxelles e Washington, perché i danni di questo conflitto permanente Stati Uniti-Europa potrebbero essere dirompenti, non solo a breve termine, ma a medio e lungo termine. Quindi pare che tutta la missione di Rubio tra Vaticano e Palazzo Chigi sia orientata a creare una sorta di diplomazia parallela a quella che vede Trump imperversare da Washington contro tutto e tutti. Credo che su questo Meloni ci punti molto, perché effettivamente l'idea di una rottura politica forte tra Europa e Stati Uniti, a prescindere poi dai commenti del momento, dovrebbe essere un elemento preoccupante per tutti. Credo che si lavori in ogni sede diplomatica per una normalizzazione che però deve iniziare mentre Trump è ancora in carico. Non si può aspettare passivamente che finisca la tempesta. Occorre sin da ora lavorare a un futuro diverso, insomma.
1: Da mezzanotte è in vigore il cessate il fuoco voluto dall'Ucraina dopo che sia Vladimir Putin che Volodymyr Zelensky hanno annunciato tregue unilaterali per questa settimana, per quanto in giorni diversi. Proseguono però i raid nelle scorse ore. Kiev ha colpito la Crimea sotto il controllo russo, uccidendo 5 persone. La stessa Ucraina aveva denunciato 28 morti in raid aerei russi nella sola giornata di ieri. La tregua di Mosca invece è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. Quella ucraina non ha al momento una scadenza. Zelensky ha sottolineato però che Kiev risponderà simmetricamente a qualsiasi violazione. Stamattina c'è stato già un bombardamento su Zaporizhia. Sentiamo il nostro collaboratore Sabato Angeri.
3: La tregua è diventata un'arma politica tra Russia e Ucraini. Vladimir Putin l'ha usata al telefono con Donald Trump per dimostrarsi pronto a fare un passo verso la pace, e il tycoon ha apprezzato. Il vero intento del presidente russo, tuttavia, era assicurarsi la tranquillità nei cieli sopra Mosca per la parata del 9 maggio, giorno delle celebrazioni della vittoria sovietica sulle forze naziste. Gli attacchi ucraini di questi giorni hanno dimostrato che non solo Kiev riesce a colpire in profondità nel territorio russo, ma che sa farlo anche con grande precisione. E Putin vuole evitare una figuraccia in mondovisione in uno dei giorni più importanti per la sua propaganda neoimperiale. Zelensky, dal canto suo, è riuscito nell'intento di ribaltare mediaticamente questa richiesta russa,

0: abbiamo provato, abbiamo subito nel passato. Molti casi decorrono in modo asintomatico, altri hanno forme diverse, ci sono delle forme emorragiche o, come in questo caso, forme invece di difficoltà respiratoria, di polmoniti, quindi un qualcosa che inizia in modo molto specifico, febbre, diarrea, insomma cose che sono confondibili con qualsiasi patologia all'esordio e possono poi però procedere in modo molto pesante e a rischio vita, soprattutto per le persone, come sempre, più fragili.
1: Fine una notizia arrivata pochi minuti fa in redazione. È morto a Brescia Evaristo Beccalossi, una delle bandiere dell'Inter, storico centrocampista della squadra milanese, ex calciatore e dirigente sportivo. Avrebbe compiuto 70 anni tra pochi giorni. Da un anno le sue condizioni di salute erano critiche dopo un malore. È veramente tutto adesso per il giornale radio di Popolare Network, condotto questa mattina da Mattia Guastafierro in relazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano più tardi alle 8.30. A tutti una buona giornata.
2: Last minute, altri suoni per questo mercoledì 6 maggio. Del resto la 36esima edizione è iniziata meravigliosamente, del Festival di Angelica, centro di ricerca musicale Teatro San Leonardo, con il lavoro Sunwise, che ho anticipato grazie al curatore Massimo Pupillo nell'altri suoni di ieri. Intanto quello che vi posso dire è che portare parole a queste sonorità è veramente molto molto complicato, se non che impossibile. Bisogna viverle, sentirle oltre che ascoltarle, però lasciar parlare un effluvio di emozioni diventa allo stesso tempo anche molto forte. Un teatro gremito, e questa è cosa buona e giusta, un nome difficile da pronunciare, Brigitte Kimball, così viene portato almeno nel foglio di sala che è costantemente presente a Teatro San Leonardo. Giovanissima, l'abbiamo intervistata grazie ad Andrea Lolli. In altri suoni della prossima settimana ci sarà questo approfondimento per ogni concerto al quale saremo presenti. Allora, si parla di sonorità che danno derive, per così dire, di incrocio tra suoni ancestrali e intrecciando folk celtico, e un'improvvisazione che dà un ritorno alle origini che certamente lascia con uno stupore molto molto forte. Allo stesso tempo l'elettronica, l'ambient, l'enfatizzare questi ricchi droni molto concreti di uno strumento che dà, oltre che una fascinazione, un aspetto impegnativo nell'esecuzione dal punto di vista del palcoscenico, corredato da immagini, da video che riprendevano gli elementi naturali: acqua, terra, fuoco, lo scorrere dell'atmosfera, la bellezza anche della voce che è andata in narrazione per completare quella che è stata una serata d'esordio per questa 36esima edizione, incantevole, ammagliante, allo stesso tempo qualcosa che anche tecnicamente dà da pensare. Abbiamo una visione, purtroppo, e certamente l'artista qua l'ha smentita, a volte un po' stereotipata di questo strumento, che invece dà tantissime possibilità di improvvisare, possibilità di dialogare con aspetti sonori oltre che moderni. Inquietante, ammagliante, interprete del virtuosismo discreto e dall'orecchio attento, che sta trasformando e creando nuove definizioni per il folk scozzese del XXI secolo. Ne ho tratto un breve assaggio portato da due brani, uno con intreccio vocale, l'altro unicamente strumentale, che ora vi propongo per poi rientrare in diretta, una piccola recensione e poi una presentazione per quello che sarà invece il concerto di questa sera.

Britt Kit Chambol è il nome di questa artista, come ho detto non immediato da pronunciare, così dal gaelico scozzese, una delle principali esponenti della musica celtica sperimentale e una maestra, seppur così giovane, delle small pipes scozzesi. Ne parleremo, ne abbiamo parlato direttamente con l'artista grazie all'intervista portata con Andrea e magari martedì prossimo nell'estesa altri suoni che darà reportage a questa prima settimana del festival, 36esima edizione. Dopo anni di derive postmoderniste, la musica contemporanea sembra riscoprire le radici della tradizione. Brick Axiomball è giovanissima e per ad Angelica un suono ancestrale, intrecciando questo folk celtico e improvvisazione, un ritorno alle origini che incanta e rigenera, come dichiara lo stesso curatore Massimo Pupillo. E questa sera

richiamo forte anche per il secondo appuntamento. Dopo questa inaugurazione si presenta Howard Scampton nella veste anche di curatore oltre che di compositore nel suo primo concerto italiano. È accompagnato dal pianista William Howard. Scampton è stato nel 1969 uno dei cofondatori insieme a Michael Parsons, a Cornelius Cardew, del leggendario collettivo sperimentale Scratch Orchestra, dove ha mosso i primi passi anche da giovane Brian Eno. E il curatore dichiara: ho composto il mio primo brano pubblicato per pianoforte nel 67, Humming Song, e devo chiaramente molto alla musica giovanile di Morton Feldman. William Howard, che è uno dei maggiori pianisti britannici, una carriera che lo ha portato in oltre 40 paesi diversi, in importanti sale da concerto. Avremo anche un'altra caratteristica per quanto riguarda questo concerto e questo incontro: vi saranno, oltre che un dialogo tra i due musicisti, anche interazioni con l'arte che saranno veramente da sottolineare, e avremo modo di parlarne e di portarli nella rubrica Altri suoni. Intanto un attimo che ascoltiamo magari un piccolo assaggio di queste sonorità al pianoforte, in questo caso per dare anticipazione, questa sorta di last minute per l'incontro di questa sera al Centro di Ricerca Musicale Teatro San Leonardo, William Howard and Howard Scampton, Chorales and Reflection. È una prima assoluta: William Howard al pianoforte, Howard Scampton alla fisarmonica.

È il momento di portare, vediamo, linea alla pubblicità. Sapete, oggi siamo in volo cieco, 36esima edizione di Angelica, Acquaforte, quindi per questa sera. Poi vi sarà l'ascoltato per voi, magari nell'appuntamento di martedì con altri suoni. William Howard e Howard Campton dall'Inghilterra, Chorus and Reflection, è una prima assoluta. Intanto allora proviamo, vediamo un po' che succede se diamo linea alla pubblicità, che magari andrà tra pochissimo. Poi rientriamo con il Voltiamo Pagina.

0: La giornata perfetta comincia sempre da un bel sorriso. Noi dello studio Bernardi Odontoiatri ce ne prendiamo cura ogni giorno. Nei nostri studi dentistici a Bologna, Molinella e San Biagio uniamo l'esperienza e la competenza di un team di professionisti con l'innovazione delle nostre tecnologie. Il paziente che si affida a noi verrà seguito dalla prima visita con attenzione ed empatia. Siamo fieri di poter offrire cure e trattamenti per ogni esigenza, per un benessere completo del sorriso. Bernardi, esperienza, innovazioni, passione. bernardiodontoiatri.it.
1: Devi fare un'ecografia ma non puoi spostarti da casa? Basta chiamare allo 051 64 94 501 o scrivere a info@descovic.com e un medico verrà subito al tuo domicilio. Semplice, veloce e con risultati immediati. Poliambulatorio Descovic 051 64 94 501 o descovic.it. Direzione sanitaria, dottoressa Benedetta Descovic.
2: Ciao, sono Patrizio.
3: E io sono Domizia.
2: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
3: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
2: porchetta d'ariccia, abbacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
3: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
2: Scopri il nostro menù su romana.it e viaggia a trovare.
4: Ortopedia Sanitaria Bellaria opera nella vendita e nel noleggio di articoli ortopedici, tutori, deambulatori, letti elettrici, carrozzine e molto altro. Grazie al nostro laboratorio interno specializzato e ai nostri tecnici qualificati, realizziamo busti, plantari e tutori su misura per far fronte ad ogni esigenza dei nostri clienti. Preventivo e consegna a domicilio. Ortopedia Sanitaria Bellaria. Siete nel posto giusto. Visita il sito ortopediabellaria.com per conoscere tutti i prodotti a nostra disposizione. Siamo in via Bellaria 28H a Bologna, 051 09 74 351.
5: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Malgrado tutto sto mantenendo anche un aspetto di continuità per quanto riguarda la diretta del Voltiamo Pagina, 8.03 minuti di questo mercoledì letterario per il Breakfast Club, la diretta telefonica con Silvia Albertazzi, che saluto. Ci sei, Silvia? Buongiorno.
1: Sì, sono qui, ciao. Ciao a te, a tutte e tutti.
0: Fin qui tutto bene. Non hai preso benissimo, mi dispiace, perché
1: sono appena arrivata, poi insomma speriamo che migliori andando avanti.
0: Certo, indubbiamente. Al che allora, dopo questa presentazione meteo, iniziamo con la presentazione letteraria per quanto riguarda il lavoro che hai portato, o almeno che mi hai comunicato, che mi ha, per così dire, non dico stupito, però sono curioso di ascoltare questa presentazione, anche perché è un autore italiano, è un titolo particolare. Insomma, io ti lascio la parola, perché iniziamo subito, così so che hai degli impegni e non ti rubo ulteriore spazio. Bruno Arpaia, Il mondo senza inverno, edizioni Guanda, dico bene?
1: Hai detto tutto tu. Sì, sì, dici benissimo. Capisco che ti possa essere stupito, perché non mi capita spesso di presentare degli italiani, e soprattutto perché il tema è molto particolare, non è di quelli nelle mie corde, diciamo, si parla di cambiamento climatico, si parla di una distopia che avviene in un futuro abbastanza prossimo, nel quale appunto a causa del cambiamento climatico le persone sono state costrette a lasciare il sud dell'Europa per spingersi verso nord, dove dovrebbero esserci migliori condizioni di vita. Il libro è la seconda parte, praticamente è il sequel, come si suol dire, di un romanzo che uscì una decina d'anni fa, sempre di Arpaia ovviamente, intitolato Qualcosa là fuori. Io avevo letto il romanzo a suo tempo, mi era piaciuto molto, e quindi sono stata molto curiosa di prendere in mano anche il sequel. Devo dire che è un libro però, Il mondo senza inverno, che si può leggere anche senza avere letto il precedente, perché le poche, gli indizi che rimandano al precedente ci vengono spiegati, raccontati, quindi non c'è il rischio di non capire, ecco.
0: Okay.
1: È un libro che sta benissimo a sé stante. Perché l'ho scelto? L'ho scelto perché mi è piaciuto, in primo luogo, come mi era piaciuto il precedente, e l'ho scelto, qui facciamo una breve parentesi che però trovo doverosa, perché tra gli autori italiani che io ho letto trovo che Arpaia sia senza dubbio il migliore. Ah. Cioè, io ho sempre pensato che Bruno Arpaia sia un autore che non ha avuto tutto il successo che merita. Perché se invece di essere italiano appartenesse a un paese di lingua inglese, quindi avrebbe una diffusione molto maggiore e senza dubbio sarebbe già considerato un piccolo classico, un classico minore se vogliamo.
0: Ah, sono, ecco, bei complimenti questi. Io lo conoscevo come scrittore ma non ho mai letto nulla, mea culpa in questo caso, grazie averlo sottolineato.
1: Ecco, lui ha scritto quello che per me è il più bel romanzo italiano degli anni 2000, che è L'angelo della storia, dedicato agli ultimi giorni di Walter Benjamin. Un libro che, oltre a essere documentatissimo sul piano storico, è veramente avvincente, malgrado racconti una storia vera e quindi non ci sia invenzione dentro, è estremamente avvincente, un lavoro, come dicevo prima, che se fossimo un paese più colto, secondo me, sarebbe proprio a livello di, oramai avrebbe la statura di un classico moderno. Di lui ho letto anche, mi è piaciuto molto, il romanzo che ha dedicato alla generazione del 68, quindi è anche quello un romanzo veramente corposo e pieno di spunti, e anche vorrei dire molto impegnato dal punto di vista sociopolitico. Insomma, è un autore che a me piace.
0: Sì.
1: Poi chiaramente, io ripeto, non ho una enorme conoscenza della letteratura italiana, però direi che quelli che vanno per la maggiore, qualche mi sono azzardata a leggerli qualche volta.
0: E sei stata delusa?
1: Beh, in molti casi li ho trovati inferiori alla loro fama, mentre Arpaia l'ho sempre trovato molto molto molto molto molto bravo, ecco. Certo. Quindi questo è un consiglio in più che do a chi ci ascolta: provate a leggere Bruno Arpaia, è un autore che non, secondo me, che non vi deluderà. Ecco. Veniamo al...
0: E qui mi metto anche io in questa schiera. Non so se il titolo, che per me sul momento ho detto è Il mondo senza inverno, poi ho detto non deve essere bellissimo Il mondo senza inverno.
1: No. So che tu ami l'estate, eccetera, ma qui siamo un tipo di estate che distrugge.
0: Certo.
1: Che distrugge le coltivazioni, che secca i mari, cioè siamo veramente a dei livelli catastrofici. Ecco, ti dicevo, il romanzo precedente raccontava la fuga dall'Italia di un gruppo di persone di tutte le età che cercavano appunto di scampare a questo mondo che stava diventando inabitabile, pieno di incendi, di devastazione, di desolazione e naturalmente anche di episodi di delinquenza. E in questo secondo romanzo troviamo quelli che sono rimasti di quel gruppo, perché per esempio il protagonista del romanzo precedente era morto, non ce l'aveva fatta ad arrivare. Quindi troviamo quelli che sono rimasti, sono arrivati in Scandinavia, probabilmente in Svezia, ma non è ben chiaro. Sono arrivati appunto in Scandinavia e che era la loro meta, che era questa terra dove ancora il clima, non dico che fosse quello giusto, però sapevano che si poteva sopravvivere. E quando arrivano in questo posto, in questo luogo, dove li accoglie un attivista che a suo tempo già si era allontanato dall'Europa del Sud, bene, quando arrivano in questo luogo trovano che purtroppo la situazione non è delle migliori, non tanto dal punto di vista climatico quanto dal punto di vista politico, che in altre parole il paese è stato diviso in tre ordini di persone, non dico neanche classi sociali perché è qualcosa di particolarissimo. Sono attraverso la genetica e attraverso la scienza più sfrenata, direi, sono riusciti a creare degli UGM, cioè uomini geneticamente modificati. Che sono dei superuomini e delle superuomini e delle superdonne, i quali non invecchiano mai e hanno, ma soprattutto sono molto forti, sono altissimi, dei giganti, e hanno il potere appunto in virtù di queste loro caratteristiche molto particolari, hanno il potere di dominare tutti gli altri, anzi quasi hanno il dovere di dominare gli altri. E a questi UGM tutto è concesso, vivono bene, in case come si deve, diciamo, hanno le migliori scuole, eccetera. Poi ci sono gli individui di serie A, di serie B, che serie A non c'è perché sono gli UGM.
0: Esatto.
1: Gli individui di serie B che vivono nelle case popolari, frequentano le scuole pubbliche, hanno una vita quasi normale, ma poi si scopre che hanno possibilità economiche estremamente limitate e soprattutto sono appunto dominati, sono sottomessi, devono rimanere sottomessi agli UGM e non hanno tutta una serie di privilegi di quest'ultima categoria. Infine ci sono gli individui di serie C, che sono i sottoproletari, che vivono in tuguri, ai margini delle città, non hanno di che mangiare, stanno malissimo, sono sporchi, sono sempre sull'orlo della fine. Ecco, questa divisione in classi chiaramente risulta ostica a questi poveretti che sono arrivati dopo una marcia di anni dall'Europa del Sud e che speravano di trovare un'accoglienza migliore e in ogni caso non di essere sistemati in una classe intermedia come quella degli uomini e delle donne di serie B, che dalla quale tra l'altro basta poco per essere defenestrati e finire
0: è un attimo retrocedere, infatti.
1: Sì, e soprattutto questo concerne i malati che chiaramente non essendo produttivi vengono i malati gravi, i malati terminali vengono subito declassati a serie C. Allora assistiamo a come questo gruppo di persone si rapporta a questa realtà e come poco alla volta cercherà di superare queste barriere, cercherà di creare una situazione migliore grazie anche all'appoggio di una UGM che ha scelto naturalmente di nascosto dal suo gruppo, ha messo insieme un gruppo di attivisti pronti a combattere per un futuro migliore. Quello che è interessante, è raccontato così, lo so che sembra il solito racconto di fantascienza,
0: sì, distopica, certo.
1: Quello che è interessante direi che sono due cose. La prima è la base scientifica delle supposizioni che fa Arpaia per l'immediato futuro, che non ci vengono raccontate in maniera, insomma, uno dice base scientifica, sai che noia sarà, no, che vengono raccontate in maniera molto vivace e molto accattivante, cioè tu proprio ci credi e ti interessi a quello che sta succedendo, perché lui ti offre le coordinate per credere che tutto questo può accadere, ti fa vedere come da una situazione X degli anni 2020 si può arrivare a una situazione Y tremenda degli anni 2070, tanto per dire. Ecco, poi c'è la descrizione dei personaggi. Personaggi non sono dei personaggi piatti, appunto da romanzo della collezione Urania, ma sono personaggi a tutto tondo, sono personaggi veramente molto belli che rappresentano ognuno delle caratteristiche umane molto, molto comuni, nelle quali ci si può ritrovare. Per cui mentre leggi questo libro dici oddio, ma un domani...
0: È poi così fantasioso, ti viene da dire, poi sì, così distopico.
1: Sì. Un domani questa persona mi somiglia, un domani mi potrei trovare anch'io in questa situazione, e se non io, perché qui si parla intorno agli anni, appunto come dicevo prima, 2070-80, se non io, i miei figli, i miei nipoti.
0: Nipoti, certo. C'è solo un falso ideologico, gli altri non sono dominanti. Però per il resto va bene, quello posso confermarti io in prima
1: allora,
0: persona.
1: Allora, guarda, quando io l'ho letto questo libro e ho visto appunto che una caratteristica fondamentale degli UGM era questa enorme altezza, devo dire che ti ho pensato.
0: Ah certo, vabbè, non mi sento neanche colpito, è visibile, ecco la
1: dico,
0: cosa.
1: Forse Willy è un UGM.
0: Certo, e si vede come sono maschio alfa io, e come.
1: Ma non è neanche questione di maschio alfa. È questione di queste persone hanno una marcia in più, anche perché non sono del tutto umane, tutto sommato, sono state modificate e quindi per esempio hanno, oltre a essere forti, molto forti, ma hanno anche la capacità di prevedere quello che sta per succedere, di incidere sul reale in maniera molto più forte di chiunque altro, perché chiaramente hanno un'intelligenza più sviluppata, superiore.
0: Ecco qua non mi riconosco. Dai.
1: Ancorché intelligenza da intelligenza artificiale, se vogliamo. È come se fossero delle intelligenze artificiali in veste umana, diciamo,
0: sì.
1: In veste
0: antropomorfe. Certo.
1: Sì. Dimmi.
0: No, dimmi pure. Intanto volevo chiedere come ci organizziamo per un'eventuale consegna di premio. Saltiamo per quanto riguarda
1: la
0: saltiamo
1: presentazione.
0: Perché diventa, okay. Diventa un po' arzigogolata.
1: Sì, certo. Diventa arzigogolata perché io sono in giro ancora per un po', quindi anche la settimana prossima sarò in telefonica. Conseguentemente dovremmo rimandare tutto a...
0: Metto in palio la mia presentazione, sì. Quindi no problem, mi rendo conto, anche perché oggi hai una giornata pienissima.
1: Sì, adesso io appena finisco qua vado a... faccio colazione e poi vado a fare le terme, a fare i miei bagni.
0: I tuoi impegni, sì, infatti.
1: Di mare salato, di acqua salata. Poi parto subito, finito lì, parto subito per venire a Bologna, perché stasera c'ho la presentazione del mio libro in sala borsa, del mio libro Tina, quello sulla cultura britannica degli anni 80, in sala borsa, e quindi alle 6 devo essere in sala borsa.
0: Abbiamo fatto anche in questo caso il last minute al quale tenevo in particolar modo, proprio per il tuo lavoro, che sarà in presentazione questa sera in sala borsa. Al che allora ribadiamo: Bruno Arpaia, Il mondo senza inverno, edizioni Guanda. Corposo, sai che io sono attento anche all'aspetto logistico.
1: No, non è di quelli corposissimi, è una misura giusta, sarà intorno ai 250-300 pagine, ma scritte anche abbastanza grandi. No, è veramente, si legge bene, non è eccessivamente lungo, e come capita quando uno le sa scrivere le cose di questo genere, si tiene avvinto dall'inizio alla fine, perché certo. Non sai proprio che cosa, è come un libro d'avventure, insomma, non sai mai che cosa potrà succedere a queste persone che, come ti stavo dicendo prima, rappresentano tutti i tipi umani. C'è una donna di mezza età che era diventata la compagna del personaggio che aveva guidato i fuggiaschi fino alla Scandinavia, ma purtroppo non era riuscito ad arrivare lui stesso sano e salvo, e questa signora è riuscita ad arrivare insieme alla figlia adolescente. Poi c'è un ragazzino più piccolo, la figlia ci avrà sui 17-18 anni, c'è un ragazzino che potrà avere 12-13 anni, che è rimasto orfano, che li ha seguiti fino a questo punto, e che vorrebbe partecipare a tutte le attività,
0: le operazioni
1: che fanno loro, ma sia la signora che l'uomo che li ha accolti hanno paura che sia troppo piccolo e non vogliono esporlo appunto a dei rischi, mentre lui questa loro preoccupazione la vive come una mancanza di fiducia in lui.
0: Sì, una limitazione delle sue possibilità. Certo.
1: Infatti, ecco, poi c'è questa UGM molto particolare, molto umana.
0: Sì, che si è messa a disposizione per sovvertire l'ordine.
1: Si scoprirà perché è così umana.
0: Sì, infatti, ecco, qui non bisogna andare tanto nella narrazione, perché mi sa che il lettore deve seguire, c'è anche una parte narrativa che va scoperta nel suo percorso, come hai detto tu, anche di avventura, di percorso.
1: Sì, questo è uno di quei libri che è facilissimo, di cui è facilissimo rovinare il piacere.
0: Infatti, svelare.
1: Raccontando troppo. Svelare. Quindi io mi fermo qui perché chiaramente se vado avanti...
0: Si rischia
1: probabilmente rischio di rovinare la lettura, o comunque rovinarne una parte,
0: sì, comprometterla. Sì. Infatti, come sono stato diplomatico a metterti in guardia di questo. Allora, adesso dobbiamo pazientare un attimo, perché io non ho le braccia così lunghe da cambiare studio in maniera immediata. Sapete, sono in conduzione e in regia. Vorrei portare un tuo brano che hai suggerito per questa nostra puntata del Voltiamo Pagina. Perché hai scelto Bjork? Ok, siamo al nord, quello sì.
1: Perché però... ho scelto Bjork? Perché a questo punto, vista la situazione in Scandinavia, questi poveretti pensano che l'unica soluzione sia spingersi oltre, arrivare in Islanda, dove se non altro pare che dal punto di vista climatico le cose vadano un po' meglio. In effetti, e qui non svelo niente, a un certo punto anche in Scandinavia cominciano, in Svezia e Norvegia, cominciano a svilupparsi questi incendi tremendi che bruciano le case delle persone e la gente è costretta a sfollare. E quindi in questo momento, come nel libro precedente, la terra promessa era la Scandinavia, qui è l'Islanda.
0: È l'Islanda, certo, più a nord.
1: E allora, per quello che mi è venuta in mente Bjork.
0: Allora, un attimo di pazienza che la lanciamo con il brano So Quiet, che è molto particolare, e poi dopo ci torniamo in diretta per i saluti, ok Silvia?
1: Ok.

0: Beh, una scrittura molto atipica e particolare. Beh, è un genio assoluto Björk, per quanto in tanti aspetti così variegati e anche imprevedibili delle sue composizioni. Colonna sonora per Il mondo senza inverno, Bruno Arpaia, le edizioni Guanda, portata da Silvia. Silvia, ci sei?
1: Sì, sono qua.
0: Oh, bene, giusto per i saluti, augurarti una buonissima giornata, mattinata, un buon rientro per Bologna per la presentazione alle ore 18 in Sala Borsa del tuo lavoro, Tina. Ne abbiamo parlato anche ieri con Andrea Lolli, per cui insomma avrai un pubblico, per così dire, attento.
1: Al che mi fa piacere.
0: Abbiamo, chi hai con te sempre? Gino Scatasta?
1: Dunque, ho il team con cui facevamo le presentazioni relative alla cultura britannica dagli anni 60 alla fine del Novecento, che sono appunto Gino Scatasta, ci doveva essere Valentina Vetri ma purtroppo è malata, e poi c'è Checco Garbari, altrimenti noto come Ted Nylon, per la parte musicale.
0: Commento musicale.
1: In effetti avremo anche appunto il commento musicale con ovviamente brani di cui parla il libro, brani degli anni 80 inglesi.
0: Ok, quindi l'appuntamento in Sala Borsa alle ore 18, l'appuntamento per il Voltiamo Pagina con Silvia sarà sempre remoto anche la prossima settimana in diretta telefonica. Io intanto ti ringrazio e appunto avremo modo di riportare anche sulle nostre piattaforme Bruno Arpaia, Il mondo senza inverno. Lui è l'autore di Qualcosa là fuori, le edizioni sono Guanda, e ringraziamo Libreria Ubic, che resta sempre e comunque, e tra poco nella mia presentazione, la possibilità di mettere in palio e quindi di ritirare alla Ubic il libro che verrà presentato. Grazie Silvia, una buonissima
1: grazie
0: giornata. Saluta Stefano, ok?
1: Saluto Stefano con piacere e vi aspetto tutti stasera.
0: Grazie,
1: okay, ciao.

0: Andiamo in pubblicità che siamo arrivati un po' lunghi.
1: 7 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.

Mi auguro siate ancora in diretta, perdonate, mi sono preso un attimo di respiro perché oggi è particolarmente impegnativa, mea culpa, anzi non mea culpa, però insomma per quanto riguarda chi è esposto certamente per il pubblico diventa poi responsabile, come giusto che sia. Il voltiamo pagina, però sappiate che a parte non deve essere stata una grande sofferenza ascoltare il progetto curato da Wayne Horvitz, Zoni Mash dalla Knitting Factory, un movimento di cultura yiddish ebraico non sionista, questo ci tengo a sottolinearlo, che tra musica e letteratura porta dei contenuti nel jazz, nel klezmer, assolutamente interessanti. Wayne Horvitz qui al Lemon B3 insieme a Kate Love al basso. La vostra pazienza è premiata, sapete, perché ne ho uno solo, lo metto a disposizione, lo porto grazie a Libreria Ubik. Sapete che Adelphi ha portato, ha acquisito i diritti per la pubblicazione di Philip Roth. Abbiamo già parlato del lavoro Portnoy, sempre per Adelphi, a parte che hanno delle introduzioni, che delle prefazioni, delle presentazioni da artisti e curatori veramente molto molto presenti e talentuosi, ad esempio in questo caso Emanuele.

Ora è il momento di quest'altro lavoro, sempre per Adelphi, per Philip Roth, che non ha bisogno di ulteriori presentazioni. Questo grandissimo scrittore viene presentato Operazione Shylock. Allora, il quiz lo mando già adesso nella drammaturgia del più grande. Chi era Shylock? Ha dei riferimenti molto importanti, eh? Non è un quiz immediato, non è neanche difficile, secondo me. Chi era il personaggio Shylock in una drammaturgia meravigliosa del più grande drammaturgo? 3331809494. Chi era il personaggio di Shylock? Che cosa rappresentava? Anzi, mi dite anche che professione aveva questa figura shakespeariana. Ecco, così vi ho già dato anche un altro indizio. E ditemi anche il titolo del capolavoro. Entriamo nella narrazione con la prefazione di Emmanuel Carrère, che sono una ventina di pagine che sono già di per sé un saggio sul lavoro che presento meraviglioso. Comunque, in questo caso Philip Roth si misura e si confronta con un doppio, proprio un se stesso che vede in maniera assolutamente diversa e che si ritrova nel dialogo e anche nello stupore di una prosa atipica alla quale, se conoscete Philip Roth, sarete, diciamo, avvezzi. Ecco, in questo lavoro, anche come viene tradotto e come viene riportato, ha dei contenuti completamente diversi, ma allo stesso tempo estremamente affascinanti. Ne dà motivo di eterogeneità nella scrittura che solamente un grandissimo sa riportare. Il tema del doppio è fondamentale, è usato con un grande umorismo, anche se vogliamo, oltre che un virtuosismo di scrittura molto molto alto, e lui aggredisce questo altro se stesso, ossia come essere umano e come lo stesso Philip Roth, come congegnato, come scritto, come diventa una spy story che tiene insieme poi una realtà come il Mossad. Questo libro ha portato diverse critiche verso Philip Roth, diverse accuse, il processo al mostro di Treblinka, il recupero di un crollo psichico da Alcyon, l'incontro scontro con ebrei e palestinesi, una Gerusalemme pattugliata in continuazione dall'esercito, il faccia a faccia tremendo tra i due Philip Roth, un megalomane che per salvare gli ebrei aschenaziti da un probabile prossimo sterminio si fa propagatore di una nuova diaspora, uno spregiudicato contro esodo verso i paesi europei d'origine, con una presenza femminile al fianco di questa figura che ha un controesodo, la diaspora, che, come dice nella narrazione Philip Roth, potrebbe essere l'elemento più importante per combattere una realtà tremendesione. Avanti nel tempo, questo romanzo combina queste narrazioni, questi racconti, a volte anche isterici, a volte anche inquietanti, ma sempre con una mirabolante idea di presenza, di contemporaneità, nonostante sia stato scritto, adesso vado anche a intercettare con precisione la data di uscita, 1993, e quindi già molto presente per quanto riguarda gli aspetti contraddittori e cruenti che purtroppo troviamo anche nel contemporaneo. Con Portnoy, Adelphi ha avviato questa pubblicazione di tutte le opere di Philip Roth. Operazione Shylock, come ho detto, è apparso per la prima volta nel 1993, ha avuto diversi riconoscimenti. La prefazione di questa edizione è accompagnato da uno scritto di Emmanuel Carrère, che troveremo la prossima puntata, perché giusto ieri è uscito il suo lavoro, che è intitolato Colcots ed è dedicato alla madre. Un po' di musica, così magari avete anche il tempo di dare risposta al quiz per avere Operazione Shylock, edizione Adelphi, Philip Roth, prefazione di Emmanuel Carrère. Shylock, chi era?
nella scrittura shakespeariana, nel titolo, se vogliamo, anche di questa meravigliosa drammaturgia. Aspetto le vostre risposte.

Si trovò di fronte a Gerusalemme a un quasi sosia che si spacciava per lui, ed è Philip Roth qua il protagonista stesso davanti a questo suo doppio. Sotto la sua identità raccoglieva fondi destinati a promuovere un grandioso progetto, il diasporismo, ovvero la partenza da Israele di vari milioni di ebrei ashkenaziti. I sefarditi a Roth interessavano pochissimo, verso i loro paesi di origine, dove il falso Roth è certo che saranno accolti a braccia aperte. E beh, vedremo appunto.

0: Lo dice questo docente della Penn State University, perché girare a sinistra obbliga il conducente a tagliare la corsia dei mezzi in arrivo dalla direzione opposta. Vabbè. Esponendo il fianco. Non minimizzare,
1: no, no, è... non è che minimizzo, ma sarà uguale per quelli che alla guida sinistra che devono girare a destra.
0: Sì, però c'è tutto un carico emotivo che tu non consideri. La svolta sinistra è pesantissima, dice questo studio. Il conducente nello stesso momento deve valutare la velocità delle auto contromano, il movimento dei ciclisti e dei pedoni che attraversano, sì, la presenza degli ostacoli visivi. Cioè, io non voglio mai girare a sinistra perché impazzisco, troppe cose, troppe incognite, capito? È un sovraccarico che aumenta lo stress, porta a fare delle valutazioni sbagliatissime.
1: Ma sono d'accordissimo. Quello che dico è, non sarà uguale per quelli che hanno la guida a sinistra, capito, vabbè, però a destra.
0: Non è detto, cioè teoricamente detto. Questo, vabbè, tu fai un ragionamento analogico e ci può stare, però questo l'hanno fatto lì, adesso non bruciare le tappe. Fra l'altro questo studio suggerisce una soluzione radicale, cioè limitare o abolire del tutto queste manovre, cioè bisogna svoltare solo a destra, solo a destra. Io lo dico, qui guarda, che sono d'accordo, una metafora politica.
1: Ecco, appunto, per me qua c'è qualcosa che...
0: Giganti della logistica come UPS applicano questa strategia da anni, pianificando percorsi che evitano le svolte a sinistra nel 90% dei casi. Lo sapevi questo?
1: No.
0: Cioè UPS non gira a sinistra, ma manco a pagarli quando consegnano. Sì. Perché non vogliono evitare guai. I vantaggi sono incredibili. Eliminazione dei tempi morti, quindi risparmi il 15% dei tempi di percorrenza, riduci i consumi di carburante, le emissioni di CO2, sei più sicuro. Il futuro cosa ci dice? Cosa ci suggerisce? Che in strada, almeno nei paesi con la guida a destra, si andrà dritti o si svolta a destra. La svolta a sinistra piano piano verrà sempre più emarginata fino ad essere cancellata. E questo è una metafora effettivamente della politica. Insomma.
1: Sì, sì.
0: Però adesso, senza andare in politica, insomma, sulla strada effettivamente, no? Cioè, la svolta a sinistra, soprattutto quando di là va a destra, c'è sempre quella, no, specie di clima da sfida all'ok corrallo, va lui, io, perché uno non si ricorda più le regole, non ci sono più regole, è un far west, la strada è un far west.
1: Sì, vero.
0: Quindi, vabbè, comunque la Penn State un consiglio ce l'ha dato. Effettivamente abbiamo scoperto che grandi imprese che si occupano di logistica già lo fanno, cioè, oh, io non avrei mai sospettato, capito, che ci sono, no, questi grandi gruppi che evitano accuratamente i percorsi con le strade a sinistra. Oh, incredibile. E beati loro che se lo possono permettere, perché io spesso invece mi incaglio, capito, di svolta a sinistra e sto lì un'ora. Ecco.
1: Sì, è vero, a volte stai lì veramente...
0: È un po' troppo.
1: Un po' troppo.
0: Vabbè, con questo suggerimento per vivere un po' meglio, ci congediamo da voi.
1: A domani.
0: A domani.

0: minori nei CPR, siamo stati anche ad un incontro molto interessante a Parma dal titolo Istituzioni Totali Oggi. Passo subito a Ilaria Cecchinato, che ha la conduzione con me, che sono Antonella Cortese, la parola proprio per cominciare a parlare di minori nei CPR.
1: Sì, ciao Antonella e un saluto a tutte e a tutti coloro che ci stanno ascoltando e guardando. E come dicevi, la puntata di oggi la stiamo focalizzando proprio su i CPR, ovvero i centri di permanenza per il rimpatrio, con un focus legato alla detenzione dei minori. Partiamo appunto dalla notizia, che è forse la più calda, anche se sapete che noi registriamo con una latenza di una decina di giorni, ma è accaduto che nel centro di permanenza per i rimpatri di Via Corelli a Milano sono stati trattenuti 5 minorenni, tra cui un 14enne. La denuncia è venuta da Mai Più Lager, no? Che è una rete di attivisti che da anni svolge un lavoro preziosissimo di monitoraggio quotidiano di quello che accade all'interno di questi spazi. E la denuncia viene da una questione fondamentale, ovvero che c'è stata una violazione della legge italiana, perché la legge vieta espressamente il trattenimento dei minori stranieri non accompagnati nei CPR, né in qualsiasi hotspot e anche nei centri governativi di prima accoglienza, perché i minori appena giunti sul nostro territorio hanno il diritto al permesso di soggiorno per minore. Quindi non solo la legge vieta la reclusione, ma anche l'espulsione dei minori, e quindi è necessaria una tutela. Gli attivisti hanno proprio denunciato questo aspetto fondamentale, e leggo: i 5 minorenni sarebbero tutti stati messi nella piccola stanza di isolamento. Abbiamo inviato la segnalazione al garante per l'infanzia alla prefettura con la richiesta urgente di trasferirli. Questa vicenda allucinante racconta l'ennesima gravissima violazione delle norme del nostro ordinamento e questa volta, incredibilmente, anche dei principi fondamentali a tutela dell'infanzia.
0: Grazie Ilaria, e continuiamo con un'intervista importante a Gianfranco Schiavone. Gianfranco Schiavone è presidente del Consorzio Italiano di Solidarietà, ICS, e socio dell'Associazione per gli Studi Giuridici sull'Immigrazione, ASGI. Siamo stati a questo incontro a Parma dal titolo Istituzioni Totali Oggi, Basaglia e Tommasini, un'eredità da rinnovare, in una sala inaspettatamente piena, perché certi argomenti sono in realtà molto molto apprezzati in questo momento, in questo periodo storico, dalla popolazione che è venuta numerosa. Si è parlato però, si è partiti, ecco, da due persone molto conosciute in questi ambiti e in queste città. Mario Tommasini, parmigiano, è stato un politico che ha applicato di fatto quello che Basaglia ha sostenuto, cioè la deistituzionalizzazione psichiatrica italiana. E infatti a Colorno aprì a 1.000 persone, 1.000 pazienti, i manicomi, appunto, che vennero sostituiti con la contenzione a cura comunitaria, e nel 1968 promosse quello che furono poi i gruppi appartamento, cioè cooperative e progetti come quello della fattoria di Viareggio, ancora in auge, ancora vivo, che praticamente consentivano l'inclusione sociale e lavorativa dei malati. Un momento importante quello di Tommasini a Parma, anche perché poi fece anche chiudere il brefotrofio, e fu assolutamente un portatore sano di idee innovative insieme a Franco Basaglia. Nell'incontro, oltre a Schiavone, che ascolteremo tra poco, abbiamo potuto ascoltare alcuni interventi molto significativi da parte dell'etnopsichiatra Maria Inglese, della dottoressa Alice Corsaro e del infettivologo da remoto, ahimè, Nicola Cocco, che ci ha raccontato di quanto siano psichiatri psicopatogeni i CPR e di quanta farmacodipendenza ci sia tra le persone che purtroppo li abitano. Ovviamente è stato toccato l'argomento detenzione amministrativa, che tratta i migranti come dei rei, e adesso però vi lasciamo alle parole di Gianfranco Schiavone, che approfondisce per noi l'argomento. La prima cosa che le chiederei oggi è di raccontarci che cosa emerge da questo rapporto sui CPR e come è stato realizzato.
2: Allora, è stato realizzato attraverso delle visite in tutte le strutture fatte da parlamentari ed europarlamentari accompagnati da esponenti della società civile, in particolare che avessero, diciamo, un occhio particolare. In ogni visita si prevedeva l'accesso di un medico, di un legale e di mediatori linguistici in grado appunto di poter poi fare la traduzione con le persone trattenute. Lo scopo era quello di non solo visitare i centri, ma ottenere i dati, analizzarli attraverso un impianto meteorologico abbastanza rigoroso. È stata predisposta appunto una scheda di monitoraggio, sono state preparate le delegazioni con incontri appunto precedenti, e poi c'era un comitato scientifico che ha steso chiaramente questo rapporto, che non è certo il primo in Italia, per carità, è anzi uno dei tanti, ma che abbiamo cercato di fare con forse un rigore, ecco, diciamo un livello di approfondimento maggiore. E alla fine questo rapporto conferma esattamente tutto quello che i rapporti precedenti avevano già messo in luce, e anche quello che hanno messo in luce molti rapporti internazionali, e cioè sulla gravità della situazione dei centri di detenzione amministrativa in Italia.
0: Senta, può andare un po' più nello specifico? Parla di gravità in che termini, e qual è la cosa effettivamente che desta più preoccupazione?
2: Gravità intendo il fatto che noi, nell'analizzare la situazione, i dati, quello che si è visto anche appunto in via, le visite non erano programmate, erano a sorpresa, quindi quello che si è visto, le testimonianze raccolte dai trattenuti, le testimonianze raccolte dagli operatori, a volte anche operatori che hanno voluto parlare anche privatamente, senza interferenze, insomma dall'insieme, diciamo, del lavoro condotto da molti mesi emerge un quadro spaventoso caratterizzato, diciamo, da questi elementi. La prima è l'assoluta opacità delle strutture. Raccogliere questi dati è stato estremamente difficile siamo stati fortemente ostacolati dall'amministrazione, addirittura negli accessi. In particolar modo, se i parlamentari non si poteva inibire l'accesso, quasi sempre le prefetture hanno cercato di impedire l'accesso degli accompagnatori dei parlamentari, cercando in questo modo, come dire, di far sì che la persona avesse meno strumenti, diciamo così, appunto per leggere quello che avrebbe visto. Difficoltà ad avere appunto i dati richiesti, per esempio sugli interventi sanitari, persino sulle presenze, su dati appunto statistici che dovrebbero essere pubblicati in qualunque momento, essere reperibili senza fare ricerca, insomma, sostanzialmente, quindi una straordinaria opacità del sistema. Il fatto di essere costantemente sorvegliati mentre c'era per cosiddette ragioni di sicurezza, ma in realtà non c'era nessuna ragione di sicurezza, per mettere pressione perché le visite fossero il più veloci possibili, mentre ovviamente ogni visita è durata parecchie ore in realtà, di addirittura voler sindacare se si può parlare o non parlare con un determinato trattenuto, che si può di poter andare o non andare in una determinata area, si dice no, quell'area lì è pericolosa, quell'altra. Veramente no. Ogni forma, diciamo, no, di pressione e di non collaborazione nel fornire informazioni. Seconda dimensione, la dimensione del degrado. Il degrado strutturale è impressionante nei centri. Tutti i centri sono totalmente devastati, tutti i centri sono privi, diciamo, di condizioni di abitabilità sostanzialmente. Tutti i centri sono luoghi nei quali, diciamo, mi viene da dire è impossibile non impazzire, è impossibile non impazzire per il sovraffollamento, per le condizioni di degrado, per la sporcizia, per la mancanza minima di servizi. Non c'è l'acqua calda, non c'è la doccia, non c'è il riscaldamento, non ci sono i mobili, non c'è, no? Sono forme, diciamo, di trattamenti inumani e degradanti praticati con una sostanziale sistematicità. Su questo ci sono moltissimi rapporti anche internazionali, c'è anche un rapporto del Comitato Europeo contro la Tortura che ha fatto nel 2024, che stigmatizza le condizioni appunto dei centri italiani, condizioni che non derivano da una specifica cattiva gestione data da un ente gestore o da un particolare, diciamo, livello di incapacità, forse anche di volontà o di cattiveria, no? Di una determinata prefettura o ente appunto nel gestire male o nel non saper gestire. Ci sono delle differenze all'interno dei centri e ci sono chiaramente degli atteggiamenti più o meno violenti, ma non hanno molta importanza. Può sembrare strano, ma quello che abbiamo rilevato è che non esiste il CPR che può essere gestito in maniera adeguata. Come ho ricordato in questa conferenza, così come non esiste il manicomio, così come non esisteva il manicomio umano, non esisteva il manicomio ben gestito, non esiste il CPR ben gestito. Il degrado è strutturale, la situazione di violenza interna ai centri è permanente. È impossibile, non c'è mai da nessuna parte rispetto degli standard minimi dell'assistenza legale, dell'assistenza sanitaria, della mediazione linguistica, non c'è mai il rispetto degli standard previsti dalle direttive come fattore per l'appunto strutturale. C'è una situazione, poi abbiamo chiaramente analizzato l'efficacia delle strutture, no? L'efficacia è chiaramente pressoché inesistente, non solo perché circa meno della metà delle persone trattenute viene realmente allontanata, ma perché se noi guardiamo l'insieme del sistema della direzione amministrativa, in cui si inserisce il sistema normativo, in cui si inserisce appunto il CPR, e cioè l'allontanamento, la finalità istituzionale dell'allontanamento degli stranieri irregolari. Gli stranieri irregolari in Italia sono circa 300-350 mila. L'allontanamento ogni anno, negli ultimi 10 anni, attraverso il CPR è meno di 2.000 persone. Ma no, qualcuno potrebbe dire, e lo voglio smentire subito, e sì, certo, erano i 2.000 pericolosi. No, non è così. Non l'ho detto fin dall'inizio, ma è questa una delle cose più angoscianti che chiunque entra in CPR vede, è il fatto che vi sono le persone più diverse, le persone che vengono prese sul luogo di lavoro, le persone che hanno figli in Italia, le persone che parlano il dialetto locale perché vivono da 30 anni in Italia, che convivono insieme a persone che hanno magari anche un profilo criminale rilevante e che non si capisce per quale motivo il loro allontanamento non sia avvenuto, come dire, durante il periodo di detenzione o alla fine della stessa, applicando una sorta di doppia pena, quella appunto della detenzione amministrativa. L'indifferenziazione sostanzialmente, no? della detenzione è ciò che è più, forse più incredibile, più doloroso. E per citare uno dei tanti rapporti che già lo metteva in luce tanti anni fa, era un rapporto addirittura dello stesso governo italiano, l'unico rapporto che c'è stato del Ministero dell'Interno, un po' più, come dire, intellettualmente onesto, che è stato il rapporto della Commissione De Mistura del 2008. Che appunto metteva in luce la situazione di ingestibilità dei centri e questa sorta, diciamo, di così bolgia infernale indifferenziata. Quindi non è vero quello che spesso viene detto in una propaganda politica di bassissimo profilo, e cioè che comunque almeno servono, no? Per queste situazioni appunto di pericolosità sociale, non servono assolutamente per queste situazioni, servono le persone che vi finiscono per caso, e come in un crudele gioco qualcuno, uno dei tanti, l'1% delle persone, no, capita nel CPR. Quindi è un meccanismo che non ha nulla a che fare con le finalità normative per le quali è stato previsto, che produce un'enorme sofferenza, che non è gestibile, e che costa tantissimo, perché c'è una profonda, un'attenta analisi dei costi. Sono costi inimmaginabili, quelli appunto per la gestione di strutture che hanno finalità, e con questo voglio chiudere, di carattere politico-simbolico, non hanno nulla a che fare con la realtà. La finalità dei CPR è dire che ci sono, è dire che c'è una gestione delle migrazioni, è dire che c'è un allontanamento delle persone, ma lo scopo, e l'ha ricordato molte volte anche l'ex garante nazionale dei diritti delle persone private della libertà personale, Paolo Palma, lo scopo dei CPR è esclusivamente uno scopo politico-simbolico, ma questo non è accettabile in un ordinamento democratico, creare queste istituzioni totali, applicare questo livello di violenza a persone che non appunto a esseri umani, che abbiano fatto o non abbiano fatto, qualsiasi cosa abbiano fatto, per ragioni appunto di carattere esclusivamente politiche e non giuridiche.
3: Grazie.
1: Passiamo ora alla rubrica di oggi, Storie di leoni, a cura di Gabriele Arosio, che ci porta in Iran per conoscere Pavaneh, Mahid e Skandari.

0: Ciao Gabriele, oggi torniamo ad un argomento che purtroppo è ricorrente nelle cronache dell'ultimo periodo, che è l'Iran e soprattutto la guerra che ha mosso Stati Uniti e Israele nei confronti di questo paese, che comunque ha avuto un passato spesso piuttosto, complicato, nel senso che ci sono stati vari passaggi, c'è stata una storia piuttosto densa di avvenimenti e oggi vogliamo parlare di due persone, di due attivisti che hanno attraversato con le loro proteste entrambi i regimi. Parliamo prima della presenza dello Shah e poi successivamente del regime islamista. Di chi parliamo oggi?
1: Ciao Antonella, un saluto a te, un abbraccio a tutti i detenuti e le detenute che ci seguono dal carcere. Ecco, iniziamo la nostra storia che è ambientata in Iran, parlando di una donna, Pavaneh Maid Eskandari. Nasce a Teheran da una famiglia della piccola borghesia progressista della capitale dell'Iran e si iscrive alla facoltà di lettere dell'università cittadina. Qui incontra un'attivista femminista, Oma Darabi, e insieme stringono un sodalizio di protesta e di analisi della realtà. Insieme entrano a far parte del centro culturale e politico Anahita e diventano poi nel Partito Nazionale Iraniano, la principale organizzazione politica di opposizione. Le due donne, le prime militanti del partito donne, si battono soprattutto per il riconoscimento della parità femminile nel paese, per la salvaguardia dei diritti umani, perché in quel momento il paese è governato da una feroce monarchia, quella dello Shah Reza Pahlavi. Accanto a loro si schiera anche uno dei fondatori del Partito Nazionale Iraniano, Dariush Foroughar, anch'egli proveniente dalla stessa università delle due attiviste. Il 23 aprile 1961 Parvanesh sposa Dariush, 11 anni più vecchio di lei, e inizia così con il marito una vita di lotta e di impegno. L'attività politica della coppia naturalmente non passa inosservata, i due vengono arrestati più volte con diversi capi di imputazione, dietro i quali però vi è solo il tentativo di soffocare due tra le voci più importanti che si battevano contro il regime di Reza Pahlavi. Nel 1966, per il quinto anniversario del loro matrimonio, mentre il marito è in carcere, lei gli scrive: "Non ti lascerò mai, anche se mi facessero a pezzi". L'impegno loro cresce sempre di più e uno spiraglio sembra aprirsi dopo la fuga dello Shah nel 1979, quando Darius diviene ministro del lavoro nel governo di transizione di Mehdi Bazargan. L'incarico viene da lui ricoperto dal 29 settembre al 6 novembre 1979, quando Khomeini fa ritorno dal proprio esilio parigino. E per il paese, per l'Iran, si apre una nuova era, se possibile anche peggiore di quella precedente. In diversi scritti, Parvaneh e il marito si battono affinché l'Iran possa diventare una democrazia, chiedono la separazione tra lo Stato e la religione, esattamente il contrario di quanto avvenuto con l'ascesa del Khomeinismo. I due criticano la struttura centratrice delle istituzioni statali della Repubblica Islamica, responsabile di una pericolosa concentrazione del potere che avrebbe reso molto difficili le riforme, in particolare quelle costituzionali. Il regime reprime tutto con forza. Il carcere, per questi due attivisti, è un'opzione pressoché quotidiana, con le relative aperture dello spazio pubblico alla fine degli anni 90, il loro sforzo costante, le loro idee attirano gruppi di studenti, anch'essi sostenitori degli ideali democratici. Ciò infastidisce ulteriormente i guardiani della rivoluzione, le guardie del regime che operano la repressione. Quando la loro voce fuori dal paese si fa ancora più forte, amplificata da una serie di interviste a media occidentali, il regime decide di sbarazzarsi di loro. Il duplice omicidio avviene il 22 novembre 1998. Le indagini vengono velocemente insabbiate e sommerse da una montagna di confuse e contraddittorie dichiarazioni.
0: Gabriele, come sono morti Pavanè e suo marito Darius?
1: La condanna a morte di Maïd Pavanè e del marito Darius viene emessa da parte del regime degli Ayatollah dopo una serie di interviste che loro realizzano, come abbiamo detto, a media e radio occidentali. Entrambi sono dirigenti del Partito Nazionalista dell'Iran, criticano l'intromissione della religione nella vita legislativa e giudiziaria del paese, denunciano gli abusi, la continua violazione dei diritti umani da parte del governo di Teheran e sottolineano come la condizione della donna in Iran, già subalterna ai tempi dello Shah, fosse ulteriormente peggiorata dopo la rivoluzione del 1979 che aveva portato al potere Khomeini. In particolare la coppia denuncia per tanti anni i crimini dei guardiani della giustizia islamica, i Pasdaran, chiamati ad esportare in tutto il mondo l'Islam e le sue leggi. L'omicidio della coppia avviene la sera del 22 novembre 1998 all'interno della loro abitazione a Teheran. I corpi vengono trovati con numerose ferite da coltello. Il riconoscimento dei cadaveri viene fatto fare dai due figli, la maggiore Parastu e suo fratello Arash. Ai due viene impedito di rimanere in raccoglimento con i propri cari o di far ritorno a casa per oltre una settimana. Parastu Furuar ha in seguito raccontato che i servizi segreti avevano perquisito a fondo la casa, che dell'archivio dei genitori mai più restituito alla famiglia non c'era più traccia. Malgrado molte delle dichiarazioni di facciata, gli esecutori materiali dell'omicidio non vennero mai trovati e il processo non venne mai celebrato. L'omicidio di Pavanè Maïd Iskandari e di suo marito è stato l'ultimo atto di una vita passata tra carcere e restrizioni per i due attivisti iraniani oppositori prima del regime di Reza Pahlavi e poi di quello degli Ayatollah.

0: cucina tradizionale e il locale storico, vai in via Mentana 1. Se ami le osterie fuori porta, vai in via Andrea Costa 35. Se vuoi sperimentare, vai al Jukebox Caffè in via Mentana 3B, dove trovi un menù originale per colazioni, brunch, aperitivi e tanto altro. Per info, www.osteriadellorsa.com.
1: Radio Zanardi. L'informazione è il nostro pane quotidiano.

Mercoledì 6 maggio, 9:33 minuti, rassegna stampa qui da Radio Sta Fujiko, che apre subito col Medio Oriente in quello che è la fotografia che ci fa il domani con Youssef Hassan Olgado. Hormuz, il famoso stretto, stallo infinito, passano solo 4 navi protette dal fuoco USA. Nuovo ondata di missili iraniani sugli Emirati Arabi. Quindi una tregua che è sempre più sfilacciata, mentre in Libano la tregua non esiste per nulla. Sia Washington che Teheran affermano di avere il controllo dello stretto. Droni su 2 caccia torpediniere americani, il Tycoon parla di scaramucce. Minimizza perché appunto deve altrettanto minimizzare la potenza dell'avversario, potenza di fuoco. Teheran minaccia, dice invece Michele Farina dal Corriere, USA la tregua regge. Ghalibaf, il presidente del Parlamento iraniano, abbiamo appena cominciato, Trump, vogliono un accordo. Naturalmente dovrebbe essere l'Iran a voler dire vogliamo un accordo, non Trump che dice gli altri vogliono un accordo e la guerra continua, anche se secondo Trump la guerra è finita dopo una settimana e là è tutto per il meglio, almeno secondo quanto dice davanti al Congresso. A questo punto il paradosso è che Washington cerca la sponda ONU per lo stretto di Hormuz. Chiede che ONU condanni il blocco dello stretto di Hormuz. Tutte le condanne precedenti sull'operato degli americani che hanno mandato a carte 48 ogni organismo internazionale non valgono e quando serve l'ONU diventerebbe, secondo Trump, anche una sorta di carta igienica per le sue operazioni internazionali. Greta Privitera sente il portavoce del Qatar, paese assai interessato a questa guerra dello stretto di Hormuz, visto che il grande produttore di gas non riesce a esportare, c'ha molti impianti deteriorati, danneggiati. Definisce gli americani impulsivi, perché non può dire di peggio perché sono alleati. Gli iraniani rigidi esecutori, gli ordini Mojtaba, così è fritto il negoziato. Dobbiamo imparare a convivere, questo è quanto arriva dal Corriere della Sera. Mentre il Fatto Quotidiano parla di Trump contro tutti, Teheran ceda, poi vedremo Trump, il Papa e Rubio, ma subito passiamo invece a un flash d'agenzia che ci racconta che il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi. È stata la prima volta di Araghchi in Cina dall'inizio della guerra in Iran, lo riporta l'agenzia stampa Xinhua cinese, senza rendere noto però il colloquio del termine del colloquio. Una chiacchierata tra l'Iran e la Cina che prevede l'arrivo di Trump a Pechino, previsto per il 14-15 maggio. Il ministro cinese, secondo quanto riferisce l'agenzia iraniana Tasnim, ha ribadito che la guerra è illegittima e i negoziati non sono essenziali. Araghchi ha espresso gratitudine a Pechino. Di qui parliamo invece di Israele, che cerca di tutto per darsi un'immagine nobile. E l'ultima, messa nella pagina estera del Corriere, è la rivincita 130 anni dopo un Dreyfus promosso nell'esercito israeliano. Dreyfus è quello che fu perseguitato in quanto ebreo in Francia, il famoso J'accuse di Dreyfus. Allora arriva Uriel, dice Stefano Montefiori, pronipote di Alfred, diventa colonnello, quindi sarebbe una continuità. Ma quale continuità? Nessuno. Il discendente dell'ufficiale accusato di tradimento è giudice militare nei territori e quindi lui, sono molti palestinesi possono dire J'accuse nei suoi confronti, ma detto questo J'accuse anche per i due capi di flottiglia, che dice Alessandro Mantovani, inviato a Ierapetra nella Creta, per i due capi flottiglia altri 6 giorni illegali nel carcere israeliano. Quindi la polizia e l'esercito chiede di rimandare sine die, sempre più avanti, la liberazione. Questi ragazzi, questi due signori, questi due compagni, davvero rischiano. Prime testimonianze sui maltrattamenti. E dalla flottiglia arrivano diverse voci che dicono più o meno canto la stessa canzone. Anna Ghidina, una dei 3 dei rapiti e sequestrati in acque

0: nazionale da Israele, della pirateria israeliana, lei dice: non parlate di me ma dell'orrore in cui sopravvivono i palestinesi. E quindi ancora una volta la flottiglia si mette a servizio delle sofferenze del popolo civile palestinese. E ancora Wael Haldou riporti Al Jazeera, siamo qui all'interno della striscia, siamo seduti a terra, la Summit ci ricorda Gaza, dove la tregua voluta dagli USA sta solo peggiorando la crisi. Il Libano oggi conferma l'impunità di Israele, ricordando, e lo fa anche il Faro di Roma questa mattina, lo fa contropiano questa mattina, lo faceva Faro di Roma ieri, che Israele ha mangiato altri 11 una percentuale di 11% di altro territorio a Gaza, oltre la famosa striscia gialla. Ormai controlla il 78% di Gaza, questo per dire l'occupazione a cui si aggiunge l'occupazione del Libano.
1: È proprio vero come dice oggi il titolo del manifesto, che stretto è la via per appunto quanto già diceva Alfredo. L'Iran apre il fuoco contro gli incrociatori americani, ma secondo gli Stati Uniti sono scaramucce perché la tregua resiste, e dalla Repubblica: le navi americane nello stretto sono pronte a colpire, l'America vuole forzare l'intesa, tra pochi giorni la guerra riparte. Devo dire, la schizofrenia è evidente, insomma talmente clamorosa anche appunto in queste dichiarazioni, che sono entrambe di fonte del governo americano. Intanto, già diceva Alfredo, Araghchi a Pechino, secondo la Repubblica, per concordare la linea con la supervisione cinese prima della visita del tycoon, la visita che Trump farà in Cina il 14 e il 15, a meno che la ripresa della guerra non lo costringa a rimandare nuovamente. Stati Uniti che stanno spingendo anche una risoluzione al Consiglio di Sicurezza dell'ONU, presentata congiuntamente ai paesi del Golfo, che chiede all'Iran di cessare gli attacchi alle navi nello stretto di Hormuz. Ma secondo un docente californiano, Avner Coher, israeliano e americano, è un conflitto inutile. Alla fine, dice Cohen, Washington potrebbe ottenere un accordo simile a quello negoziato nel 2015 dai democratici. Netanyahu sperava di rovesciare il regime iraniano, ha fatto una scommessa che al momento non ha pagato. E ci sono anche delle rivelazioni, ad esempio Obama, l'ex presidente americano, che in un'intervista al New Yorker racconta: Netanyahu voleva spingere ad entrare in guerra con l'Iran anche me, usando gli stessi argomenti. Quindi, come dire, era un leitmotiv, un chiodo del premier israeliano. Nel frattempo, mentre fischiano proiettili tra appunto dichiarazioni di apertura congiuntamente a invece dichiarazioni più bellicose, abbiamo i giornali appunto che ci raccontano anche in questo caso è il Resto del Carlino, di come lo stretto appunto lasci un varco molto ridotto per quanto riguarda la tregua, e naturalmente Hormuz, poi quanto accade a Hormuz piomba come immediatamente poi sulle nostre tavole. Crisi energetica, conto salato, questo è un tema che ritroviamo un po' su tutte le pagine dei giornali, e che appunto è strettamente collegato a quanto accade a Hormuz e dintorni, per quella che il manifesto definisce la tassa Trump, un salasso fino a 2.270 euro a famiglia, e appunto al netto delle dichiarazioni che ci sorbiamo ogni giorno.
0: Sì, anche il Corriere Energia e Bilanci: il Fondo Monetario Internazionale calcola il costo della crisi fino a 2.270 euro per ogni famiglia. Potremmo dire grazie Trump e grazie Netanyahu. I timori di recessione, l'euro è stata ferma, l'Italia tra i paesi con prestiti più a gas più alti. Sul tavolo la proposta di rifinanziare il debito del Recovery Fund e tempi di rimborso degli azionati. Naturalmente in tutto questo, e con lo scandalo che c'è qualcuno, e sono le compagnie petrolifere che stanno facendo affari d'oro infiniti, e quando c'è la proposta in Europa di un'extra tassa sui profitti extra delle compagnie, Dombrovskis, l'uomo del rigore, dice di no. Questo è a proposito di chi governa Europa, non nelle forze politiche elette, ma le lobby dei grandi potentati economici. Ma passo invece a Asaf Gavron. Chi è Asaf Gavron? È uno scrittore israeliano che ci racconta dal suo punto di vista di israeliano come va questa vicenda della guerra. E lo leggo dal Domani, intervistato da Orlando Trinchi. Questo conflitto è un fallimento anche per Israele. Parla lo scrittore israeliano: non si è ridotta la minaccia nucleare, non c'è stato il regime change, subiamo attacchi pesanti, spero in un cambiamento politico nel mio paese. Poi sulla tregua in Libano dice la tregua con il Libano di Aoun è irrilevante perché le forze, le milizie armate di Hezbollah si combattono a prescindere da Aoun. E su Netanyahu, che intende trasformare il sud del Libano in una zona permanente di cuscinetto, il concetto di zona cuscinetto già in passato si è rivelato un fallimento, quindi è difficile e doloroso pensare di potervi tornare. Ho perso un caro amico durante il periodo in cui mantenevamo una zona cuscinetto, dalla fine ci siamo comunque ritirati, il che rende l'idea di quanto sia costoso ed inefficace. Per quanto riguarda lo scenario ideale, spero che con un cambiamento politico in Israele, se Netanyahu perderà le prossime elezioni, potrebbe esserci l'opportunità di intraprendere una direzione diversa, dice questo è interpellato Asaf Gavron. Direi che la speranza è l'ultima a morire, ma la colonna sonora invece la sfidiamo a un maestro, un virtuoso di liuto, Nasir Chamadou e il suo Dus Bris. Lo riproponiamo perché fu ospite proprio della nostra emittente durante la prima guerra del Golfo. Anche allora, come oggi, voleva contrastare l'idea imperialistica e coloniale per cui oltre il Cron d'Ercole non c'è nulla, ci sono solo barbari con gli anelli al naso e la vera democrazia siamo noi. Ci sono civiltà ben più ricche e longeve e antiche della nostra, tra questa quella persiana. Allora la parola Lud di Nasir Chamma col suo Dus Bris.

0: Nasir Cemma Alud in questo Dus Brisa, dimostrazione che l'improvvisazione è nata in America nel 1900, molto prima, in Mesopotamia. Detto questo, veniamo allora al Papa e Trump. Questa ultima uscita di Trump di ieri contro il Papa non si capisce bene se sia legata all'arterio che galoppa nel presidente americano o ci sia uno scontro nella Casa Bianca per cui l'uscita del Papa zoppa la missione di Marco Rubio, sempre dalla Casa Bianca, che era andato proprio in Vaticano per ricucire con la Santa Sede. Sta di fatto che la cronaca ci racconta dal Corriere della Sera l'alto là del Papa Trump. Il tycoon dice il leone mette in pericolo i cattolici e dice il Papa vuole che l'Iran abbia la bomba nucleare. E allora il Vaticano risponde che loro sono contro da sempre le bombe nucleari per la pace e mi avrebbe da aggiungere contro le bombe nucleari in mano a chiunque, americani compresi. Ma detto questo, Trump leone dice allora il Corriere con Adriana Logroscino, Viviana Mazza e botta e risposta, un pericolo, dice Trump, usare la verità, risponde il Papa che naturalmente cerca di non farsi infilare in una rozza polemica di quelle da osteria e da ubriaconi tipiche di Trump, cioè che mantenere un certo tono ieratico secolare. Il tycoon, il Papa mette a rischio appunto i cattolici, va bene un'ira nucleare. Il pontefice, io dico, predico la pace. Antonio Tajani, il governo condivide la visione del Papa a favore del dialogo, vita umana e libertà. Questo è trapezismo puro, anche perché troviamo che la Meloni questa volta non replica, perché ha visto l'altra volta che si dice beh Trump stavolta non va bene, si becca delle scoppole da oltreoceano, quindi sta zitta e manda avanti Tajani, uomo di tutte le stagioni. E allora mentre Rubio prova a ricucire con il Papa, a mediare col Papa, dice Massimo Gaggi dal Corriere, fraintese le parole del Presidente, infatti il Presidente americano per non farsi fraintendere le ha ribadite. Conferenza stampa prima della visione in Vaticano, l'Italia può aiutare in Libano, questo dice Rubio, dice mandate le vostre truppe per facilitare la conquista di Israele. Ma se, a proposito di follia ma anche di concretezza in Trump sono i miliardi su miliardi di dollari che fa con gli sbalzi finanziari legati all'insider trading del suo gruppo vicino alla sala ovale della Casa Bianca stessa. E poi invece la politica terrorare climate change, gli Stati Uniti si comprano la Groenlandia a Wall Street. Perché c'è terre rare? Perché la Groenlandia è piena di terre rare. Il climate change perché con lo scioglimento dei ghiacci propone nuove rotte marittime davvero interessanti a nord dell'Europa e dell'America. Nuke, il nuovo governatore di Louisiana, Landry. E l'altra cosa è appunto cosa sarebbe l'Europa senza NATO, meravigliosa, solo che l'Europa vorrebbe farsi la NATO da sé e allora subito 1.000 miliardi di dollari, così la NATO stima a costi scenari di una difesa senza le forze USA, quindi preparate ad aprire il portafoglio o la vostra salute o la vostra istruzione per mettere soldi nelle armi. Dal ridimensionamento al ritiro totale, le ipotesi di un rapporto britannico viene descritto bene dal Corriere da Giuseppe Sarcina.
1: Beh, devo dire che a proposito di rotte, oggi c'è una pagina della Repubblica molto interessante che, tornando per un attimo a Hormuz, oleodotti, treni e canali, tutto per bypassare Hormuz, vecchi progetti, altri corridoi, ma insomma tutte ipotesi abbastanza improbabili. E poi c'è invece quella che il giornale definisce la guerra santa, che è appunto l'attacco bis al Papa, che metterebbe a rischio i cattolici, lo ha detto a un emittente cattolica conservatrice, Trump. Devo dire che sembra quasi una stilettata anche a Rubio, perché leggo sotto, la missione del moderato Marco Rubio per ricucire con il pontefice. Certo, un'uscita così poco prima dell'incontro, insomma, non sembra esattamente ago e filo. Disappunto di Meloni che evita polemiche in vista dell'incontro di venerdì con Rubio. Il manifesto infatti sulla stessa falsariga direi del giornale parla di santa pazienza, quella di Prevost alla vigilia della visita in Vaticano di Rubio. Trump attacca nuovamente il Papa, netta la replica di Leone, se vuole criticarmi lo faccia con la verità. Per uno che ha un social che si chiama Truth non è male. Cattolici in pericolo con Leone, la linea del Vaticano avanti per la nostra strada. C'è un momento preciso in cui a Washington hanno compreso, cioè che cosa hanno compreso? Perché Prevost ha fatto 3 nomine anti-MAGA, fra cui un vescovo salvadoregno entrato negli Stati Uniti nel bagagliaio di un'auto. Poi c'è stata la nomina dell'arcivescovo di New York, diciamo che insomma sono nomine che non sono state particolarmente gradite da Trump. E allora anche dalla Repubblica Meloni cerca la sponda di Rubio, una rete per contenere Trump, cioè una specie di come dire di tutorato di assistenza. Alla vigilia, appunto, dice Repubblica, della visita dell'inviato americano a Roma, le nuove bordate, e c'è l'intervista al cardinale Marcello Semeraro che dice: dalla Casa Bianca arrivano affermazioni deliranti. Questo è un cardinale, cioè non è proprio il primo che passa. Il pericolo è chi fa la guerra. Trump ha questa impostazione politica, non sa pensare diversamente. L'unico modo di interagire che ha è mettere a disagio tutti. Quindi diciamo che il Vaticano fa sponda comune appunto sulla linea di Papa Leone, che ovviamente trova anche la prima pagina del Carlino. Trump sfida ancora il Papa, e con appunto le reazioni del governo italiano. E poi ci sono le differenze tra Chiesa e Casa Bianca. Devo dire che insomma i punti sono 5, ma non ce n'è una cosa su cui sono allineati appunto i due americani, cioè Trump e Prevost, tanto che Rubio si sente in dovere di dire: il vertice era previsto già da un po', come a dire insomma, non potevamo evitarlo a questo punto, ma non c'è nulla da riparare.
0: Devo fare un passo indietro e tornare a Gaza, ma la colpa non è solamente mia. È che il trafiletto del Corriere su Gaza è talmente minimale che mi era sfuggito, e allora come Diogene con la lanterna vado a prendere notizie dal Corriere della Sera. Ed è questa: Save the Children, Gaza, l'appello, Israele consentano l'evacuazione di 4.000 bambini. Il sistema sanitario di Gaza è sbriciolato, dice in questo piccolo trafiletto il Corriere della Sera. 2/3 delle 647 strutture sanitarie sono fuori servizio e solo 3 ospedali lavorano a pieno regime. Il governo israeliano autorizza con il contagocce evacuazioni urgenti verso l'estero. Una soluzione subito esiste: gli ospedali palestinesi e i territori occupati e Gerusalemme Est prima della guerra coglievano il 57% in uscita da Gaza e ora sono pronti a riceverne di nuovi. Però questo viene impedito. Detto questo, passo alle tregue tra l'Ucraina e la Russia. Putin chiede la tregua per celebrare, diciamo tra virgolette, in santa pace il 9 maggio, giorno della vittoria sul nazifascismo, che è la più grande celebrazione quest'anno, sicuramente in tono minore per paura dell'arrivo di droni ucraini. L'altra parte delle scribatte la tregua, ma con giorni diversi precedenti. E Davide Maria De Luca, che da sempre per il domani è un ultra ucrainista d'oltranza: la tregua di Zelensky mette a nudo la fragilità di Putin, il conquistatore. L'Ucraina anticipa il cessato il fuoco russo per la festa del 9 maggio a Mosca, ma la parata sarà in formato ultraridotto, scarsi mezzi militari, pochi soldati. Ma questa è una versione chiaramente interessata. È chiaro che una grande esposizione di armi, di persone, in un momento in cui piovono i droni, è sempre imbarazzante, non solo da un punto di vista di propaganda, ma anche da un punto di vista umano e militare. Nel frattempo l'Ucraina ha accusato la Russia di avere, leggo stamattina dai flash agenzia, di avere violato il cessato il fuoco proclamato da Kiev a partire dalla mezzanotte scorsa. Gli attacchi russi, con l'impiego di 108 droni e 3 missili, sono proseguiti per tutta la notte, compresi bombardamenti mattutini su Kharkiv e Zaporizhzhia. Questo dimostra, dice ancora l'Ucraina, che la Russia rifiuta la pace, con i suoi falsi appelli al cessato il fuoco il 9 maggio non hanno nulla a che fare con la diplomazia. A Putin interessa solo le parate militari. Questa è la propaganda che arriva da Kiev. E c'è il fronte est europeo, c'è Maretta anche in Romania. Ricordate le ultime elezioni romene, molto contestate per la loro regolarità, comunque hanno portato in Parlamento i socialdemocratici europeisti contro i filorussi neutralisti. Però questo spiro di sollievo tirato dall'Unione Europea è durato pochissimo, perché racconta Francesca De Benedetti dal domani: è crisi Romania Tuttavia, l'alleato di Meloni dà un colpo all'Unione Europea, perché la posizione con Simion di Aur fa cadere il governo rumeno, e quindi la Romania è senza presidenti e senza primi ministri, ma il Presidente della Repubblica dà un messaggio, dice il Domani, volutamente rassicuranti, continua a escludere la possibilità di elezioni anticipate.
1: Sì, anche dal Manifesto, in Romania è ancora crisi, sfiduciato il governo Boloian dopo il ritiro del sostegno da parte del Partito Socialdemocratico alla coalizione pro-europea composta appunto da forze politiche conservatrici. Il Partito Socialdemocratico ha fatto dimettere i suoi ministri, si apre ora una fase di transizione complessa, bisognerà trovare un nuovo candidato premier, ma la costruzione di una maggioranza è tutt'altro che scontata. C'è anche l'ipotesi di un governo di minoranza e, appunto in una situazione di grave incertezza, contestata la linea economica troppo rigida basata su freno al deficit e disciplina fiscale. Nel frattempo, verso le presidenziali del 2027, con il Manifesto, anche in Francia è dilemma primarie per la sinistra, ma guarda, nemmeno se non ci fossero le Alpi di mezzo. La sinistra non melenchonista, rifiutate già dagli insumi, non convincono la maggioranza del Partito Socialista, quindi staremo a vedere con Mélenchon, che ha annunciato la propria candidatura alle presidenziali del 2027 in diretta TV, dando il via ufficiale alla campagna elettorale francese. Ma lasciamo le elezioni, se qualcuno invece ha nostalgia dei dazi, eccoli qua, sono tornati anche i dazi, no? Perché magari ce li eravamo dimenticati. E allora dalle pagine della Repubblica, dazi, richiesta agli Stati Uniti rispettare il 15%, l'Unione Europea vuole il ritiro delle minacce, perché poi non si capisce mai se appunto questi dazi appunto sono solo annunciati l'aumento oppure sono reali. Washington invece vuole l'entrata in vigore del patto scozzese, lite tra Partito Popolare Europeo e socialisti, quindi l'Europa si spacca ancora una volta di fronte appunto alla minaccia di dazi da parte degli Stati Uniti. Ursula von der Leyen ha ricordato alla Casa Bianca che un accordo, perché appunto sul tavolo comunque un accordo c'era. Il sospetto è che Trump abbia compiuto questa ennesima giravolta come ritorsione, in particolare contro la Germania, per il mancato aiuto nella guerra del Golfo.
0: Sì, la Germania, secondo Lisa Di Giuseppe dal Domani. Gaff, sondaggi impietosi e boom di AfD, che sono il partito nazista tedesco. Il grigio Merz corre verso il baratro. L'ex banchiere rivale di Merkel è da un anno alla guida del governo tedesco. Ricordiamo che Merz è passato direttamente dal consiglio di amministrazione del Rheinmetall, fabbrica di armi, a capo della Germania. Guarda un po' a sorpresa, la Germania ha cominciato a investire in armi. Allora, il cancelliere non ha una ricetta per rilanciare l'economia, e c'è già chi pensa a governi di minoranza o a un voto anticipato. La sua popolarità è sottoterra e la rincorsa dell'ultradestra ha favorito solo l'ultradestra. Tremono anche gli alleati dell'SPD. Perché la grande coalizione non trova una strada, mentre l'SPD è stata disposta ad accettare parecchi compromessi dolorosi, per esempio per quanto riguarda la politica migratoria. Su questa l'Italia e la Germania fanno scuola, perché cioè, da giugno entrerà in vigore il patto europeo migrazione e asilo, che porterà ad una rivoluzione negativa nelle politiche migratorie. Tutti i migranti subiranno detenzione amministrativa alle frontiere. Abbiamo parlato con Nicola D'Atena di ASGI, che il 22-23 maggio ha già organizzato gli stati generali sulla detenzione amministrativa. A lei la parola.
2: Gli stati generali sulla detenzione amministrativa sono un evento di tipo divulgativo, laboratoriale, che si propone di affrontare il tema appunto della detenzione amministrativa dei cittadini stranieri presenti in Italia e in Europa da un punto di vista critico e cercare di individuare anche delle soluzioni, delle azioni da mettere in campo per cercare di far rispettare i diritti delle persone anche in detenzione amministrativa. L'idea è quella che la detenzione amministrativa è un'abnormità giuridica, non dovrebbe esistere nel nostro ordinamento, ma è sempre più presente appunto in Italia e in Europa. E quest'anno, che è la quinta edizione, ci occuperemo del patto, perché appunto il nuovo patto europeo che entrerà in vigore a pieno a giugno 2026, quindi tra poco più di un mese, ha al centro questo istituto della detenzione amministrativa, che appunto, come abbiamo spesso detto con ASDI e anche altre realtà che condividono questo pensiero con noi, è diventato da uno strumento che è utile al rimpatrio, quindi una detenzione ai fini del rimpatrio, e si è trasformata in uno strumento che è centrale nella gestione dei flussi migratori. Quindi la privazione della libertà personale non più come uno strumento per rimpatriare, ma proprio come il centro, lo strumento principale per gestire l'arrivo delle persone in Europa.
3: In particolare in questa edizione degli Stati Generali farete un focus sul linguaggio, giusto?
2: Sì, in questa edizione abbiamo scelto di concentrarci sull'utilizzo di alcune parole che secondo noi con il patto vengono completamente sovvertite nel loro significato. Le parole sono frontiere, libertà, vulnerabilità e solidarietà. L'evento è stato pensato in quattro panel che verranno affrontati nella giornata di venerdì, tutto il giorno e sabato mattina, e ogni parola ha un panel dedicato. La nostra idea dimostrare che il patto utilizza le parole con un significato che non è più quello comune, e quindi il tentativo che sta facendo l'Unione Europea è quello di utilizzare delle parole con un significato completamente diverso, come libertà, frontiera. La frontiera ad esempio non sarà più una linea tra due stati, ma è proprio diventa uno status giuridico, una condizione della persona che fin quando non avrà superato determinate pratiche burocratiche, nonostante sia all'interno del territorio italiano, all'interno del territorio europeo, verrà considerato in frontiera. Quindi
4: rassegna stampa di Radio Città Fujiko. Sciogliete le righe prima della resa dei giornali.
0: E veniamo alla politica italiana. Alessandro Robecchi, nella sua rubrica del mercoledì Piovono Pietre sul Fatto Quotidiano, rivendica di averlo detto, ed è vero, possiamo testimoniare e confermare, che l'aveva scritto diverse settimane fa, che in Italia c'è un gran puzzo di grande centro, di governo tecnico. E allora lui torna sull'argomento col titolo Sudoku, il partito italiano del pareggio è l'estrema unzione della democrazia. E allora dice, vede questo piano diabolico, il partito del pareggio, se c'è il pareggio poi come facciamo? Lasciamo Calenda e i suoi sogni, vediamo l'allegra compagnia che in giro che tifa il pareggio, in modo poi, nell'impossibilità di fare un governo, di convocare qualche espertone. Come scrive il Corriere, ci sono già stati Lamberto Dini, Mario Monti, Mario Draghi, e poi l'Italia è piena di eccellenze e riserve della Repubblica. E quanto al sostegno, se nessuno vince, allora arriva l'ora della responsabilità nazionale. Insomma, la ricetta già ce l'abbiamo. Cosa aspettiamo a far la torta, anzi il biscottone? I chef di questa deliziosa pasticceria sono più vari. Calenda, ovvio, che ha già vinto e sta scegliendo i ministri. Poi il Renzi, nelle due varianti, con Salis e senza Salis. Poi addirittura Salvini, non gli piace la legge elettorale che vorrebbe Meloni. Più, si mormora, le nude proprietà politiche della Royal Family Berlusconi, in seguito ad un branding di Forza Italia, il suo imbarco last minute in qualche volontaroso. Bello. Prepariamoci a scissione, porte che sbattono, gente che va, gente che viene. Qualcuno nascosto sul letto come nelle commedie brillanti di Feydeau, ma visti gli attori e la sceneggiatura direi più che un cinepanettone al declino del genere. Tutti questi personaggi che sperano nel pareggio è doveroso aggiungere l'eterna pattuglia dei riformisti del PD, misteriosa forma di vita parassitaria che vive e prospera nel periodo di Alice Line, ma l'attacca o l'accusa di estremismo massimalista. Ogni tanto vota questi qua con Meloni. Ma Dia si è scissa l'altro ieri, altri renzisti in sonno meritano di seguirla, ma tentennano perché ottenendo un seggio da un partito con 2% non sarà facile. Guarda come succedono le disgrazie. Questi fantasiosi caratteristi hanno molta stampa e pochi voti, motivo per cui ragionano sul pareggio, ultima linea di galleggiamento e apotesi somma del surrealismo. In fin dei conti, se Barcellona e Real Madrid pareggiano, la propatria può vincere tutto, dice Robecchi in questo discorso. Allora vediamo i sopracitati. Cominciamo subito da Forza Italia, con Marina Berlusconi che è un po' l'artefice di questo grande pareggio. Lombardia, Campania e Puglia, Forza Italia esplode nelle regioni, sempre dal Fatto Quotidiano. Marina Berlusconi vede Cirio, la sede a Bari verso il commissariamento. Napoli, le scuse dei ribelli, si sono sono inchinati davanti all'imperatore, non eletta, ma insomma ha i soldi. Lombardia, il fratello di Ignazio nega legami con il Senese. Meloni, oggi vede i vice, accelera sulla legge elettorale anti-Arcore. E questo, la Meloni cerca di, ovviamente, di evitare il pareggio, perché lei sarebbe una delle vittime sacrificali assieme a Verdi e Sinistra e 5 Stelle dall'altra parte. Ma si parlava dei riformisti. Schlein non teme esodi dopo Madia. Il PD vuole avere posizioni chiare. La segretaria, da noi riformisti hanno diritto di cittadinanza, il dialogo col civico onorato. Renzi gongola, perché vede ingrossare truppe anche se ha problemi, ha più generali che voti. Marianna, risorsa preziosa per la futura casa riformista. Con Elli marciamo divisi, ma per colpire uniti alle urne. Renzi, dialogo con Forza Italia solo per la scelta sul Quirinale. Chi lascia un partito sa che andarsene è come strapparsi la pelle. Chi lo fa per visione politica e non per interesse personale merita rispetto. La Madia si è strappata la pelle mai 7 volte, comunque. E allora parla Alfieri, Alessandro Alfieri, riformista ancora dentro al PD. Riformisti, dice Aldo Mani, c'è spazio nel PD, parliamo ai delusi della destra, c'è qui di Forza Italia. Il senatore, il disagio non va sottovalutato, ma abbiamo lottato per il pluralismo tra i dem. La sintesi spetta Schlein, chi vuole lasciare resti, uscire non porta voti all'alleanza, dice Alfieri alla Madia.
1: Sì, devo dire che mi sembra un acquisto eclatante, nel senso che la Madia è stata con Renzi nel governo e via dicendo, però insomma, eccolo qua Renzi, intervistato dal Carlino, ci aiuterà a battere la destra, il bomber, la bomber che ci voleva. Il centro però sarà decisivo per vincere, dice Renzi. Nel frattempo questa uscita, insomma, devo dire che oggi si conquista pagine che francamente forse anche non troppo prevedibili sulla carta. L'avviso ai riformisti del PD: fuori non contate nulla. Schlein e Franceschini lanciano il messaggio ai moderati fuga. Nel frattempo abbiamo un appello di vari intellettuali, tra cui Urbinati, Montanari, Azzariti, Giudici, Colombo e Spataro: no alle primarie, basta con il leaderismo. Un appello per fermare il piano inclinato che porta verso le primarie, con vari firmatari, ne parla oggi il manifesto, che però a proposito del PD ci porta anche a Bologna. Bologna, attenzione per la manifestazione neofascista, si mobilitano CGIL e Ampi, il 9 in piazza il comitato Remigrazione, il PD va vietato, basta insulti alla città. Dall'altro fronte invece la nuova legge elettorale, però mentre Meloni accelera, Tajani riunisce Forza Italia e dice calma, oggi il vertice, ok alla Camera entro l'estate e poi la fiducia. Ma chi è il grande scacchiere, il mossiere, come diceva Alfredo, incaricato probabilmente da Marina Berlusconi? Gianni Letta, lui, l'onnipresente uomo ombra dei Berlusconi, mi verrebbe da dire, che è in attività per rallentare l'iter. Matteo Salvini per ora osserva, non applaude, non fischia, resta defilato. È una forma di prudenza quando in casa propria, soprattutto al nord, serpeggiano malumori per l'eventuale addio agli uninominali. Quindi la Lega, diciamo, non è che proprio la prenderebbe bene, insomma.
0: Speriamo
1: una riforma.
0: Speriamo che ridefinendo i collegi uninominali la Lega al nord perderebbe metà dei suoi seggi, ecco.
1: Sì, questo per
0: spiegare.
1: Sì, una botta di conti che però rende bene. Poi ci sono naturalmente per il governo anche, come dire, le questioni incandescenti di cui Meloni avrebbe fatto volentieri a meno. almeno un paio. Allora abbiamo dalla Repubblica: su Minetti in Uruguay non ci sono indagini, le prime carte a Milano, informativa dell'Interpol alla procura con riscontri sull'adozione, previsti tempi più lunghi, e qui ovviamente si parla appunto del caso Minetti. Nel frattempo la Corte dei Conti boccia la nomina di Marco Mattei, attuale capo di gabinetto del ministro Schillaci, ministro della Sanità, a consigliere della Corte dei Conti. Ricordiamo che si tratta di un ginecologo vicino a Fratelli d'Italia, ginecologo contabile, aspirante contabile mi verrebbe da dire. E poi c'è naturalmente anche la Biennale, perché anche la Biennale capiamo che è un'altra mattonella mattonata, esatto, di cui Meloni avrebbe fatto a meno. Lo capiamo da quello che dice il suo grande consigliore Fazzolari: l'invito al Cremlino un inutile pastrocchio, insomma andava evitato. Ma intanto l'Unione Europea preme, vetrina per i russi, mentre Bruxelles scrive di nuovo a buttafuoco, presidente della Fondazione Biennale che ha voluto questa presenza, mentre la Fondazione contrattacca: non abbiamo fatto nulla di contrario. E poi c'è anche questo padiglione: canti, balli e maschere, lo spazio della discordia. La curatrice Anastasia Carnieva, alla fine della prima giornata di apertura del padiglione russo per gli addetti ai lavori, è un padiglione per la pace, bella anche l'opera ucraina. Le polemiche non sembrano sfiorare il padiglione di Mosca ai giardini, trasformato in una discoteca.
0: E dicono le cronache che il padiglione di Mosca ovviamente è il più visitato, come sempre sugli effetti della censura. Ma vengo invece al diritto dell'istruzione. Anzi, prima passiamo dall'Indipendente, che ci ricorda una cosa prima del nuovo decreto legge sulla sicurezza, quindi le cose sono molto peggio adesso, mentre prima in Italia gravi attacchi allo Stato di diritto, il rapporto del Comitato ONU contro la tortura. Quindi siamo un fanalino di coda anche su questo, non ci fa certo onore. Invece sulla scuola, denuncia contropiano da istituti tecnici a centri di addestramento per gli schiavi del terzo millennio. E Bianca Laura Granato, che da contropiano ci racconta che la riforma legata al ministro Valditara eccetera prevede fin dal 2026-27, ad iscrizioni già avvenute, la riduzione di un anno del corso di studi di istituti tecnici, con taglio significativo delle ore di italiano e geografia economica e l'aumento delle 3 ore di alternanza scuola-lavoro. Quindi che importa istruirli, basta che sgobbino. Ma il bello arriva dopo: per acquisire un titolo di studio direttamente spendibile nel mondo del lavoro, gli studenti dovranno integrare un percorso con altri 2 anni a pagamento in funzione del reddito e della capienza dei fondi pubblici presso gli ITS. Gli ITS, per chi non lo sapesse, sono delle fondazioni con cui i soldi pubblici lo Stato ha delegato sotto il governo Draghi nella passata legislatura il compito di addestrare i ragazzi usciti dagli istituti di istruzione secondaria di secondo grado in aziende del territorio. Naturalmente, dice questo intervento del contropiano, tutto a favore della Confindustria, che ha dei lavoratori gratis da mettere come manodopera dequalificata, pagate dallo Stato. Questo è quello che arriva. E allora questo è uno dei tanti temi per cui vede la scuola andare verso lo sciopero il 7 di maggio, ed è l'USB, con la rete nazionale di istituti tecnici OSA e Cambiare Rotta, che promuovono questa astensione del lavoro il 7 maggio contro la riforma dei tecnici e professionali, contro la militarizzazione della scultura, contro un futuro di guerra, di riarmo e di leva. Abbiamo parlato con lei, figlia Isam, di Cambiare Rotta. A lei la parola.
5: Allora sì, il 7 maggio ci sarà uno sciopero studentesco degli studenti delle scuole dell'università e dei lavoratori del mondo delle scuole, appunto uno sciopero nazionale indetto a partire proprio contro il tema, diciamo, della distruzione pubblica e contro anche il futuro, diciamo, di guerra, riarmo e leva, le complicità del nostro governo con il genocidio, che appunto in primis riguarda anche appunto le giovani generazioni di studenti che in questo momento stanno vedendo venire avanzata anche qui in Italia la proposta di leva militare dal ministro Crosetto. È uno sciopero appunto che anche raccoglie un percorso che a livello internazionale, che vedrà l'8 maggio una data di mobilitazione contro la leva militare chiamata dalla campagna We Don't Lock the List, e che quindi invece il 7 riguarda tutto il mondo della formazione, rispetto in primis sulle scuole, diciamo, la riforma dei tecnici e dei professionali, una riforma appunto che in questo momento sta portando avanti il ministro Valditara, che prevede una sempre più pesante un legame tra gli istituti tecnici e professionali, con l'ITS Academy, con la privatizzazione, l'aziendalizzazione, un aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro e un diminuimento anche degli anni scolastici da 5 a 4, che tra l'altro provocherà anche tanti disagi per quanto riguarda i lavoratori e i docenti della scuola. Oltre a questo, ovviamente, per quanto riguarda la scuola, è contro anche il modello di scuola che in primis il governo Meloni sta portando avanti, e il ministro Valditara, con una sempre più ingente cultura della guerra che entra nelle scuole. Basti pensare anche qui a Bologna cosa è successo in diverse scuole in cui si è presentata l'Accademia Militare, quindi contro la militarizzazione della scuola e delle culture, anche contro le indicazioni nazionali del ministro Valditara, che vogliono creare una scuola sempre più eurocentrica e che segue anche una cultura imperialista e suprematista occidentale, guerra fondaia, quindi in ultima istanza. Per quanto riguarda le università, i temi dello sciopero sono quello sempre di opporsi ad un'università anch'essa sempre più pesantemente militarizzata e arruolata. Basti pensare anche a quello che è successo qui a Bologna per quanto riguarda anche lì la proposta dell'Accademia Militare, ma basti pensare a tutte le mobilitazioni che da anni gli studenti universitari portano avanti contro l'arruolamento delle università, con banalmente anche tutte le complicità che ci sono nelle università col genocidio in Palestina. Banalmente all'Università di Bologna abbiamo anche un accordo quadro con la NATO, e che invece vuole porre al centro il fatto che gli studenti e le studentesse universitari vogliono studiare per il loro futuro e sicuramente non per la guerra, e si intreccia sicuramente anche con tutte le mobilitazioni che hanno visto in tantissimi studenti e studentesse scendere in piazza da quest'autunno per arrivare anche al passaggio del referendum, in cui tantissimi giovani in questo paese hanno bocciato il governo Meloni e che in questo momento rivogliono di nuovo svuotare le proprie aule universitarie, in primis sicuramente contro la ministra Bernini, che sta portando avanti politiche di tagli, e anche lì, anche sull'università, ci si sta preparando a un progetto di riforma che già ha visto la riforma del preruolo acuire la precarietà.
4: Rassegna stampa di Radio Città Fujiko.
6: Penne di classe e piume d'oca.
1: La cronaca si apre con questa intervista di Roberto Savi, il leader della banda dell'Uno Bianca, a Belve, la trasmissione di Francesca Fagnani. Savi parla in TV: i parenti delle vittime contro la RAI. L'ex poliziotto scatena le polemiche, come dice anche Repubblica Bologna. Cosa ha detto? Segreto di Pulcinella. Uno Bianca coperta dai servizi segreti. Il capo della banda svela il rapporto con apparati dello Stato. I familiari delle vittime dicono: ha sbagliato palcoscenico, deve andare a parlare in procura. Ma per Gianluca Di Feo, nel suo commento dalla Repubblica, i misteri dietro la scia di sangue, dai reduci di quella banda non potrà mai arrivare la verità. 24 persone uccise, 102 feriti, eppure i loro nomi erano già in una relazione rimasta per lungo tempo nei cassetti.
0: E veniamo al grande baraccone giudiziario mediatico del delitto di Garlasco. I rapporti tra Chiara e Sempio, dice Pierpaolo Lò, la verità delle gemelle K. Sentite dei carabinieri, Stefania ha parlato per due ore, legali, spirito collaborativo. Ma siamo mai nell'esoterico, perché la difesa di Andrea Sempio, consulenza personologica. Questo siamo ormai davvero oltre il dicibile, e questo scomoda anche Travaglio. Sempio e lo Scempio. Da quando la cronaca giudiziaria la fa chi non ha mai visto un processo pure col binocolo e crede che l'incidente probatorio sia la bicicletta delle gemelle K che va a sbattere contro quella di Alberto Stasi, può succedere di tutto. Anche lo scempio del diritto, della pietà e della decenza, che dura più di un anno sul caso Garlasco, da quando la procura di Pavia decise di battere piste alternative alla condanna definitiva del fidanzato di Chiara Poggi, dopo mesi di rivelazioni partorite dai giornalisti mitomani o fatte trapelare da avvocati e investigatori. Neppure l'invito a comparire recapitato al sospettato Andrea Sempio, amico di Marco Poggi, fratello della vittima, ha chiarito cosa abbiano trovato i PM a suo carico. ma si pensa o si spera che sia una prova formidabile, perché deve essere in grado di annientare la sentenza definitiva su Stasi senza una revisione che cancelli la sua condanna in Cassazione. Il processo a Sempio sarebbe uno spasso. Potremmo avere un fatto unico nella storia: una donna morta due volte, uccisa da due diversi uomini a poche ore di distanza. Questo. E allora, dice, più che delle cronache giudiziarie, diventa cronica dei vignettisti, perché Detectives, la rubrica Casi Umani Irrisolti, i clamorosi sviluppi sul Garlasco, le sorelle K sarebbero le gemelle Kessler.

0: e quindi le gemelle K. Andiamo invece all'ambiente, o meglio, al grande sacco, perché leggo, non di Roma ma di Milano, Chiaro da Santa Giulia da Milano, Corriere Locale, Chiara Evangelista, il danno erariale sugli extracosti, i fari della Corte dei Conti sull'Arena. Siamo in questo grande stadio del ghiaccio fatto per Olimpiadi Milano-Cortina, quelle tanto blasonate e osannate. Ispezione della finanza negli uffici del direttore generale comunale. Nel mirino i 134 milioni in più richiesti da Eventim, la ditta, nell'intervento del governo e nodo consulenze esterne. Ma perché pensasse che appunto certe cose c'erano solo a Bologna e fosse colpa di un singolo sindaco? No, le cose sono molto più gravi perché è una tendenza generale. Da Bologna, da Milano a Firenze. Due indagini, Leonardo Bison dal Fatto Quotidiano, dal Cubo Nero di Heinz a San Gallo, trema tutta l'urbanistica fiorentina. 15 indagati tra dirigenti e funzionari hanno risposto contro le torri. E poi mi sposto, vado di torri a Ferrara e lo faccio col Fatto col Domani. Il grattacielo di Ferrara, paradigma di un'Italia malata di egoismo. Alfredo Aglietti e Andrea Musacci, il primo è un sociologo urbano, il secondo un giornalista, parlano di questo sgombero. A gennaio è avvenuto lo sgombero dell'edificio simbolo della città. Vivevano lì 800 persone. Con la scusa della sicurezza si è cancellato uno spazio di vita, non era solo degrado.
1: E poi c'è la beffa, ad esempio quella che ci segnala la Repubblica Economia. Beffa bonus assunzioni a giovani, donne e sud. Fondi solo per 110.000. Nel decreto lavoro le risorse scendono da 2,7 miliardi a 934 milioni.

Ciao a tutti, Nevio al microfono, siete all'ascolto di Radio Città Fujiko 103.1 MHz, modulazione di frequenza stereofonica da Bologna, zone limitrofe, ma potete ascoltarci in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia tramite il DAB e naturalmente in tutto il mondo invece tramite l'apposita app che potete tranquillamente e gratuitamente scaricare dal sito radiocittafujiko.it.

Mercoledì ore 10.30 circa è l'orario di inizio di un paio di ore di musica dal vivo pomposamente denominate Città Fujiko Live Club e si propone questa trasmissione appunto di farvi ascoltare musica dal vivo ufficiale che potete trovare nei negozi o sul web o che non potete trovare data la vetustà, la vecchiaia diciamo di certe cose che vi faccio e che vi faccio ascoltare e che vi propongo. Ma Città Fujiko Live Club inizia sempre con una novità e oggi è una novità succulenta, nel senso che è una giovane band che si è formata nel 2016 e che sta avendo un discreto successo negli Stati Uniti, anche se ci sono delle polemiche, diciamo così. La band si chiama Geese, è un quartetto, fino a poco tempo fa era un quintetto, ma un chitarrista se n'è andato per proseguire con gli studi, perché sono tutti molto giovani, e loro quindi assoldano altri musicisti per i concerti, ma fondamentalmente sono un quartetto, si chiamano Geese e vengono da Brooklyn, New York City naturalmente. Dicevo polemiche, cioè non polemiche, ci sono diatribe fra chi dice che sono il nuovo che avanza nella musica rock e chi invece dice che è tutta roba vecchia già sentita e loro non fanno altro che riproporla in una maniera un po' leggermente diversa. Hanno un sacco di influenze che vanno dagli Strokes, altra band che conoscete, fino ai gruppi sudisti, insomma un po' di tutto veramente. Hanno fatto 4 album in studio più 2 dal vivo. Il secondo è quello che vi propongo oggi, è un album che si chiama Live the Third Man Records. La Third Man Records è una casa discografica fondata da Jack White dei White Stripes, innanzitutto per ripubblicare in vinile i dischi dei White Stripes che fino a quel momento erano stati riproposti solamente in CD. Hanno fra l'altro 3 negozi, uno a Nashville che è la sede centrale, uno a Detroit e uno a Londra, praticamente in Carnaby Street più o meno. A Nashville, che come dicevo è la loro città, è il loro fulcro, il loro nucleo principale, hanno anche una venue, un locale dove organizzano concerti che si chiama The Blue Room. È un posto da 250 persone che però offre sempre dei grandi concerti, chiaramente di gruppi non famosissimi, anche se qualcuno di questi sono abbastanza famosi. E molti di questi, quasi tutti questi concerti, vengono registrati direttamente su vinile, senza passare dal via, come si dice, senza passare dalla sala di mixaggio, e vengono pubblicati solitamente in vinile, c'è anche qualche CD, ma principalmente sono vinili, come quello che vi propongo oggi. C'è anche una Third Man Records Vault, vale a dire gli archivi, ma è solo per chi sottoscrive, a un prezzo anche abbastanza salato. Ogni 3 mesi mi sembra viene inviato un pacchetto con diverse cose, tutte molto interessanti, ma come dicevo tutte abbastanza salate.

Ma torniamo ai Geese, che sono stati la Blue Room di Nashville l'11 giugno del 2025, quindi quasi un anno fa, meno di un anno fa, e questo long playing è stato pubblicato solamente in vinile. Andiamo subito ad ascoltarci questi Geese, e il brano che ho scelto per aprire la trasmissione di oggi si chiama Islands of Man, loro sono Geese.

Si chiamano geese, come oche in pratica, e arrivano da New York City, da Brooklyn esattamente, attivi dal 2016, sono una delle nuove sensazioni negli Stati Uniti, compreso anche, come vi dicevo, questa piccola diatriba fra i critici e anche fra il pubblico. Fra l'altro i geese saranno in Italia al Circolo Magnolia nell'ambito di un festival che si chiama Altro Festival, a Segrate naturalmente il 19 agosto, quindi se vi interessa sicuramente dovrebbe essere un buon concerto, anche se come gruppo più o meno nuovo, diciamo hanno solamente fra virgolette 10 anni, non è che lasciano molto all'improvvisazione, comunque sicuramente una cosa da vedere. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Islands of Men, le isole degli uomini, e è stato registrato al Blue Room di Nashville in Tennessee per la Live at Steelman Records Series. E Nashville sarà il fulcro di questa prima parte della trasmissione, perché è una capitale, la capitale del Tennessee, fin dal 1843, sita su un fiume che si chiama Cumberland, e fra l'altro, curiosità musicale, è il quartier generale della Gibson dal 1984. In precedenza la Gibson era in una città che si chiama Kalamazoo nel Michigan, poi nell'84 appunto si è trasferita in quel di Nashville, Tennessee, che è considerata la capitale del country, ed è giustamente la capitale del country, ma diciamo un country abbastanza becero. Un'ultima indicazione, l'area urbana di Nashville conta 1.159.000 persone all'incirca. Tutto questo per far vedere che ho studiato, e però parleremo in questa prima parte di Nashville, ci ascolteremo per meglio dire delle registrazioni effettuate a Nashville, ma non nell'ambito country, perché oltre ad essere la capitale del country, Nashville è una città molto musicale, con un sacco di concerti, non tutti country appunto, quindi andremo ad ascoltarci qualcosa che potremmo in linea di massima definire come rock. E ad iniziare un paio di cose inglesi, giusto per dovere di ospitalità. Iniziare il tutto, una band che vi propongo tutte le volte che posso, perché è chiaramente una delle mie preferite, si chiama King Crimson. Non starò a parlarne perché l'ho già detto tante volte, dirò solamente che sono attivi dal 1968 e adesso sono in uno stato di hiatus che ancora non si sa bene come andrà a finire. King Crimson ha fatto un sacco di album dal vivo, alcuni di questi, parecchi anzi di questi, appartengono alla King Crimson Collectors Club Series, come questo che ci andiamo ad ascoltare. Si chiama Live in Nashville ed è il numero 19 di questa serie. La formazione è quella un po' più cervellotica dei King Crimson. Onestamente in questo periodo mi ero un po' allontanato dalla band. Robert Fripp alla chitarra, Adrian Bilyeu alla chitarra e al canto, Pete Mastelotto alle percussioni prevalentemente elettroniche, e Trey Gunn che suona una chitarra speciale che si chiama War Guitar, che è una cosa molto particolare, difficile da spiegare, con tante corde a seconda di quello che chiede chi le suona. È un incrocio, diciamo, fra basso e chitarra, che si suona prevalentemente in modo perpendicolare. Per ogni altra delucidazione andate su internet, ci sono degli articoli veramente interessanti. L'album, come vi dicevo, si chiama Live in Nashville, Tennessee, è stato registrato alla 328 Performance Hall di Nashville il 9 e il 10 novembre 2001. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è la title track del loro settimo album di studio, si chiama semplicemente Red.

0: Aggressive come sempre, questo non è le Girl School, un quartetto tutto femminile che arriva da Londra ed è attiva dal 1978, una delle punte di diamante del cosiddetto New Wave British Heavy Metal che ebbe il suo apice alla fine degli anni 70. Loro erano molto amiche dei Motorhead, hanno fatto spesso concerti insieme e anche un paio di singoli insieme. Hanno fatto 4 album dal vivo, ma attenzione, 2, Race with the Devil e King Biscuit Flower Hour, sono lo stesso, quindi evitate l'acquisto di uno dei due se avete già l'altro. Questo però era tratto appunto dalla King Biscuit Flower Hour Series, un brano che è stato registrato al Brass A di Nashville il 12 gennaio 1984, è stato già presentato dalle Girl School stesse, se non l'avete intuito. Il brano che abbiamo ascoltato si chiama I Like It Like That, loro erano Girl School.
1: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
2: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
1: Davvero?
2: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
3: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
4: I wake up every morning and I'm looking for my midnight, and I usually find it around 10:15 p.m. But I got up early this morning because I knew I needed to find my midnight at exactly 5 o'clock. We are the Drive-By Truckers and we're thrilled to be here.

Grande band, quella dei Drive-By Truckers, vengono da Athens, Georgia, sono attivi dal 1996, hanno questa musica rock molto molto interessante per quel che mi riguarda, con influenze sudiste, e infatti il loro maggior successo è un'opera rock che si chiama Southern Rock Opera, nella quale i Drive-By Truckers raccontano la storia di una band, che una storia della band sudista, che non è nient'altro che la band delle Nesk Nerd, ma loro hanno dovuto usare un altro nome perché per motivi appunto di crediti. E Jason Isbell è un personaggio che ha suonato con loro dal 2001 al 2006, e fra l'altro anche dopo che se n'è andato dalla band è rimasto molto amico con loro. Hanno fatto 5 album dal vivo e uno appunto però accreditato a Cooley, Patterson e Isbell, che sono praticamente quelli che erano i leader della formazione al tempo. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Used to be a Cop, ero un poliziotto in pratica, ed è stato registrato al Blue Room di Nashville, fa parte della serie Live at Third Man Records, di quale vi ho parlato in precedenza, ed è stato registrato il 30 gennaio del 2011 con al basso Shauna Tucker, che è una ragazza che ha suonato il basso con loro per diversi anni. Così mi sono riallacciato a una trasmissione di un paio di settimane fa dove vi ho fatto ascoltare delle ragazze che suonavano il basso. Questa è un'altra, Shauna Tucker, loro erano Drive-By Truckers.

C'è un quartiere in quel di Cincinnati, Ohio naturalmente, che si chiama Over the Rhine, e questo quartiere ha dato il nome a una band omonima naturalmente, Over the Rhine, capitanata da Lindford Detweiler, che suona le tastiere e canta, e sua moglie Karin Bergquist, che canta, suona la chitarra acustica e il piano. Attorno a loro girano una serie di musicisti abbastanza larga e hanno un discreto successo con la loro musica molto tranquilla, molto molto pastorale, diciamo così. Infatti loro vivono in una fattoria dalle parti di, appunto, di Cincinnati. Sul loro sito pubblicano spesso delle foto bellissime di tramonti, di panorami veramente molto molto belle. Andate a cercarle, si chiama overtherhine.com. E fra l'altro organizzano un festival che si chiama Nowhere Else Festival, sempre in questa fattoria, dove hanno sistemato un locale ampio per fare appunto questo festival. Hanno pubblicato quasi tutti gli album a livello indipendente, senza dover ricorrere a case discografiche che potevano influenzare le loro uscite. Questo è uno di quelli, si chiama Changes Come, è il loro secondo album dal vivo, è stato registrato al 12 and Porter di Nashville il 19 di ottobre del 2003. Il brano che ho scelto per voi si chiama Nobody Number One, loro invece si chiamano Over the Rhine.

E a proposito di marito e moglie, dopo Over the Rhine sono arrivati Susan Tedeschi e Derek Trax, ovvero la Tedeschi Trax Band. Loro sono attivi dal 2010, anche se in precedenza avevano già una propria carriera solista. Susan Tedeschi fu anche al Castel San Pietro in Blues Festival nel 2006, se ricordo bene, e loro hanno fatto 4 album ufficiali, però se sottoscrivete al loro fan club potete trovarne altri nel loro sito grazie a un apposito codice che vi viene dato, il tutto gratuitamente. Questi poi abbiamo ho scelto questo item, diciamo, per che mi dà la possibilità di parlarvi di un sito che si chiama archive.org, dove potete trovare migliaia, non sto scherzando, migliaia di album, registrazioni live, il tutto approvato dalla band, nel senso che non sono bootlegs, cioè sono bootlegs, diciamo così, perché sono registrati spesso dal pubblico, ma se sono su quel sito vuol dire che la band approva questa cosa che andate a scaricare gratuitamente. Fra l'altro, archive.org è anche la piattaforma dove potete trovare il blog delle mie trasmissioni, che costantemente ogni settimana metto appunto in questa piattaforma. Il brano che ci siamo ascoltati è un brano che arriva da una registrazione effettuata al Ryman Auditorium, Nashville, Tennessee, naturalmente, il 29 febbraio del 2020. E fra parentesi, è uscito proprio in queste ultime settimane il loro nuovo album, si chiama Future Soul, ed è veramente molto molto molto bello. Fra l'altro ce n'è una versione con 2 brani dal vivo aggiunti che vi consiglio caldamente. Il brano che ci siamo ascoltati dopo un piccolo inghippo si chiama Do I Look Worried, e loro erano la Tedeschi Trax Band dal Ryman Auditorium di Nashville. E a concludere questa prima parte della trasmissione dedicata alla città, la capitale del Tennessee, arriva un'altra registrazione effettuata a Ryman, che è un locale storico, uno dei locali più storici di tutti gli Stati Uniti, non solo di Nashville, non solo del Tennessee. E lui si chiama Johnny Lang, viene da Fargo, nel North Dakota, un chitarrista cantante, ha iniziato giovanissimo ad essere in giro, a pubblicare album. Il suo primo album, che si chiama Smoking, è stato registrato quando Johnny Lang aveva l'età di 14 anni. Poi ha un po', all'inizio era molto blues, poi ha un po' imbrigliato le cose, adesso suonava un po' di tutto, diciamo così. Ha fatto un solo album dal vivo in tutta questa carriera, che è quello che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama semplicemente Live at the Ryman, del quale vi ho parlato tante volte. Il tutto è stato registrato il 30 agosto del 2008. Ci sarebbero tantissime altre cose da ascoltare, magari ci sarà anche in questo caso un'altra trasmissione. Counting Crows, Joe Bonamassa, Nickelback, Jason Isbell, Black Keys sono coloro che sono rimasti fuori da questa scaletta. Ma andiamo con Johnny Lang. Il brano che vi faccio ascoltare si chiama A Quitter Never Wins, chi abbandona non vince mai. Johnny Lang dal vivo a Nashville.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità.

0: un punto ristoro. Vi aspettiamo per Equilibri, Festival di Circo Contemporaneo. Dall'8 al 24 maggio, Parco Rodari, a Casalecchio di Reno. Seguite l'aria di festa. Info e prenotazioni su www.arterego.org.
1: Ci sono gesti che migliorano il presente.
2: Gesti semplici, come aprire una finestra e lasciare entrare la luce.
1: Con il tuo 5 per 1000 alla Fondazione Hospice, garantisci qualità di vita ai pazienti adulti e pediatrici e alle loro famiglie.
2: Basta un gesto. Inserisci il codice fiscale 02261871202 nella tua dichiarazione dei redditi.
1: Scopri di più su fondhs.org/5per1000.
3: Dammi il cinque.
4: Dammi il cinque.
5: Dammi il cinque.
6: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org.
7: Dammi il 5!
6: La solidarietà dà senso all'umanità.
8: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
9: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli. Esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo. Una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio a Fondo Comini.

Seconda parte di Città Fujiko Live Club, seconda parte che è iniziata come sempre con la novità che vi propongo quest'oggi. Una band che si chiama Geese, vengono da Brooklyn, New York City, e hanno pubblicato il loro secondo album live che si chiama Live at Stillman Records, registrato alla Blue Room di Nashville l'11 giugno del 2025. Il brano che ci siamo ascoltati si chiama Bow Down ed è fa parte di questo vinile per appunto la serie Live at Stillman Records, registrato al Blue Room di Nashville. E devo aprire una piccola parentesi: prima ho detto che potete trovare il mio blog su il sito archive.org. Non è un blog, è il podcast, è semplicemente la trasmissione che ho fatto in quella settimana, ma potete arrivarci più facilmente tramite il sito della radio. C'è un bottone apposito che si chiama podcast, e lì ci sono tutti i podcast dei partecipanti alla radio, fra cui anche il mio, radiocittafujiko.it è il sito, e Città Fujiko Life Club appunto il podcast, non il blog. Chiusa parentesi. E come sempre nella seconda parte di Città Fujiko Live Club arriva Recorded Today, brani che sono stati registrati nel corso della giornata odierna, nel trascorrere degli anni. Ancora tantissime cose, e ancora una volta il criterio è quello di un brano per ogni decade. Vado molto in fretta perché sono già in ritardo, quindi andiamo a iniziare subito dal 1975 con una grande band italiana. Sono partiti come Complesso Beat negli anni 60 e poi sono diventati negli anni 70 un'icona del progressive britannico. Dopo vari cambi di formazione, ora la band è guidata da Mickey De Rossi, che è il batterista, ma si chiamano tuttora Orme. Hanno inciso anche diversi album in inglese, un paio per la Charisma, etichetta famosissima. Live Orme, invece, che è il doppio album che ci andiamo ad ascoltare, è stato pubblicato solamente in Giappone, anche se in realtà è stato registrato in Italia. Pubblicato in Giappone nel 1986, solo in Giappone, ma in Italia è arrivato nel 2009. Ci andiamo ad ascoltare il brano che ho scelto, anzi non ho scelto per forza, perché è stato registrato il 6 maggio del 75 al Teatro Corso di Mestre, ed è il title track, il titolo diciamo in italiano, di un album molto fortunato loro del 1974. Si chiama Contrappunti, loro sono Orme, era il 6 maggio 1975.

Basso, tastiere e batteria per queste orme, in questo caso senza voce, il tutto registrato al Teatro Corso di Mestre, praticamente a casa loro, visto che sono veneziani, anzi erano veneziani i tre principali protagonisti di questo brano che si chiama Contrappunti, era appunto a Mestre il 6 maggio 1975. Peter Murphy è stato per lungo tempo ed è forse ancora il cantante di Bauhaus, perché Bauhaus si sciolgono e si riformano infinite volte, e però ha iniziato la propria carriera solista nel 1986, ha fatto diversi album dal vivo, fra cui questo che ci andiamo ad ascoltare, che si chiama Peter Live Volume 1 Covers. Il titolo dice tutto, infatti sono tutte covers e sono state registrate in diverse occasioni. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è stato registrato al First Avenue di Minneapolis, 6 maggio 1988. Il brano lo riconoscerete certamente, ma per coloro che fossero vissuti sulla Luna fino a questo momento, si chiama Purple Rain.

Ciao.

La versione di Purple Lane di Prince, fatta da Peter Murphy e dalla sua band naturalmente, Minneapolis, 6 maggio 1988. Dal 1997 arriva questa registrazione della Dave Matthews Band, grande leader nel campo delle jam bands, nel quale uscirà fra un poco un altro album live che vi proporrò sicuramente. Fra parentesi, Dave Matthews Band è uno dei pochi gruppi del movimento jam che ha pubblicato anche dei singoli con brani live. Questo è uno di quelli, Don't Drink the Water, il brano di punta in studio, più due canzoni dal vivo a seguire. Una è stata registrata allo State Place Theater di New Orleans il 6 maggio 97 ed è questa Trippin' Billies, Dave Matthews Band.

0: Abiti a San Lazzaro e hai effettuato una visita fisiatrica chissà dove e vuoi effettuare la fisioterapia vicino casa. Non percorrere tanti chilometri. Rivolgiti al Poliambulatorio San Lazzaro. Ci occupiamo di fisioterapia dal 1970. Rieducazione motoria, posturale, laser terapia, TECAR terapia. La nostra equipe di fisioterapisti riceve tutti i giorni da lunedì al venerdì. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: No! Un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
2: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
3: Ciao, sono Patrizio.
4: E io sono Domizia.
3: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
4: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
3: porchetta d'ariccia, bacchio allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
4: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
3: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
5: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
0: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
6: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
7: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

Uno dei miei grandi amori musicali, soprattutto in gioventù, si chiamano Wandergraaf Generator tuttora, ma la mancanza di David Jackson e del suo sax fa sì che non siano più quelli di una volta. Comunque qui erano il quartetto, diciamo, originale, quello più famoso, appunto con David Jackson al sax, ed è la loro reunion del 2005, esattamente il 6 maggio erano alla Royal Festival Hall, scusate, e hanno registrato questo doppio CD che si chiama Real Time. E i Wandergraaf Generator vengono tuttora da Manchester sono attivi dal 1967 con diverse interruzioni, perché il leader Peter Hammill ha una carriera solista molto fortunata anche in proprio. Fra l'altro qualche tempo fa è stato colpito da un ictus, forse un infarto, non ricordo bene, comunque ha avuto un grosso problema di salute dal quale si è ripreso completamente ed è di nuovo in giro sia come solista che insieme a Wandergraaf. Il brano che ci siamo ascoltati, uno dei super super super classici della band, si chiama Killer, era appunto la Royal Festival Hall di Londra il 6 maggio 2005. Da un mio amore musicale giovanile a un mio grandissimo amore, forse il più grande in età matura, fra virgolette, diciamo metà adulta. Lui è Bruce Springsteen insieme alla sua E Street Band. Prima però di dirvi cosa ci ascolteremo, vi ricordo che vi siete ascoltati un brano molto lungo, Città Fujiko Live Club, un paio di ore di musica dal vivo ogni mercoledì dalle 10.30 sulla frequenza di Radio Città Fujiko. E naturalmente col DAB Emilia Romagna, Lombardia e Toscana più il web. Il brano che ci andiamo ad ascoltare è da Bruce Springsteen e la E Street Band, con fra l'altro Tom Morello aggiunto, è una title track di un suo album acustico, ma questa versione è completamente diversa. È stato registrato al Cynthia Woods Mitchell Pavilion di Houston, Texas, il 6 maggio 2014. Bruce Springsteen, la E Street Band, questa è fantastica, si chiama The Ghost of Tom Joad. Ciao a tutti da Nevio.

0: andate in guerra, non sarebbe stato realizzato e non si capisce se e come verrà realizzato.
1: È una nave portacontainer francese è stata colpita da un attacco nei pressi dello stretto di Hormuz, è successo ieri, ma l'armatore ha confermato solo oggi la notizia, ci sarebbero stati feriti tra l'equipaggio e danni. Il servizio da Parigi.
2: Si chiama San Antonio, il portacontainer del più importante armatore francese, nonché mondiale, CMA-CGM, colpito ieri a fine pomeriggio da un proiettile, probabilmente un missile, mentre tentava di attraversare lo stretto di Hormuz. 220 metri di lunghezza, 30 di larghezza, costruito nel 2005, capace di trasportare oltre 2.800 container, il San Antonio non è un supercargo, ma un portacontainer di taglia intermedia, partito dal porto di Califa, negli Emirati Arabi, e diretto al porto di Mundra, in India, e visto il livello del pescaggio, partito a pieno carico o quasi. Il proiettile, per ora non formalmente identificato, anche se diverse fonti danno come probabile un missile di origine iraniana, ha fatto danni importanti causando un incendio a bordo, per fortuna immediatamente circoscritto e spento, ma che ha obbligato il bastimento a ridurre quasi a zero la velocità di crociera e soprattutto ha ferito diversi membri dell'equipaggio già evacuati d'urgenza verso gli ospedali della regione. Pur battendo per ragioni di comodo amministrativo bandiera maltese, la nave francese appartenente appunto a CMA-CGM, primo trasportatore navale mondiale, e la Francia ha reagito ufficialmente con un comunicato che denuncia un'aggressione inammissibile contro un bastimento che, seppur non immatricolato in Francia, resta un asse strategico per l'economia nazionale. Da Parigi, Francesco Giorgini, per Popolare Network.
1: La Chiesa interpreta con il Vangelo i dinamismi della storia, denunciando il male in tutte le sue forme, lo ha detto Papa Leone XIV questa mattina durante l'udienza generale. Un intervento che arriva nel pieno delle tensioni con la Casa Bianca, ieri il nuovo attacco di Trump al pontefice, gli va bene che l'Iran abbia l'atomica, mette in pericolo i cattolici, poi la replica di Leone, chi mi critica lo faccia dicendo la verità. Uno scontro che si è riacceso in questo contesto e soprattutto alla vigilia della visita di Marco Rubio a Roma, una visita che era prevista inizialmente per tentare di ricucire lo strappo con il capo della Chiesa Cattolica. Come ha accolto il Vaticano questo nuovo affondo che arriva da Trump? Marco Politi, vaticanista del Fatto Quotidiano.
3: Ma sono molto tranquilli e difatti la risposta del cardinale Parolin è stata molto asciutta. Il Leone personalmente già durante il viaggio in Africa ha detto ai giornalisti: non ho voglia di discutere con Trump, non ho paura dell'amministrazione Trump, e Parolin non a caso ha detto va avanti per la sua strada, perché il suo compito è predicare il Vangelo. Il problema è più per Trump che per il Vaticano, perché Trump si sta trovando di fronte sulla scena internazionale un protagonista antitetico che non si aspettava. Trump è abituato a ragionare come un superpotente che divide il mondo in sfere di influenza, c'è la Russia, c'è la Cina, e in questo momento la Russia tace, la Cina osserva con attenzione, l'Europa balbetta, e l'unico che con grande chiarezza e durezza ha detto che questa è una guerra ingiusta, che è illegale, è contro il diritto internazionale uccidere tanti civili, è Leone XIV.
1: L'ultimo affondo di Trump al Papa rischia di mettere in difficoltà anche il governo italiano. Venerdì, dopo Leone, Rubio vedrà anche Giorgia Meloni, che al momento però preferisce non commentare questo nuovo scontro. Nelle scorse settimane la sua difesa del Papa aveva messo in crisi il rapporto della Presidente del Consiglio con il Presidente americano. Oggi Meloni parlerà con Salvini e Tajani per concordare una linea da tenere con il segretario di Stato americano Rubio. L'obiettivo è mantenere un canale aperto con Washington nonostante le giravolte di Trump. L'ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani ha chiesto a Israele il rilascio di Tiago Avila e Saif Abukeshek, i due attivisti della flottiglia detenuti nel paese dopo il fermo in mare. Non è un crimine mostrare solidarietà e tentare di portare aiuti alla popolazione palestinese di Gaza, che ne ha un disperato bisogno, ha sottolineato l'ufficio, secondo cui i due continuano a essere trattenuti senza accuse. Avila e Abukeshek sono entrambi in sciopero della fame e hanno denunciato maltrattamenti in carcere. La famiglia di Avila ha inoltre chiesto il rilascio temporaneo dell'attivista perché possa partecipare ai funerali della madre che è morta stanotte. Intanto le 33 barche scampate a Israele sono ancora in acque greche. Domattina all'alba dovrebbero riprendere il mare in direzione della Turchia. Dalla mezzanotte la Russia ha lanciato 108 droni sull'Ucraina. Lo ha denunciato Kiev, che parla di violazioni del suo cessate il fuoco, che però è stato proclamato in maniera unilaterale ed è in vigore da oggi.

0: oggi. A Putin interessano solo le parate militari, non le vite umane, ha detto il ministro degli esteri ucraino, mentre Zelensky ha minacciato che Kiev agirà di conseguenza. Sia il Cremlino che Zelensky hanno annunciato tregue per questa settimana, ma in giorni diversi. La tregua di Mosca è prevista per l'8 e 9 maggio in occasione delle celebrazioni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale. Quella ucraina al momento non ha una scadenza. E a Venezia sono in corso proteste di fronte al padiglione russo della Biennale. Al momento è aperto e sono in corso alcune performance, tra le contestazioni anche quelle delle Pussy Riot. Da sabato, giorno dell'arrivo ufficiale del pubblico, richiuderà il padiglione, richiuderà le sue porte. Un trucco escogitato dalla fondazione per aggirare le sanzioni contro la Russia e l'impossibilità concreta di aprire il padiglione, così l'ha definito ieri il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Fazzolari, che ha parlato di un vero e proprio pastrocchio. Lì abbiamo raggiunto, alla Biennale, abbiamo raggiunto Roberto Pinto, storico dell'arte e curatore, e come dicevamo presenti anche le Pussy Riot in una manifestazione colorata.
1: Molto colorato, le Pussy Riot e questo gruppo di protesta evidentemente ha usato tutti i mezzi possibili di una vera e propria performance per in qualche modo andare in contrasto con quello del padiglione russo. Ecco, l'apertura e anche direi i contenuti di questo padiglione, che in questi giorni rimarrà aperto almeno i giorni dell'inaugurazione, poi da come è stato annunciato sarà chiuso, rimarrà chiuso, con probabilmente dei video di ciò che era successo dentro che saranno proiettati su degli schermi nella parte esterna del padiglione, ma in qualche modo sostanzialmente chiuso. Ecco, quello che c'è da precisare è che i padiglioni sono autonomi, sono una specie di piccole postazioni diplomatiche all'interno di un luogo della cultura. Quindi i russi hanno comprato e hanno fatto costruire il padiglione e quindi sono autonomi, loro non devono chiedere il permesso alla Biennale, ecco. Quindi credo che sia un tacito accordo, ovviamente, che possa in qualche modo dare la possibilità ai russi di far vedere quanto in realtà, appunto, c'erano delle potenzialità in questa scelta artistica. Io ne dubito, però ecco, l'idea credo che sia poi trovare un accordo con un buttafuoco che tutto sommato ha fatto di tutto anche per salvaguardare lo statuto della Biennale.
0: Ex Silva, il ministro delle imprese Urso, è atteso oggi pomeriggio alla Camera sulla vendita dell'acciaieria. La trattativa con gli acquirenti stranieri è in alto mare. Il futuro dello stabilimento di Taranto sempre più incerto. Il servizio di Valentina D'Amico.
2: La scadenza per la conclusione delle trattative con il fondo americano Flux Group non è stata rispettata neanche stavolta. Rinviata al 30 aprile, dopo i fallimenti di febbraio e marzo, sembrava quasi fatta. Michael Flux era venuto in Italia, aveva annunciato che se il governo gli avesse venduto Ilva avrebbe aperto una sede nel paese e fatto un'altra operazione importante, non meglio precisata. Ha insistito però nel frattempo per un contributo pubblico di 500 milioni di euro per acquisire l'acciaieria. A quel punto le trattative si sono di nuovo arenate, in stallo anche quelle con il gruppo indiano Jindal Steel, a cui il ministro per le imprese e il Made in Italy Adolfo Urso si era nel frattempo rivolto per correre ai ripari. Ma Jindal pretende che l'autorizzazione integrata ambientale, il provvedimento che permette a Ilva di continuare a produrre, sia rivista in senso meno rigoroso, quando in realtà dovrebbe essere resa più stringente, stando alla sentenza del Tribunale di Milano del febbraio scorso, pena la chiusura dell'area a caldo e quindi di fatto lo stop della produzione. Stante così le cose, il governo valuta una terza via: vendere Ilva al gruppo italiano Arvedi, affiancato dalla Qatar Steel Company, tra i primi quattro produttori di acciaio del Medio Oriente, e da un fondo finanziario internazionale.

0: Angelicum, Will Guthrie, Ensemble, Mistna, Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.
1: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.
2: Edicola Cabianca, in via Cabianca 3/10A, di fianco al centro commerciale Conad, offre servizi con competenza e professionalità, aperto tutte le domeniche.

No, allora, questa settimana benvenuti a tutti, ciao, buongiorno, sto facendo le prove intro perché mi hanno detto che tutte le settimane io dico benvenuti a Dedicato e che sembro tipo una presentatrice televisiva che sta presentando benvenuti alla corrida, no, una roba del genere. Allora ho detto no, vabbè, cioè non so se è offensivo o come prenderla, insomma, sta roba. Allora adesso stavo facendo le prove, no? Lo canto? Benvenuti a Dedicato, oppure non lo so, benvenuti a Dedicato, oppure non lo so come lo devo fare, ditemelo voi, perché comunque benvenuti a Dedicato, così è abbastanza lineare, no? Ci piace? Ci piace? Ci piace? No, vabbè, a me piace, poi non lo so, se al resto dello staff non piace, che trovino una soluzione, mi fanno fare sempre tutto a me, comunque benvenuti. Questo per dire che oggi è il 6 maggio e finalmente iniziano a succedere delle cose qua in studio, ma anche fuori dallo studio, molto interessanti. Perché? Perché andiamo addirittura d'arrivo alla fine dell'anno scolastico e per noi dello staff di Dedicato questa è una grande cosa, perché intanto arriva l'estate, prima di tutto. Dopo di tutto finiscono tutta una serie di attività legate al nostro percorso, insomma, quindi per noi, al di là che i ragazzi finiscono la scuola e quindi sono molto contenti di questa cosa, hanno dei sorrisi che non ve lo potete immaginare, ma in realtà poi hanno poco da ridere, perché il mese di maggio per gli studenti è un mese impegnativissimo perché è pieno di interrogazioni, verifiche e quindi insomma diciamo che ecco, sorridono in previsione dell'estate, ma ancora c'hanno ben poco da ridere. Detto ciò, noi oggi andiamo ad affrontare argomenti diversi. Andiamo ad ascoltare un brano e partiamo subito così, ecco, alla grande. E poi iniziamo ad affrontare alcuni argomenti più o meno leggeri, diciamo.

0: Alessio Lega con Ambaradam, compagno di avventure, di viaggi, di suonate, di risate insieme. Ciao Alessio, fantastico questo pezzo, veramente ho visto la creazione di questo pezzo, minuto dopo minuto, è veramente secondo me è bellissimo. Ascoltatevi il testo, Ambaradam, Alessio Lega, se ve lo siete per caso perso il testo adesso, ne avete sentito una parte perché siete arrivati dopo, andatevelo a riascoltare perché quanto mai attuale, come dire. Comunque, detto questo, oggi 6 maggio, domani 7 maggio, direte, vabbè, questa è matta. No, no, domani 7 maggio al Pollaio, al Mercato Albani di Bologna, ci sarà la presentazione del libro Calypso Hotel di Claudio Metallo. Non so se avete memoria del fatto che qualche mese fa noi abbiamo intervistato Claudio Metallo, è uno scrittore, anche lui compagno di mille avventure. E viene a presentare questo libro che quando l'abbiamo intervistato era in uscita, non era ancora uscito, usciva qualche giorno dopo. Adesso è uscito. Non solo è uscito, ma sta avendo buon successo. Devo dire che è un gran bel libro, quindi insomma, adesso io sono di parte ovviamente perché conoscendo lo scrittore molto bene mi esalto, no? Quando gli amici scrivono o manifestano in qualche modo. Cultura, ecco, io mi esalto un po', però devo dire che questo libro veramente vale la pena di leggerlo. E domani alle 19 al Mercato Albani di Bologna vi aspettiamo per la presentazione di questo libro al Pollaio. Quindi venite, venite, accorrete, accorrete, orario aperitivo, si sta tutti assieme, è un luogo bellissimo, coloratissimo e gioiosissimo del nostro quartiere, della Bolognina, quindi oltretutto si gioca in casa. Vi aspettiamo. Ma ora parlando di Bolognina, ritorniamo indietro di qualche step perché un mesetto fa al Fondo Comini, che è un parco del nostro quartiere, insomma, sempre qui a Bologna, abbiamo fatto con il Comitato Genitori dell'Istituto Comprensivo 5 e quindi non solo il Comitato Genitori, ma tutta la scuola, i professori, i collaboratori scolastici, i ragazzi, abbiamo fatto questa festa di primavera di cui abbiamo già parlato. Anche perché appunto il quartiere Navile è un quartiere importante da tanti punti di vista perché è molto ampio e ha molti istituti comprensivi, quindi molte scuole con tutte le fasce d'età e devo dire che insomma sta vivendo momenti un attimo così antipatici perché alcune famiglie scelgono di andare in altri istituti fuori dal quartiere. Per diverse tipologie di paure o di perplessità, insomma, adesso io non mi riaddentro in questo argomento perché ne abbiamo ampiamente parlato qualche puntata fa, però è un momento importante per l'Istituto Comprensivo 5 e ci terrei a farvi ascoltare ancora qualche ragazzo che durante la festa di primavera ha partecipato al nostro laboratorio radio di Dedicato e hanno realizzato delle interviste. Quindi questi ragazzi non li abbiamo ascoltati tutti, ne erano rimasti indietro alcuni perché purtroppo il tempo è limitato e quindi abbiamo dovuto fare delle scelte, dei tagli e delle cose, insomma, dalle interviste dei ragazzi. Ma visto che noi odiamo censurare o non fare ascoltare del materiale realizzato proprio dai nostri giovani, ho deciso che questa puntata servirà anche per dare spazio a tutti quelli che erano rimasti fuori dalla puntata che era proprio dedicata alla festa di primavera e all'IC5. Quindi andiamo ad ascoltare alcuni dei nostri fanciulli dalla festa di primavera con le loro interviste.
1: Cosa vivi della Bolognina?
2: La Bolognina la trovo. Sì, un quartiere abbastanza carino, diciamo, perché ci sono molti parchi, poi c'è Piazza Lucio Dalla, che è una grande piazza, mi piace.
1: Ti piace questa scuola? Perché?
3: Perché è una scuola molto inclusiva, dove ci sono persone di tanti paesi e secondo me quello aiuta molto la comunità.
1: Cosa ne pensi dell'IC5 e del quartiere?
3: Secondo me ha bisogno di qualche aiuto, insomma.
1: Cosa cambieresti e cosa no della scuola?
3: Cambierei l'orario di scuola, sicuramente lo farei sempre a tempo pieno. Cosa non cambierei? Direi che no, per il momento non cambierei niente. Magari qualche insegnante un po' pigro, però.
1: Allora, ti piace la tua scuola?
2: Sì. Non so, allora, la mia scuola mi piace un sacco, soprattutto perché c'è una grande amicizia anche con i professori, cioè tra professori e alunni.
4: e comunque insegnano molto bene i professori e basta.
1: Cosa cambieresti della tua scuola e cosa no?
4: Allora, in realtà non cambierei niente perché la mia scuola in realtà è già al completo, però se dovrei cambiare qualcosa, se dovessi cambiare qualcosa vorrei che la scuola iniziasse un po' più tardi, perché alle 8 mi sembra veramente tosta.
5: Ti piace questa scuola? Perché?
6: Allora, questa scuola è bellissima, la più bella del mondo, perché ci sono un sacco di colori diversi, di persone che arrivano da tutto il mondo. Ognuno di noi ha da trasmettere qualcosa agli altri e da imparare dagli altri.

I Beatles con Something. Bene, adesso andiamo ad affrontare invece un altro percorso che si è concluso, che è quello di Stupor Mundi. Stupor Mundi è uno spettacolo scritto da Valerio Vicari con le musiche di Alessandro Meacci, del quale ho seguito la regia. È in dirittura d'arrivo perché qualche settimana fa abbiamo fatto l'ultima data del tour 2025-26 a Roma al Teatro Palladium. Avevamo iniziato l'estate scorsa e nella programmazione l'ultima era appunto ad aprile 2026 a Roma e abbiamo concluso un po' a malincuore perché ormai con il cast e l'orchestra ci siamo veramente affiatati, quindi insomma devo dire che quando si concludono dei tour e dei percorsi di questo tipo è sempre un po' una lacrimuccia, però sappiamo che poi riprenderanno, ecco, quindi non temiamo niente e sappiamo che ci rivedremo. Ma devo ringraziare perché appunto avendo seguito la regia poi ho visto che il regista è regista, ma è poi anche un po' a 360 gradi tutto quello che mette insieme i pezzettini, no? Quindi intanto grazie ad Agenda Produzioni per lo spettacolo che come sempre fa questo cammino insieme a me. Poi grazie a Roma 3 Orchestra perché veramente sono ragazzi giovani ma bravi, guidati da Valerio Vicari che anche lui tiene le fila di questa orchestra e quindi grazie a Roma 3 Orchestra, grazie ad Alessandro Meacci perché le sue musiche accompagnano sempre i testi in maniera magistrale. E poi grazie ai protagonisti di questo spettacolo che sono i nostri tre attori, che sono Deborah Vinci nel ruolo, duplice ruolo delle due mogli di Federico II, quindi Yolanda De Brienne e Bianca Lancia, poi il nostro Federico II, quindi lo Stupor Mundi, che è Emanuele Tumolo, e poi l'intervistatore, perché questo spettacolo gioca un po' su interviste al nostro protagonista che poi lo portano chissà a quale destino queste interviste e il nostro intervistatore era Duccio Lombardi, insomma è perché lo spettacolo andrà di nuovo in scena, però era perché è chiusa questa prima tournée, insomma. Quindi grazie anche a Duccio, veramente oltre a essere un amico, un attore e un musicista enorme. Quindi niente, conclusa questa cosa di Stupor Mundi, che poi voglio dire, mi piacerebbe anche raccontarvelo, ma non voglio spoilerare niente, visto che lo rivedremo presto in giro per l'Italia. Ma è la storia di Federico II per l'appunto raccontata in chiave odierna, andando a riprendere tutti quegli aspetti della storia di Federico II che la storia tradizionale non ci racconta. Quindi si va a vedere un'altra faccia, un altro punto di vista. Ecco, quindi grazie a Valerio Vicari di aver scritto questa cosa, veramente una chicca da portare poi sul palcoscenico, interessantissima. Detto questo, ora noi ci ascoltiamo un altro brano musicale, ma preparatevi perché andiamo verso Eufonica 2026. Chi non sa che cos'è Eufonica, beh, dopo glielo spiego.

con We Are Young, pezzo storico, la mia generazione è appena uscita e ha iniziato a cantarlo a squarciagola. Ora è il momento di parlare di Eufonica 2026. Allora, Eufonica è, possiamo semplificare dicendo, la fiera della musica. In realtà è un insieme di eventi veramente dedicato a tutto ciò che è musica, quindi dalla didattica musicale all'editoria, all'artigianato, allo spettacolo, i concerti. Veramente non posso riassumere in così pochi minuti quello che è Eufonica, perché poi al suo interno prevede anche il May, il Guitar Show, quindi c'è tutto un insieme di eventi che ruota intorno ad Eufonica che sono veramente importantissimi. Sarà in fiera a Bologna il 15, il 16 e il 17 di maggio. Vi aspettiamo in tantissimi, oltretutto l'ingresso ad Eufonica è gratuito, basta prenotarsi sul sito e quindi creare i propri biglietti digitali, ma è gratuito e l'accesso è a tutti. Quest'anno c'è una novità, la novità è il drum show, cioè all'interno di Eufonica è stata aperta un'ala che prevederà un padiglione dedicato a tutto ciò che è batterie e percussioni, quindi noi non potevamo mancare, perché comunque Agenda Produzioni per lo Spettacolo fa principalmente attività sull'editoria, sui service, sugli spettacoli, correlata strettamente alla batteria e agli strumenti a percussione. Quindi Agenda è partner di Eufonica dalla sua prima edizione, questa è la quarta edizione di Eufonica. Noi ci siamo e ci saremo sempre, perché è veramente una cosa che supportiamo e che ci interessa tantissimo, ma quest'anno devo dire ancora di più, perché al padiglione 25 ci sarà appunto il drum show e vedrà non solo la presenza di tantissimi artisti che porteranno sempre gratuitamente masterclass, concerti, eventi, spettacoli, ci sarà un concorso per giovani batteristi, ma ci sarà anche il Don Famularo Day, che è una giornata dedicata a Don Famularo, il nostro batterista del cuore che immagino in molti conosciate, che ha veramente rivoluzionato un po' il mondo della batteria. Quindi nel Don Famularo Day sono previste tantissime attività, nonché concerti con i più grandi batteristi italiani e del mondo. Quindi intanto io devo ringraziare due persone importantissime che portano avanti Eufonica e Drum Show con il cuore e con le quali io mi relaziono quotidianamente praticamente per tutto l'anno, e che sono Barbara Laurini, che è la mente creativa di Eufonica, e Barbara devo dire ha una capacità pazzesca di muoversi a 360 gradi nel mondo della cultura, ha una conoscenza enorme, quindi Barbara grazie veramente per il lavoro che fai all'interno di Eufonica. Non solo, devo ringraziare quest'anno anche Massimo Russo, che è un batterista, ma non solo, perché appunto anche lui segue diversi settori musicali. Tra noi è nata, grazie ad Eufonica e al Drum Show, una collaborazione molto bella che ci sta portando in scena insieme. Poi vabbè, al di là dell'organizzazione di diverse masterclass e eventi che stiamo già pensando anche per il futuro, ma in Eufonica ci vedrà anche sul palco. E quest'anno Eufonica vede anche protagonista Radio Città Fujiko, che è come sempre media partner del percorso, ma non solo, quest'anno saremo anche come radio presenti tra gli eventi a presentare il fumetto e i 50 anni di vita della nostra radio. Quindi insomma vi aspettiamo, online trovate già il programma di Eufonica con tutti gli eventi, andiamo ad affrontare a 360 gradi anche

0: una mostra divisa su due sedi, distanti qualche centinaio di metri, ma non si riusciva ad allestire tutto. Che sono composte, una mostra composta da 56 pannelli, tutti in bianco e nero, con dei temi attualissimi, come dicevi tu, in effetti, perché toccano vari temi che vanno dalla Palestina, Libano, i paesi arabi e i rapporti con l'Occidente, il petrolio e tutti i valori che scatenano tutti questi temi. Attualissimo adesso, perché la situazione palestinese, la situazione libanese è talmente tragica che sembra che la situazione palestinese non venga neanche più riportata, e quindi ed è giusto dare una mano nel nostro piccolo anche a questo tema della libertà di un popolo che è praticamente soppresso da tantissimi tantissimi anni, quindi dal 46 in avanti è uno stillicidio di vittime civili e non solo.
1: Quindi con noi naturalmente è una mostra quindi estremamente importante, perché riporta comunque all'attualità e all'attenzione delle persone proprio la Palestina, certo, che come dicevi tu in questo momento è un po' dimenticata, purtroppo anche
0: molto dimenticata, sì.
1: Ecco. E parliamo delle date e di come si svolge. Tu dicevi è in due sedi.
0: È in due sedi. Allora, l'inaugurazione avverrà l'8 di maggio alle ore 18 in sala consiglio del comune di Monte San Pietro, e lì ci sarà la prima parte della mostra, e ci sarà un percorso che cercherà di essere legato con la seconda parte della mostra, che è presso la nostra sede, che è una sede. È una sede associativa, è una vecchia conserva alimentare, una vecchia neviera di comunità, è la nostra sede storica, e dista dalla sala consiglio qualche centinaio di metri, quindi non credo che riusciremo a fare le due inaugurazioni. Faremo ufficialmente l'inaugurazione alla sala consiglio, alla quale parteciperà Enzo Periello, assessore alla cultura Rinaldi di Savignano sul Panaro. Ci sarà la sindaca del comune di Monte San Pietro e il vice sindaco Stefano Zanarini. Poi avevo invitato e mi ha data l'assicurazione Andrea Plazzi, e avevo esteso anche a CRAP, esponenti di CRAP e a Radio Città, perché sono i due partner che ci hanno permesso di poter avere sul territorio nostro questa bellissima mostra, che fra l'altro Periello mi ha anche detto sul territorio bolognese, se non è la prima volta, è una delle prime volte che avviene sul territorio della città metropolitana.
1: Esatto.
0: Quindi noi terremo la mostra aperta secondo gli orari della biblioteca, quindi per avere una disponibilità anche dei luoghi accessibile senza nessun tipo di problema, e gli orari si possono consultare sul nostro sito, e adesso devo aggiungere la pagina dedicata alla mostra, ma sono, ecco, è chiusa di domenica, ci sono degli orari mattutini, degli orari pomeridiani, quindi martedì e giovedì sono aperti anche di pomeriggio fino alle 18.30, 18.45 scusa, e quindi c'è la possibilità anche di farla vedere a chi lavora, anche quindi c'è la possibilità forse di riuscire ad avere un pubblico alla mattina, forse anche i ragazzi, cercheremo di coinvolgere i ragazzi delle scuole medie, dell'istituto comprensivo, e poi vediamo se riusciamo un po' a scuotere la sensibilità delle persone a Monte San Pietro, ma non solo, ecco, siete invitati tutti compresi, anzi ti invito ufficialmente anche alla mostra, e quindi tu o qualcun altro di CRAP si ben accolti, nel senso che senza di voi non c'era questa possibilità, quindi io ti ringrazio intanto per questa opportunità, poi vediamo se ci sono altri sviluppi, noi siamo disponibili e aperti a qualsiasi tipo di iniziativa, spazio permettendo, perché il posto nostro non è enorme, però vedremo come organizzare.

0: Parliamo di una protesta ambientale che diventa racconto collettivo tra cronaca e narrazione grafica. Si intitola Quel che resta del parco ed è il nuovo progetto a fumetti curato da Francesco Matteuzzi che porta sulla pagina la vicenda del parco Mitilini Moneta Stefanini. Siamo nel quartiere Pilastro bolognese. Al centro c'è il contestato progetto urbanistico del MUB, il Museo delle Bambine e dei Bambini, che il Comune di Bologna sta realizzando all'interno del parco stesso, cementificando l'area verde nonostante la dura opposizione dei cittadini riuniti nel comitato MUBasta. Quindi un fumetto sulla protesta contro il MUB, ma non è il solo, perché è nato anche dal collettivo Crepe una serie di fanzine che raccontano, sempre con ironia e disegni, la stessa vicenda vista con gli occhi dei contestatori. Comunque la parola a Francesco Matteuzzi nell'intervista di Alessandro Cannella.
1: L'idea nasce dalla vita vissuta, le mie finestre si affacciano proprio su quel parco e su quel cantiere di cui stiamo parlando da settimane. Dopo tutto quello che è successo, quindi la costruzione del il progetto di costruzione del museo, l'inizio dei lavori, le proteste, la repressione, mi sono chiesto in che modo poter fare qualcosa per raccontare tutto questo, al di là dei volantinaggi, al di là dei presidi e insomma di tutte quelle attività che come cittadini stiamo facendo. Ho pensato, io so fare i fumetti, quindi facciamo dei fumetti, e ho cercato di capire come raccontare questa storia. Ho contattato Stormi perché pensavo di fare una storia breve che riassumesse tutto quanto, e parlando con loro ho detto, ma perché invece, visto che la storia è così complessa, così stratificata, anche perché non facciamo una serie che racconti tutto quanto? E così è nata in realtà. Poi il coinvolgimento degli altri autori, tra l'altro con professionisti eccellenti, anche è venuto da sé.
2: Possiamo citarne alcuni?
1: Beh, certamente, forse i nomi, quelli diciamo più noti in questo momento, sono Fumetti Brutti e Lucio Filippucci. Cioè, passiamo da appunto Fumetti Brutti, autrice pazzesca di storie autobiografiche, a Filippucci, disegnatore di Tex. Ce ne sono tanti altri, poi c'è Silvia Bancora, c'è Salvatore Callerami, c'è il fotografo Gianni Tugnoli anche, che ha dato un contributo su un episodio. Ci sono Lise Talami, c'è Davide La Rosa, mi sto sicuramente dimenticando adesso delle persone, c'è Rosa Puglisi. L'idea è che ogni episodio sia raccontato con una voce diversa, anche se poi per ovvie ragioni di vita mia personale la maggior parte delle sceneggiature è opera mia, perché la sto vivendo veramente sulla mia pelle tutta questa vicenda. L'idea è di avere una pluralità di voci in grado di raccontare anche diversi punti di vista sulla faccenda.
2: Tu dicevi una serialità, infatti ogni lunedì su Stormi uscirà appunto un nuovo episodio, giusto?
1: Esattamente, ogni lunedì per il primo mese e mezzo, poi passeremo a fare un episodio ogni due settimane, però sì, ecco, l'idea è quella.
2: Anche nel comunicato che appunto avete mandato per far sapere di questo vostro progetto sottolineate il tema della distopia. Spesso il fumetto, come dire, costruisce immaginari distopici che non esistono. In questo caso è la realtà aver portato la distopia nel fumetto?
1: Beh, diciamo che quella che chiamiamo distopia nel comunicato è la realtà che abbiamo vissuto nelle ultime settimane. La militarizzazione del parco, delle strade intorno al parco, con delle dinamiche di guerra, direi. Cioè, nel senso, io non immaginavo di potermi mai trovare in una situazione in cui i cittadini di un rione, per spostarsi all'interno del rione, invece che uscire in strada, preferiscono passare dalle cantine per non incontrare la polizia. E non perché hanno qualcosa da nascondere, semplicemente per evitare le identificazioni, per evitare tutte quelle scocciature che non dovrebbero esserci in una situazione di vita normale e che invece abbiamo vissuto.
2: Alcune tavole sono già state realizzate, magari sul sito ne renderemo conto, metteremo anche i link, però come dire, sono cronache o come dire, sono riflessioni su quello che sta accadendo? Cosa dobbiamo aspettarci?
1: Beh, in realtà un misto di cose. C'è la cronaca sicuramente, sia cronaca proprio di questi giorni, sia capitoli che mettono in fila un po' di elementi, perché quello di cui mi sono accorto e di cui mi sono lamentato anche dentro di me è che la cronaca quotidiana ti racconta sì il quotidiano, però difficilmente ti permette poi di farti un'idea completa della cosa, perché appunto sta sul quotidiano. Oggi succede una cosa, domani succede un'altra, ed è difficile poi veramente mettere in fila tutto quanto. Quello che ho voluto fare, quindi prendendo anche un po' di tempo per la riflessione, proprio questo: dare un ordine alle cose e quindi non ragionare sui singoli eventi, ma capire che cosa c'è stato prima di quei singoli eventi lì. Per esempio, il terzo capitolo parte chiaramente qui dal parco per capire tutto quello che è successo a Bologna negli ultimi 3 anni più o meno a livello di gestione del verde, di edificazioni o tentativi di edificazioni all'interno del verde, proprio per dare, cioè anche per far capire in questo caso specifico che non si tratta di un caso isolato, quello del parco Mitilini Moneta Stefanini qui al Pilastro, ma che fa parte di un processo per cui non è il primo e non è neanche il secondo e sfortunatamente non sarà l'ultimo per come stanno andando le cose.

La trasmissione prosegue con l'intervista di Simona Di Ucali, un grande narratore francese per libri per ragazzi, che assieme a un famosissimo illustratore ha pubblicato per Orecchie Acerbo questo lavoro, ore 25:05, un orario impossibile per tessere i racconti, le rappresentazioni nonsense, ma cose di che di senso. Stiamo parlando del narratore Bernard Friot e dell'illustratore Guy Bilou, il tutto nell'edizione italiana con la traduzione di Chiara Carminati. Dopo lo stacchetto musicale, una chiacchierata con Bernard Friot.

0: Bernard Friot è al telefono con noi. Vito, bene, appena tornato in Francia dopo la presentazione del libro qui in Italia e parlando con lettori e lettrici italiane che ha incontrato durante le presentazioni, sì, volevo sapere se ha scoperto qualcosa del libro che non aveva capito mentre lo scriveva.
1: Sì, assolutamente. La prima cosa è che è un libro perfetto per tutti e per le famiglie, perché ho fatto incontri con piccoli e grandi insieme. È stato veramente bellissimo perché ognuno, piccoli e grandi, hanno un approccio diverso. Diciamo, gli adulti un approccio più razionale. Per i bambini le frontiere tra realtà e fizione sono ancora aperte. Poi anche ogni personalità ha un modo diverso di interpretare le immagini e ci sono tanti modi. Dunque questo libro è un libro infinito, nel senso che si può aprire per 30 secondi, fermarsi su un'immagine, leggere o non leggere il testo, questo non importa molto, e sì, trovare qualcosa che può aiutare a capire qual è il momento, lo stato d'animo e poi forse anche aprire una nuova porta.
0: E se lei avesse davvero un paio di occhiali che permettono di guardare nel passato, cosa vorrebbe vedere?
1: Nel passato? Beh, sto leggendo un classico inglese del Novecento e mi piacerebbe, sì, per un momento, vivere questa vita.
0: E che cosa vorrebbe?
1: Beh, lo faccio con i libri.
0: Con i libri?
1: O con i film.
0: Sicuramente.
1: O con i musei. Dunque, ci sono tanti modi di tornare indietro per qualche momento.
0: E cosa vorrebbe saper vedere invece nel suo prossimo silenzio?
1: Nel prossimo silenzio? Ascoltare una musica completamente nuova e scritta per me.
0: Guy Billot, vi presento Guy Billot, disegnatore francese che risiede negli Stati Uniti dal 1969. Ha collaborato con Life, Time, Vogue, Playboy, The New Yorker, Le Monde e tante altre riviste. I suoi libri per bambini sono stati più e più volte inseriti nella selezione del New York Times Magazine tra i 10 migliori libri illustrati. Molte le immagini presenti in quest'opera che sono già state pubblicate tra il 1982 e il 2006 sulle pagine di The Atlantic Monthly. Parliamo delle meravigliose tavole del suo compagno di avventura, Guy Billot, spero di pronunciarlo bene, ma adesso me lo dirà lei.
1: Guy Billot.
0: Può aiutarci a raccontare ai radioascoltatori e radioascoltatrici che non le possono vedere alla radio, che ironia, che forza hanno queste tavole presenti nel libro?
1: Sì, allora, si può dire che Guy Billot, che adesso vive in America da 40 anni, è un illustratore francese, viaggiato molto e lui parte sempre da fotografie, dunque sono illustrazioni molto realistiche, ma lui apre la porta verso un'altra realtà e dunque in ogni immagine c'è qualcosa di fantastico. Per esempio, passiamo dalla copertina, perché cioè, questo è molto divertente perché i bambini vedono subito la cosa strana, dagli adulti è più difficile. Si vede la notte, un cielo, tante stelle, poi un binario e c'è una galleria e alla fine della galleria, se il lettore guarda bene, c'è la luce del giorno. Dunque, sulla stessa immagine c'è la notte e il giorno, buio e luce.
0: E poi c'è un'altra tavola che mi ha molto colpito, che è quella delle galline che attraversano la strada deserta in una complicata autostrada. E mi è venuto in mente che durante il Covid è successo veramente che gli animali selvatici invadessero le strade deserte senza auto e senza persone. Ma allora, Bernard Friot, la realtà è davvero talvolta più incredibile della fantasia, o è sempre la fantasia degli artisti e delle artiste più incredibili del reale?
1: Tutti e due. Il libro si conclude così, con un po' di ironia. Sì, ma dipende veramente dal modo di guardare la realtà. Io dico che le cose più banali sono meravigliose, ma ancora una volta una goccia d'acqua sul tavolo, per esempio, è tutto un mondo. È il nostro sguardo che ci aiuta a vedere la realtà in tanti modi diversi, e c'è anche lo sguardo fantastico, come direbbe Gianni Rodari. La fantasia

romantico, passionale e deciso per baciarti, e invece ha mal di denti. Ma fatela facile, andate alla clinica.

0: seguito per millenni nella cultura occidentale in generale, questo progresso del quale la scienza costituisce un elemento, una forza motrice, ha un qualche senso che vada al di là del piano puramente pratico e tecnico? Weber non dà una risposta univoca a questo interrogativo, ma tocca un nervo scoperto, che è quello del senso o non senso dell'esistenza in un mondo così fatto e soprattutto, secondo Jane Bennett, del via, forse al di là delle sue intenzioni, ad una narrazione potente e pervasiva della modernità come luogo di mancanza e di alienazione.
1: Esistono versioni più o meno affinate, più o meno convincenti di questo racconto, ma tutte presuppongono nella condizione moderna una sorta di mancanza o di perdita. È una storia abbastanza flessibile da accogliere valutazioni sia positive che negative del processo di disincanto. Può narrarla sia chi celebra la caduta della superstizione e della confusione, sia chi rimpiange la perdita di contatto con un universo morale dotato di senso. Anche coloro che celebrano la caduta di superstizione e confusione, tuttavia, comunicano un senso di perdita. Il prezzo inevitabile per la razionalizzazione o la scientizzazione è, sostengono, l'eclissi dello stupore nei confronti del mondo.
0: Vedremo più avanti che la filosofa americana Jane Bennett, nel suo Incanto della vita moderna, si muova proprio dal rifiuto di questa assiomatica per elaborare la sua proposta di materialismo incantato. Ma prima di esplorare le sue tesi, chiediamoci quali effetti è in grado di produrre la narrazione del disincanto, quali risposte sono state elaborate per colmare quella mancanza, quel senso di perdita.
1: Innanzitutto occorre osservare come nella società moderna, che si descrive come disincantata, non teleologica, secolarizzata, si all'opera un potentissimo sortilegio, un fattore di incanto in qualche modo totalizzante che ne costituisce l'intero sfondo, che è il capitale. L'incanto della merce è divenuto l'unico incanto possibile, l'unico elemento trascendente nella sua assoluta immanenza, in grado di costituirsi come fine ultimo dell'esistenza, produrre merce, accumulare, consumare, se va bene lasciare qualcosa in eredità, se no, in fondo, crepare basta.
0: Non è strano che di fronte a questo scenario in molti hanno provato ad elaborare delle vie di fuga, delle risposte alternative. Senz'altro nella riscoperta delle religioni tradizionali, abbracciando forme di spiritualismo new age, fino anche aderendo ad oscure teorie complottiste, magari ibridando elementi della cultura hippie con quelli dell'estrema destra, dell'alt-right.
1: Se grande la confusione sotto il cielo, vorremmo poter dire che la situazione è eccellente, ma per il momento possiamo solo lasciarvi il primo brano di oggi dal titolo In the Modern World dei Fountain DC.

0: bentornate e bentornati in studio qui a 42 La Risposta sulle note finali di In the Modern World. Prima della pausa musicale parlavamo del grande sortilegio del capitale, in grado di disincantare il mondo con il linguaggio della scienza e della tecnica e allo stesso tempo di incantarlo con quello della merce, del profitto e della performance.
1: Dicevamo anche delle diverse vie di fuga, reali o apparenti, elaborate a partire da questa narrazione, e delle tante elaborazioni concettuali, dei testi letterali e filosofici che si interrogano sul tema dell'incanto. Il primo libro su cui vorremmo puntare l'attenzione è un saggio di Jane Bennett, L'incanto della vita moderna. Affetti, incroci, etica, edito in Italia da Timeo.
0: Jane Bennett è una filosofa americana tra le maggiori teoriche del cosiddetto materialismo vitale. È profondamente materialista e l'incanto che ci propone, a partire proprio dal rifiuto della narrazione comune di un mondo ormai disincantato e puramente razionale. Non è vero che il mondo contemporaneo abbia perso ogni aspetto di meraviglia, ogni lato incantevole, ma questi aspetti vanno ricercati, favoriti, innescati. Al contrario, proprio l'idea di vivere in un mondo morto, puramente meccanico, scoraggia l'attaccamento affettivo verso la vita e promuove punti di vista cinici o nichilisti.
1: Ma dove sono questi luoghi di incanto? La risposta di Bennett è che l'incanto risiede ovunque nella materia vivente, nell'incontro con l'altro, nelle ibridazioni tecnologiche, nel superamento dei confini tra specie. Passando dall'atomismo di Epicuro alla filosofia di Deleuze e Guattari, Jane Bennett ci dice che per scoprire l'incanto della vita, anche l'incanto della vita moderna, occorre adottare una posizione di apertura al mondo, di attenzione estatica, di disponibilità a lasciarsi contaminare.
0: L'universo non deve necessariamente avere un disegno divino per essere percepito come straordinario. Quello che conta, ci dice Bennett, è coltivare una sensibilità capace di cogliere il meraviglioso, che emerge tra le pieghe della vita contemporanea, trasformando lo stupore in una risorsa politica e morale. Per prendersi cura degli altri e del mondo è necessario infatti prima di tutto amare la vita, e l'incanto è lo stato di pienezza e gioia che alimenta questa volontà di donare le proprie risorse agli altri.
1: In una direzione forse ancora più radicale si muove David Abram nel suo L'incanto del sensibile, percezione e linguaggio in un mondo più che umano, edito da Notte Tempo. Anche in questo caso non si tratta di recuperare antichi incantamenti o elaborare nuove teorie spiritualiste per opporsi al disincanto contemporaneo. Il luogo dell'incanto è già intorno a noi ed è il mondo della vita, il Lebenswelt, il sensibile. Una comunità più vasta del genere umano che include le molteplici entità non umane che compongono l'ambiente locale, dalla varietà di piante, dalla miriade di animali, uccelli, mammiferi, pesci, rettili, insetti che popolano la regione o vi migrano, fino ai particolari 20 sistemi climatici che informano la geografia locale e alle diverse geomorfologie, foreste, fiumi, grotte, montagne che conferiscono al territorio il suo carattere specifico.
0: Aprendo la percezione umana al mondo naturale attraverso la lente della fenomenologia, Abram sostiene che il corpo non è un oggetto meccanico, ma un soggetto senziente impegnato in un dialogo costante e reciproco con una terra viva e animata. Se il mondo disincantato è quello che ha ridotto la natura a materia inerte, che può essere utilizzata, sfruttata, esaurita a nostro piacimento, per incantare il mondo occorre riscoprire la nostra appartenenza carnale a una matrice più che umana. L'unica dimensione in cui il linguaggio e il pensiero possono ritrovare la loro piena integrità. La nostra umanità è tale, scrive Abram, solo a contatto e in convivialità con ciò che umano non è.
1: Se torniamo per un momento al testo di Weber, la scienza come professione, e alla sua domanda sul senso dello sviluppo tecnico-scientifico, sul senso del cosiddetto progresso e disincantamento del mondo, a un certo punto si legge: questa domanda la trovate formulata in termini fondamentali soprattutto nelle opere di Lev Tolstoi. Egli vi è pervenuto attraverso una via a lui peculiare. Il suo problema centrale si rivolgeva in misura crescente alla questione se la morte fosse un fenomeno dotato di senso oppure no. E la sua risposta è che per l'uomo civilizzato non lo è. E non lo è perché la vita individuale dell'uomo civilizzato, inserita nel progresso, nell'infinito, non potrebbe avere per il suo senso immanente alcun termine.
0: E invece proprio nelle culture orali, scrive Abram, il corpo umano non umano, non essendosi ancora tramutato in oggetto meccanico, rimane un'entità magica. L'aspetto sensibile della mente, la decomposizione del corpo al momento della sua morte, il suo divenire terra, vermi e polvere, non può che significare la graduale reintegrazione degli antenati e anziani nel paesaggio vivente, dal quale tutti sono anche nati. La morte nelle culture tribali dà via una metamorfosi nel corso della quale la presenza della persona, anziché svanire dal mondo sensibile, permane come forza animante della vastità del paesaggio.
1: Riscoprire il contatto con la terra sensibile e avvolgente, riconoscersi parte della carne del mondo di cui ci parla Merleau-Ponty, è sempre possibile, ci dice Abram. Anzi, è forse l'unica strada che ci rimane da percorrere.

0: Ben ritrovate e ben ritrovati in studio sulle notti di I Inside the All I Dying di PJ Harvey. Siamo giunti all'ultima parte di questa puntata di 42 La Risposta. Oliviero, dobbiamo confessare una cosa alle nostre ascoltatrici e ai nostri ascoltatori. Mentre preparavamo la trasmissione, eravamo partiti con l'idea di cercare un romanzo, un'opera letteraria che ruotasse intorno alla triade incanto, disincanto, reincanto.
1: È vero, Sara, cercavamo storie in cui questi temi fossero un po' al centro della narrazione, ma poi ci siamo resi conto che stavamo guardando nel posto sbagliato. Abbiamo capito che la ricerca non doveva incentrarsi sul che cosa, sul contenuto del testo, ma sul come.
0: Esatto, ci siamo accorti che la letteratura e forse l'arte in generale non hanno bisogno di parlare di incanto per produrlo. Esse sono il reincanto, per la loro capacità di offrire sensi diversi all'esistenza, di sospendere per un attimo quel calcolo razionale di cui ci parlava Weber per aprirci a un universo di possibilità.
1: E da quel punto sono venuti fuori uno dopo l'altro decine di titoli di romanzi, racconti capaci di farci attraversare mondi, entrare nella tana del bianconiglio, cambiare specie e dimensioni, svegliarci scarafaggio, dialogare con i vivi e con i morti.
0: E non si tratta certo di una peculiarità della cosiddetta letteratura fantastica, peraltro relegata sempre ai margini della letteratura con la L maiuscola. La letteratura ci impone sempre di cambiare sguardo, di adottare il punto di vista di un altro essere umano, di un animale, fino anche di un sasso. E in questo esercizio di straniamento, di messa in sospensione del nostro sé, possiamo partecipare al reincanto del mondo.
1: In un romanzo molto bello che ho letto recentemente, Sogni e favole di Emanuele Trevi, edito da Ponte alle Grazie, il protagonista trasforma Roma, in particolare il quartiere compreso tra Piazza Navona e il Tevere, le sue strade, le sue piazze, le targhe commemorative, in un luogo di incanto, dove circolano i fantasmi di Metastasio, di Amelia Rosselli, di Arturo Pattene e tanti altri. Non è facile sottrarre la città ai cliché turistici, ma è sufficiente abbandonare i percorsi più battuti, adottare un certo sguardo, un'apertura estatica, perché si rinnovi ogni volta il miracolo. Ci sono modi diversi per praticare l'incanto. Fin da quando siamo bambini, scrive Trevi, diventiamo sensibili ai presagi, orecchiamo frammenti di discorsi indecifrabili, riconosciamo, come familiari, cose che non abbiamo mai visto fino a quel momento. Un rumore di foglie nel vento, lo sguardo di certi animali, ognuno ha i suoi modi, i suoi piccoli strappi nel tessuto resistente dell'abitudine e della necessità.
0: Qui Trevi sembra ricalcare un po' la strada battuta da David Abram. Ma poi c'è la letteratura, ovviamente, il cinema, la poesia, quell'enorme macchina immaginativa capace di evocare altri mondi. Al termine della corta scala, simile all'entrata di una stazione della metropolitana, iniziava l'altro mondo. Un mondo illogico e imprevedibile, perché l'illusione, che di per sé è più leggera e immateriale dell'ala di una libellula o di un riflesso su un vetro, riusciva a scalzare dal suo trono con la forza astuta di una leva niente meno che il principio di realtà. Percepivo con la certezza di una sensazione fisica questo passaggio imboccando il corridoio sotterraneo, foderato di linoleum, che conduceva alla biglietteria. Sulle pareti del corridoio erano appese certe riproduzioni di film famosi, simili per la loro funzione propedeutica e propiziatoria agli episodi del Vangelo e alle immagini dei santi nelle chiese cattoliche. James Mason al comando del Nautilus, Jack Lemmon e Tony Curtis vestiti da donna, Rita Hayworth con la sigaretta tra le labbra e gli occhi lucidi. Scala e corridoio, lo schema classico dell'ipogeo etrusco e di molte altre sepolture arcaiche. Non è, credo, un'analogia del tutto campata in aria. Noi entriamo in un cinema, soprattutto durante il giorno, quando iniziano il primo o secondo spettacolo, e dopo aver pagato un obolo, come si dice che le anime defunte lo pagano a Caronte quando arriva il loro turno, moriamo al mondo. In modo transitorio e reversibile, non c'è dubbio, ma non meno reale e vincolante, perché c'è una parte di noi che non percepisce differenze sostanziali tra un fatto che accade davvero, come appunto la morte, e una rappresentazione o un simbolo, come lasciarsi alle spalle la luce del giorno per entrare nelle ombre di un cinema.
1: Lo stesso meccanismo di straniamento, di sospensione del principio di realtà è quello che possiamo ritrovare nella letteratura, nella poesia, nonostante siamo ben consapevoli della finzione operata. O forse proprio per questo. Più volte nel romanzo di Trevi viene riportato un sonetto di Metastasio, Sogni e favole, da cui il romanzo prende il titolo. Anzi, dovremmo dire, più correttamente, che il sonetto viene rivelato progressivamente, ripetutamente, come una vera formula magica. Sogni e favole io fingo, Eppure in carte, mentre favole e sogni orno e disegno, il lor folle che io son, prendo tal parte che del mal che inventai piango e mi sdegno. Ma forse allor che non mi inganna l'arte, più saggio io sono, e l'agitato ingegno forse allor più tranquillo.
0: Questi versi di Metastasio, pur avendo, scrive Trevi, un aspetto un po' antiquato, riescono ad esprimere un atto umano del tutto spontaneo e gratuito, un estrarsi da se stessi, dalla guaina delle proprie faccende per osservarsi dal di fuori. Guardarsi da fuori è un atto salutare, una terapia istantanea di grande efficacia, perché noi trascorriamo

frattura invisibile si era aperta tra l'uomo e l'artista. E se oggi possiamo sorridere all'idea di un compositore che ritrova la propria ispirazione sotto ipnosi, dobbiamo però riconoscere che ciò che accadde fu qualcosa di profondamente serio e misterioso. Perché lentamente, quasi timidamente, la musica tornò dapprima con un'eco lontana e poi con un flusso sempre più deciso, fino a trasformarsi in quella corrente impetuosa che diventa il concerto per pianoforte numero 2. E il concerto per pianoforte numero 2 non è soltanto una composizione, è una rinascita, un ritorno alla vita, una riconquista faticosa e incredula della propria voce, una delle opere più amate, più riconoscibili e più visceralmente coinvolgenti dell'intero repertorio pianistico. Ancora oggi è un'esperienza totalizzante che dura ben 37 minuti. L'attacco del primo movimento è uno dei più straordinari inizi della storia della musica. Non c'è orchestra, non c'è melodia cantabile, non c'è nulla che possa rassicurare l'ascoltatore. Soltanto una serie di accordi del pianoforte, solenni e liturgici, che crescono progressivamente in intensità. Poi entra l'orchestra. E poi nel secondo movimento, l'adagio sostenuto, che Rachmaninov compie il gesto più audace. Rinuncia a qualsiasi forma di esibizione virtuosistica per immergersi in una dimensione lirica. Il pianoforte non domina, ma respira insieme all'orchestra, e il celebre tema che emerge con semplicità apparente si sviluppa in una linea melodica che si espande, si allunga, costruisce un paesaggio sonoro. Più che altrove, qui si percepisce la capacità del compositore russo di fondere la tradizione romantica con una sensibilità moderna. Da un lato le armonie richiamano il mondo di Frédéric Chopin e di Piotr Tchaïkovsky, e dall'altro richiamano la costruzione formale e la profondità emotiva che rivelano una voce personale riconoscibile. Poi arriva il terzo movimento, liberazione, esplosione di energia, ritmi serrati, ci vogliono mani molto virtuose, molto tecniche e abili del pianista, tecnica impeccabile, capacità di controllo espressivo assoluto. Alla fine, quando l'ultima nota si dissolve, resta non soltanto la memoria di una grande esecuzione, anche la sensazione di qualcosa di crisi che poi è tornato alla rinascita. Lo possiamo ascoltare qui insieme, il piano concerto numero 2.

Ed ecco qui, abbiamo potuto ascoltare il primo movimento moderato e il secondo, l'adagio sostenuto. Per finire vi farò ascoltare il terzo movimento, l'allegro scherzando, che ci accompagnerà nella chiusura della puntata, che riprende il tono marziale del primo movimento, ma con un'atmosfera più ironica. E terminano il brano tre accordi ripetuti che rappresentano la firma ritmica del compositore. Ta, ta ta ta ta, Rachmaninoff. Esiste anche una leggenda riguardo al famosissimo secondo tema di questo movimento. A detta del critico Leonid Sabanev, questo tema non sarebbe neanche di Rachmaninoff, ma di un suo amico Nikita Morozov. Ascoltando un brano di Morozov, Rachmaninoff avrebbe detto: oh, senti, è una melodia che avrei potuto fare io, che avrei potuto comporre io. E Morozov avrebbe detto: beh, perché non te la prendi? E Rachmaninoff non si sarebbe fatto pregare. Ma anche chissà se è leggenda oppure no. Io anche per oggi vi saluto e vi lascio in compagnia della conclusione del terzo movimento, appunto l'allegro scherzando. Ci rivediamo qui a Saltiamo in Aria domani.

E ben ritrovati, eccoci qui, salve a tutti, salve a tutte cari amici e amiche di Radio Città Fujiko, bentornati a Distorsioni Sonore, il solito classico oramai appuntamento il mercoledì dalle 15.35 fino alle 16.55 di Radio Città Fujiko, dove il qui presente Andrea vi porta un po' così con la manina, tenendovi per mano in quelli che sono i luoghi, le lande, le novità, gli aneddoti anche un po' del mondo del rock e del metal. Come state, giovincelli e giovinciuelle? Me lo potete far sapere tramite SMS, WhatsApp o Telegram al 333-1809-494, che è sempre qui comodamente per voi. E quest'oggi, tra l'altro, ricordiamo sempre che siamo sui 103.1 in FM su Bologna e dintorni, oppure se avete la tecnologia Radio DAB Plus potete ascoltare Radio Città Fujiko in tutta l'Emilia Romagna, in tutta la Toscana e in tutta la Lombardia. Ho detto tutto, ecco. Come state? Allora, oggi almeno qui fuori dagli studi di Radio Città Fujiko il tempo è quantomeno fantasioso, mettiamo così. C'è stata una sferzata allucinante di inverno, poi pioggia come se non ci fosse un dopodomani, ora c'è il sole. Tra 10 minuti cosa ci sarà? Non lo so, so soltanto una cosa, che qualcosa, non dico sia eterno, ma si avvicina al concetto di eternità, ovvero sia i Rolling Stone, perché sono usciti oggi con il singolo che va un pochettino ad anticipare quello che sarà il prossimo, sì, avete capito bene, prossimo album di inediti della band, ottogenaria praticamente, possiamo dirlo, di Mink.

Jagger e soci. Il pezzo si chiama Rogue and Twisted. Me lo sono ascoltato, me ero anche quasi dimenticato che oggi usciva. E posso dire una cosa? 80 anni per gamba, anche più, oramai fanno dischi veramente quando gli pare a loro e quando hanno qualche cosa da dire. A me garba assai, si sente chiaramente che sono 100% Rolling Stone e questo fa anche piacere.

Rogue and Twisted, il nuovo singolo dei Rolling Stone, o meglio, non è nuovo al 100%, perché questa è una rielaborazione di un brano che già portavano, però solo ed esclusivamente live, tra gli anni 60 e 70. Era quasi, diciamo, una jam session, un abbozzo che però veniva presentato soltanto in alcuni concerti, nemmeno in tutti quanti i tour. In più però hanno presentato anche Stars come singolo. È anche una cosa particolare questa, cioè far uscire due singoli per annunziare poi l'album, che si chiama Flying Tongues, che uscirà il 10 luglio. Tra l'altro, una cosa molto simpatica, nel frattempo sono andato a ripescare un po' di notizie proprio riguardo questa uscita dei Rolling Stone, c'era Mick Jagger che, mentre erano in studio, in una pausa, è uscito dallo studio, stava facendo una pausetta così, e a un certo punto in corridoio ha notato questa persona, questo omone con una lunga veste molto scura. A un certo punto si è girato e ha visto che era molto pallido e aveva anche un rossetto. E lui gli ha detto: forse non ci siamo, cioè si è presentato, l'ha salutato e gli ha detto: forse non ci siamo mai incontrati, però penso che tu sia Robert Smith, giusto? The Cure. E lui ha detto sì. Quindi si sono presentati, tra una chiacchiera e l'altra Mick Jagger gli ha detto: senti, già che siamo qui tutti e due, ti va di fare qualcosa insieme? E lui ha detto: perché no? Morale della favola, nel prossimo disco di Rolling Stone ci sarà anche un pochettino di The Cure. È interessante. Alla fine questo qui avete sentito proprio chiaramente un blues 100%, insomma, di matrice classica. Stars invece è un pochettino più poppeggiante, tra virgolette, ma in senso buono, e lì c'è proprio la cadenza ritmica di Keith Richards classica lì. Però è bello, comunque sentite che il sound è fresco. Alla fine loro non devono dimostrare niente a nessuno, veramente loro oramai fanno i dischi solo se hanno voglia di fare qualcosa, se si annoiano. E questa secondo me è anche un po' un piccolo segreto di Pulcinella, nel senso, se tu sei, vabbè, loro hanno anche un certo status per cui non devono per forza di cose rincorrere le uscite, perché dicono: oh no, se no ci dimenticano, se no siamo all'astrico. No, assolutamente. Però fare cose quando se ne ha voglia e quando si reputa essere quantomeno decenti e decorosi per l'ascolto anche personale, escono delle cose per l'appunto dignitose, con il sottoscritto che fa tanto di cappello, e va bene così. Qualsiasi riferimento ai miei amicissimi Kiss è puramente casuale. Vabbè, basta, ma continuiamo qui con distorsioni sonore. Sono le 15:48 qui sulle onde distorte di Radio Città Fujiko. Noi proseguiamo molto velocemente la playlist e quello che sono andato a tirar fuori, perché con da una parte i Rolling Stone che ritornano nonostante 80 e più anni, e dall'altra ci sono un po' di persone come Mickey D, che è batterista ora degli Scorpions, ma è stato batterista anche dei Motorhead e anche di King Diamond, e poi anche Andy LaRocque, Pete Black e Al Pacino, che sono tutti ex King Diamond, si sono uniti e hanno realizzato una specie, diciamo così, di super band, di super gruppo, che si chiama Lex Legion, e hanno fatto uscire da poco un singolo che si chiama Gypsy Tears, e questo dovrebbe far in una qualche maniera farci capire quello che sarà la direzione di questo nuovo progetto musicale, molto orientato ovviamente a un classic hard rock, hard and heavy. Però io qui lo dico e qui non lo nego,
Mickey D è uno dei miei batteristi preferiti di sempre, è una macchina da guerra. Se tu gli dici scusa mi fai della doppia cassa, e se non gli dici stop può andare avanti anche per 3 ore consecutive. Ma io ho già detto troppo, signori e signori, andiamoci a sentire questi Lex Legion con la loro Gypsy Tears.

E vabbè, se vi piace King Diamond, loro, beh, d'altronde sono, diciamo, dei figli, figlioletti, figliocci, figliastri del buon King. E dai, comunque interessante per chi piace, a chi piace quel sound comunque un po', appunto, hard and heavy classico oramai, non sono male, sono da attenzionare. Ecco, ma noi proseguiamo perché alle 15.54 dobbiamo accelerare un pochettino i tempi. Ma io nel frattempo vi volevo condividere una curiosità. Sapete, per chi è appassionato di chitarra, chi suona la chitarra, sarà capitato sicuramente almeno una volta nella vita di entrare in un negozio di strumenti musicali, provare per l'appunto la sei corde e iniziare a buttare giù qualcosa, suonare, suonicchiare qualcosa per provare. Chi di voi alzi la mano, o se state guidando fate un cenno soltanto col capo, non ha mai accennato a Stairway to Heaven? Se siete un po' metallari, chi tra di voi non ha mai accennato un po' di Master of Puppets o Crazy Train del buon vecchio caro Ozzy Osbourne? Oppure, come il sottoscritto, tentava in tutti i modi di suonare The Trooper, però va bene. c'è una... hanno fatto una... un sondaggio interno, il Guitar Center, che è una catena appunto di negozi di strumenti musicali americana, ha fatto un sondaggio interno per chiedere un po', vedere che cosa oggigiorno i ragazzi suonano per provare gli strumenti musicali quando vanno da loro. Ecco, Stairway to Heaven non è nella top 10, anche perché, ricordiamo, i ragazzi sono ragazzi di oggi, diceva qualcuno, e quindi sono cambiati anche un pochettino i riferimenti. Ma comunque, inevitabile, l'abbiamo citata prima, tra le canzoni più provate c'è Master of Puppets. Sarà anche per il, diciamo, il ritorno in fiamma di qualche anno fa con Stranger Things, grande classicone, perché comunque sono ritornati alla ribalta da qualche tempo i Guns N' Roses con il cavolo quasi odioso oramai intro di Sweet Child O' Mine, perdonatemi. Ma c'è anche Seven Nation Army. Seven Nation Army secondo me è quella canzone per cui chi anche non ha mai, quasi mai toccato uno strumento musicale, una chitarra in particolare, la riesce a suonare, perché comunque è abbastanza semplice. E quindi niente, così, Crazy Train di Ozzy Osbourne, che vi ho anche citato prima, c'è anche. E se siete dei gran gettoni come me, chi la prova, chi prova una chitarra, fa quantomeno il riff principale di Come As You Are. E per finire, niente, una piccola nota a margine, c'è Schism anche dei Tool che provano, ma quella provata di più in assoluto, voi non ci arriverete mai, ma non per qualcosa, perché non ci arrivavo nemmeno io, John Mayer. La gente prova le chitarre suonando John Mayer, in particolare questa canzone che andiamo ad ascoltare, poi ci sarà lo stacco pubblicitario, che si chiama Slow Dancing in a Burning Room.

0: Ma tu conosci il MIP? La Modateca Igor Pallante. IMIP è una raccolta di oltre 2000 testi su design, arte, moda e architettura. Uno spazio culturale totalmente pubblico ed un punto di riferimento dove dar sfogo alla tua creatività. Ti aspettiamo in via Caselle 22 presso la Mediateca di San Lazzaro. Oppure puoi cercare il tuo testo su SBN UBIO. Il MIP è anche tuo. Non dimenticarlo.
1: Ma cosa fai in calesse?
2: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
1: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
2: Non ci sono i cowboy?
1: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il calesse.
3: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304003733. Per info, associazionevictorserge.it.
4: Angelica 36, Festival Internazionale di Musica, 36esimo anno, Acquaforte. Bologna, 5 maggio, 30 maggio 2026. Brit Chambuy, Howard Scampton and William Howard, Ecos Trio, Yannix Kyriakides, Claudio Baroni, The Titillators, Christia Michael, Morton Feldman, Everloving, Henry Flint. Angara Davis, Werner Duffeldecker, Franz Hautzinger, Burkhard Stangl, Tristan Parrish, Ensemble Zero, James McVinney, Apartment House, Jürg Frey, Blutwurst, Maria Atti, Marco Baldini, Piccolo Coro Angelico, Will Guthrie, Ensemble Mistna, Horse Lords. Angelica 051 240310, www.aaa-angelica.com.
5: Ed eccoci tornati per la seconda parte di Distorsioni Sonore. E quindi la prima parte è stata un po' particolare, perché abbiamo iniziato con il nuovo dei Rolling Stone, poi con un nuovo progetto dei membri che hanno fatto parte della band dei King Diamond, e poi per finire con quella che è la canzone che viene più spesso provata nei negozi musicali quando si va a provare una chitarra, John Mayer. I tempi cambiano, bellissima canzone, per carità di Dio, però soltanto a provare quella roba lì in un negozio di musica, di strumenti musicali, io avrei iniziato a sudare freddo per la paura di fare una figura di melma. Ma a parte queste reminiscenze del giovane Andrea quando era chitarrista, o presunto tale, torniamo ai giorni nostri, perché nelle puntate precedenti di Distorsioni Sonore vi ho parlato anche del Luppolo in Rock, che è una bellissima, per me una bellissima realtà che nel corso degli anni si è andata via via sviluppandosi sempre più e sempre meglio, anche sempre più in alto, tant'è che settimana scorsa avevano annunciato gli Stratovarius per la giornata di sabato 18 come headliner, ma mancava il gruppo principale della serata di domenica 19 luglio, che ricordiamo tra l'altro, appunto, il Luppolo in Rock sarà il 17, 18, 19 luglio alle Colonie Padane a Cremona. Ecco, hanno sganciato e io direi, se con gli Stratovarius vai a intercettare il power metaller capellone o ex capellone, ma anche la nuova generazione di ragazzi, ma è sempre comunque, diciamo, un genere abbastanza anche luminoso, mi viene da dire, per il 19 le tenebre la faranno da padrone, perché saranno i Venom la attrazione, l'attrazione principale della serata di domenica 19 luglio. I Venom, che tra l'altro l'ultimo album che hanno tirato fuori pure loro è qualcosa di bestiale, bellissimo, che riesce anche a equilibrare momenti di furia cieca ad altre che sono comunque dei caterpillar allucinanti, ma comunque diciamo anche più interessanti per coloro i quali non sono avvezzi a quelle sonorità dei Venom stessi. Quindi, ricapitolando, il Lupolo in Rock avrà il venerdì 17 luglio Death SS di 69 Eyes, Deathless Legacy, poi hanno un altro botto di roba, vi dico al volissimo, poi il 18 luglio Udo, Stratovarius, Crimson Glory, Pino Scotto, My Fire, e poi finiamo con domenica 19 luglio, per l'appunto, Venom, Overkill, Marduk, Rotting Christ, Darkhold, Cripple Bastard, Infection Code, Crisalide e Bidzogo. Cioè, lì domenica 19 chi torna senza un osso rotto è un miracolato. Ma a proposito dei Venom, a proposito, vi ho anche accennato per l'appunto che hanno comunque musica nuova da un po' di tempo a questa parte, ci andiamo ad ascoltare quella che secondo me è uno dei pezzi più equilibrati e anche bello, Man and Beast. Signori e signori, in bocca al lupo, se siete in macchina, frenate dal pogare, regolatevi, scappucciate al massimo.

E questa, tra l'altro, è una di quelle in cui Venom vi hanno a cuore, cioè nel senso non vi vogliono uccidere subito, perché c'è Into Oblivion, che è il mio pezzo preferito del loro ultimo album omonimo, tra l'altro, e quella è veramente devastante. Il bello di questi, anche sì, vegliardi del Black barra Doom, insomma, comunque hanno avuto hanno influenzato tantissimo e tantissimi, e che comunque riescono a mantenere una certa melodia che è un qualcosa di fenomenale. Melodia sempre aggressivissima, per carità di Dio. Stiamo parlando pur sempre dei Venom, ma noi comunque andiamo avanti qui su Distorsioni Sonore. E c'è un attimo, tra un paio di settimane più o meno, o meglio, piano, perché qua con le date che vi sto per dare della ricorrenza c'è un attimo da mettere ordine, perché 40 anni fa, magari 30, 40 anni fa, in questo periodo grosso modo, usciva Stars. Che cos'è Stars? No, non è il brano dei Cranberries, no, ma è il brano che riuniva 40 e più celebrità del mondo heavy metal degli anni 80 per una buona causa. Praticamente era la We Are The World dell'heavy metal. E questa era una super mega iper band chiamata Ear and Hide, che per l'appunto aveva realizzato questo singolo, Stars, per l'appunto, per raccogliere fondi per una causa di beneficenza a favore dell'Africa, che all'epoca viveva una gravissima forma di carestia, un gravissimo periodo di carestia. E quindi c'era Ronnie James Dio, che ha avuto lui l'idea di riunire le più grandi personalità, quindi Rob Halford, gli Iron Maiden, i Dokken, Twisted Sisters, i Wasp, Motley Crue, Night Ranger, Queen Shrike, tantissimi altri, cioè mi stavo confondendo la testa perché ne sono tantissimi, insomma, riunirli in questo progetto. Bene, il pezzo poi è andato a finire, nonostante dovesse contenere tanta gente, comunque sui 7 minuti e mezzo. Poi però comunque c'era anche la versione radiofonica dei canonici all'epoca 4 minuti. E cosa c'è di particolare? È che nelle intenzioni di Ronnie James Dio doveva andare tutto abbastanza liscio. Fai un paio di giorni di registrazioni e poi da lì a poco pubblichi il disco. Quindi che cosa aveva fatto inizialmente? Il 20 e 21 maggio 1985, quindi 41 anni fa, iniziano le sessioni di registrazione. Tutto a posto, quasi tutto a posto, ma comunque è andato tutto per il meglio. Cosa è successo? Che chiama questo, chiama quest'altro, 40 artisti di tante realtà discografiche diverse. È stato un casino allucinante trovare gli accordi con le varie etichette, perché giustamente uno ti dice sì, un altro ti dice dobbiamo vedere, quell'altro ancora ti dice però tizio che però collabora anche con quell'altro. Morale della favola, la questione si è andata dilungandosi per oltre un anno. Nel frattempo, nel giugno dell'85, c'è stato anche il Live Aid, quello famosissimo, quello con i Queen, e anche quello con la tra virgolette reunion delle Zeppelin. Bene, a quel punto c'è stato anche il chitarrista delle Zeppelin, il buon caro Jimmy Page, che è venuto a sapere del progetto, gli è piaciuto tantissimo e ha detto a Ronnie James Dio: dai, organizziamo qualche cosa verso giugno, che c'è Live Aid, quindi ci siamo tutti quanti, che voglio fare un assolo da inserire nella canzone. Bene, benissimo, organizzano tutto. 17 giugno Ronnie James Dio e tutta la crew sono lì in attesa di Jimmy Page, e a un certo punto non si vede, lo chiamano e Jimmy Page dice: no, ma io
non ho più voglia, non la voglio fare, non, no, meglio di no, punto. Io fossi stato Ronin Cesdio avrei sparato le peggio bestemmie, ma ecco, questo era il grandissimo aneddoto che vi volevo condividere con voi di questa Stars, che alla fine della fiera comunque il suo 3 milioni di dollari complessivi in un anno è riuscito a raccoglierli. All'epoca non erano bruscolini, nemmeno ora tra l'altro. Ma quindi, a proposito di Stars, noi ce l'andiamo ad ascoltare nella sua versione originale, quindi quella da 7 minuti e 23 secondi direttamente dall'LP, e poi ci sentiamo dopo. Tra l'altro, ultima parentesi, è praticamente introvabile perché non è stato ristampato se non negli anni 90 sotto forma di CD, poi mai più ristampa.

E insomma, avete sentito, avete notato come praticamente poteva essere anche il paradiso dei chitarristi, anche un po' degli shredder, visto e considerato che il blocco centrale e non solo della canzone è solo ed esclusivamente soli a soli di chitarra infernali, qualcuno avrebbe detto al mio posto. Ma noi andiamo avanti qui su Radio Città Fucico, su Distorsioni Sonore. E come sapete, visto e considerato che siamo lì lì sul finire, al concludere questa seconda parte del programma, sapete che oramai questo è dedicato alla cover un po' particolare, oppure la cover di cui non sapete bene l'origine, o che è semplicemente, signori, una bella cover di un pezzo altrettanto famoso, perché no? Quest'oggi facciamo gli evolutisti, o comunque gente studiata potrebbe anche definirlo, il salto della specie. Perché? Perché parliamo di una canzone la cui origine, il cui originale è un pezzo acustico, cantautorale, assolutamente delicato, potente al tempo stesso nel suo significato più intrinseco, preso da una band assolutamente heavy metal, da una band il cui cantante praticamente può andare altissimo con la tonalità, le cui chitarre sono qualcosa di quasi infernale. Ovvero sia, stiamo parlando di Diamond e Rust nella versione dei Judas Priest. Dico nella versione dei Judas Priest perché l'originale del 75 è di Joan Baez, che è stata definita da sempre l'usignolo di Woodstock, perché lei è cantautrice e soprattutto un'attivista, una fervente attivista e pacifista americana, ha scritto grandissime pagine nella storia del cantautorato di un certo tipo, di una certa tipologia. Bene, è particolare il fatto che appunto questo genere di canzoni venga preso da una band come Judas Priest, è rielaborata nella loro chiave sonora, ma essendo molto rispettosi del materiale originale, perché Rob Halford e gli altri, prima di fare un'operazione del genere, uno, significa che stimano tantissimo l'artista di partenza, due, sono molto attenti, lo sono sempre stati, attenti a cosa fare. Le differenze sostanziali sono qualche omissione nel testo, ma per una questione più che altro di arrangiamento finale. Tant'è vero che poi Judas Priest, quando eseguono Diamonds and Rust live, che ogni tanto è capitato di rifarla anche in tempi recenti, vanno o nella loro versione oppure fanno anche una versione più calma, più placida e ancora più fedele all'originale. Ma io taccio, signori e signori, e poi noi ci vediamo dall'altra parte, nella terza, non dimensione, ma nella terza parte di Distorsioni Sonore. Signori e signori, godiamoci Diamonds and Rust nella versione dei Judas Priest.

0: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
1: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
2: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
1: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
3: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto, con un'ampia corte esterna, in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.
4: La musica è in tutti. Con Eufonica diventa incontro, formazione e lavoro. Dal 15 al 17 maggio a Bologna Fiere torna il Salone della Musica e delle sue professioni. Vuoi far crescere il tuo business? Diventa espositore. Vuoi scoprire il tuo futuro nella musica? Partecipa come visitatore. Ingresso gratuito su prenotazione. Scopri di più su www.eufonica.it.
5: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17.30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
6: Ed eccoci tornati qua sull'ultima, nell'ultima, per l'ultima parte di Distorsioni Sonore. E quindi, come sapete oramai, due sono le cose essenziali in questa coda finale del programma. Uno, il cambio della base musicale, e due, per il fatto che qui ci concentriamo soprattutto, se non, per non dire unicamente, quasi, a quelle realtà un po' più underground o anche, perché no, emergenti del mondo del rock e del metal, non soltanto italiano. Siamo andati anche in Romania altre volte ancora abbiamo superato gli oceani, altre volte ancora ce l'avevamo qua sotto casa, praticamente un po' nelle Marche, un po' in Emilia Romagna, un po' dappertutto, ecco. E quest'oggi iniziamo questo blocco del programma, in questo blocco finale di Distorsioni Sonore, con una band molto particolare nella sua

dovuto fare uno stop di quasi 10 anni, anzi no, proprio 10 anni e più, e ora dal 2018 sono ritornate in auge con un po' di EP, un po' di concerti, un po' di roba nuova che stanno continuando a realizzare. Vi sto parlando delle Inerzia, che per l'appunto sono questa band punk con risvolti anche un pochettino hardcore, punk hardcore, diciamo, siamo su quella linea lì, e sono ritornate in grande stile, secondo me, perché l'ultimo singolo, L'inerzia delle cose, è una bella batosta in faccia, non dico una mazza da baseball sui denti, ma un cazzotto sullo sterno quando non te lo aspetti, quello decisamente sì. Tra l'altro saranno anche al Suburbia Unexpected Fest, ma questa è un'informazione che ho recepito in un secondo momento.

L'inerzia delle cose, inerzia, la band, vi ricordo, per l'appunto voce femminile, e loro sono veramente fighi. Come vi dicevo prima, in un secondo momento ho scoperto che saranno al Suburban Expected Fest, che è il festival che si terrà il 28 e 29 agosto in quel di Teramo, quindi parliamo di Abruzzo pittoresco e selvaggio, così come saranno al Suburbie la prossima band che vi vado un po' a condividere. Loro sono abruzzesi, praticamente dell'Abruzzo più interno, perché dovrebbe essere, se non vado errato, dell'Aquilano la band. Si chiamano Rupe. Loro fanno un

uno stoner abbastanza robusto con tinte che ogni tanto sfociano, è il caso di dirlo, proprio nel doom praticamente, perché l'incedere è molto gravoso, rallentato, poi ci sono queste sferzate, un po' queste accelerazioni che ti prendono un po' di soprassalto, e non sono per nulla male. Loro, vi dicevo, sono abruzzesi, hanno all'attivo al momento un paio di EP. Vi dico subito anche come si chiamano, li vado a riprendere. Ecco, il primo, che si chiama Big Stone, del febbraio del 2021. Big Stone, tra l'altro, mi permetto di dire che giustamente è anche la traduzione letterale di Gran Sasso, proprio il Gran Sasso d'Italia. E poi invece l'anno scorso, compie un anno, il successivo EP, che si chiama Sirente, ed è composto da 5 tracce, tra cui una cover dei Nirvana, di Blue dei Nirvana, ma io ho scelto, per farveli scoprire, per condividerli con voi cari amici, cari amiche di Radio Città Fujiko, un'altra canzone che si chiama Third Man. Signori e signori, fatemi sapere.

Third Man direttamente da Raiano Irupe, Raiano ridentissimo paesino della Marsica abruzzese. Lì l'ho detto forse in qualche altra occasione qui su Distorsioni Sonore, Raiano, il buon Andrea che vi sta parlando, c'è stato. Ed era un paesino oramai 16 anni, oddio no, oramai 20 anni fa, perché parliamo del 2005, 2006, 2007, quella roba lì. È un paese dove ci sono metallari, anziani e bambini, ed è una cosa meravigliosa. È un contesto che tu lo guardi, sembra finto, invece è tutto bellissimo. Ricorderò sempre una volta che sono entrato in quella che era una pizzeria al taglio. Quello della pizzeria era metallaro, cioè avrà avuto 25, 30, 35 anni, così, e parlottava amichevolmente così con i vecchietti del paese. C'erano poi i bambini che giocavano per strada. Sembra un ritratto di un'Italia di secoli e secoli fa, invece no, era soltanto una ventina d'anni fa, e credo sia ancora così. Ma parte la piccola parentesi, diciamo, di borghi più belli d'Italia, Andrea Edition. Noi siamo sul finale della trasmissione, quindi intanto ringrazio voi, cari amici e cari amiche di Radio Città Fucico, per essere stati con me. Io spero di avervi un po' allietato in quest'ora e mezza, di avervi dato spunto per qualche ascolto nuovo, qualche ripescaggio, perché no? E noi ci salutiamo con una band, ecco, questo è il classico esempio di band promettente che fa un paio di album anche molto interessanti e poi boom, oblio assoluto, quei ritorni di fiamma, quelle fiammelle che divampano velocissime ma poi si spengono subito, ecco. Nell'era grunge ce ne sono state miliardi e miliardi, nel power metal, quello un po' più sinfonico e quello anche che sfocia nell'epic metal un po' meno, però negli anni 80 c'erano i Veni Domine, che praticamente era una progressive, qua la definiscono progressive doom metal, ma in realtà è proprio epic metal al 100% cristiana. E lì io, quando l'ho visto, ho detto: aspetta un attimo, in che senso, che significa? Mi sono andato a vedere, ad ascoltare, a vedere un po' la loro discografia. Fondamentalmente loro si basano molto su quelli che sono gli scritti, quelle che sono le storie raccontate nella Bibbia, per esempio, come soprattutto il loro primo album, che è una figata atomica, che voi dovreste recuperarlo se siete amanti del genere, quello un po' epico, un po' sinfonico così. Si chiama Fall Babylon Fall ed è incredibile. Ha un pezzo che dura 21 minuti, non ce lo andiamo ad ascoltare, ma ce lo andiamo ad ascoltare Wisdom Calls. Signori e signori, Andrea vi saluta, vi abbraccia fortissimo e noi ci rivediamo settimana prossima, o soprattutto risentiamo settimana prossima, e poi buon proseguimento con i programmi di Radio Città Fucico. Ciao!

Paradigmatiche di problemi che si vivono in tutta Italia, perché dipendono sostanzialmente da una cultura politica problematica per quanto riguarda l'ambiente, ma anche la dimensione sociale. Infatti quello che faremo è inaugurare una sorta di rubrica che andrà in onda sempre il mercoledì, in cui seguiamo la carovana diritti e rovesci delle rette emergenza climatica ambientale dell'Emilia Romagna e dell'Assemblea dei movimenti ambientalisti e sociali, sempre a livello regionale. Una questione locale che però parla di temi che sono piuttosto diffusi, se non quasi universali, come il tema del consumo di suolo, dell'inquinamento, della gestione di beni essenziali come l'acqua, la questione della crisi climatica, degli alberi abbattuti senza scrupoli. Insomma, tante tante questioni diverse che vengono affrontate in diverse tappe di questa carovana. Quest'oggi parleremo di due tappe che ci saranno il weekend prossimo, sia a Modena che a Reggio Emilia, e scopriremo quali sono le vertenze locali. E allora cominciamo subito con un po' di musica prima di addentrarci nel vivo di questa puntata.

0: Entriamo nel vivo di questa puntata di What a Mess e allora parliamo di ambiente e in particolare di questa carovana chiamata Diritti e Rovesci, con dei giochi di parole con cui RECA, la rete emergenza climatica ambientale dell'Emilia Romagna, e AMASER, l'assemblea dei movimenti ambientalisti e sociali sempre della nostra regione, stanno toccando tutte le città capoluogo del nostro territorio per raccontare le vertenze ambientali e sociali che sono presenti. Non è una questione che riguarda solo l'Emilia Romagna, perché, come sentirete fra poco anche dalle interviste, i temi sollevati sono temi, direi, molto diffusi in tutta Italia e non solo. Si parla di consumo di suolo, si parla di inquinamento, si parla di crisi climatica e di politiche che vanno in direzione opposta. Questa carovana, che noi seguiremo ogni settimana, nel weekend sarà sia a Modena che a Reggio Emilia. Cominciamo allora a scoprire la tappa modenese, e in particolare per farlo abbiamo intervistato Mauro Solmi. Sentiamo cosa succederà a Modena.
1: Le principali vertenze sul nostro territorio riguardano la costruzione di due nuove autostrade, la Bretella Campo Galliano Sassuolo, di cui c'è già il progetto esecutivo, quindi sono stati fatti anche gli espropri, e la Cispadana, l'autostrada Cispadana, una nuova autostrada di 67 chilometri che dovrebbe congiungere il casello di Reggiolo sull'A22, l'autostrada del Brennero, con Ferrara. Sono due opere disastrose, dannose per il territorio, tutte e due. La Bretella Campo Galliano Sassuolo distruggerà direttamente 60-70 ettari di terreno agricolo e naturale, la Cispadana addirittura 900 ettari. La prima costa 700 milioni di euro per 15,5 chilometri più altri 5 chilometri di infrastrutture connesse. La seconda costa 2 miliardi di euro più 400 milioni di opere di adduzione varie. Quindi queste sono due delle grandi opere. Per la Bretella Campo Galliano Sassuolo, come dicevo, sono già stati fatti gli espropri. Era un atto dovuto, nel senso che AutoCS, che deve realizzare e poi gestire questo tratto autostradale, era obbligato a farlo perché scadeva per l'ennesima volta la dichiarazione di pubblica utilità e non sarebbe stata rinnovata. Se non procedevano con gli espropri sarebbe decaduto tutto. Quindi sono stati obbligati a farlo, anche se non sono ancora sicuri di poterla realizzare, perché questa autostrada, ma anche la Cispadana, è strettamente legata al rinnovo della concessione dell'A22 e del Brennero ad Auto Brennero SPA, un rinnovo che non c'è ancora stato e che deve avvenire attraverso una gara. Hanno cercato per anni di evitare questa gara, poi con la recente sentenza della Corte Europea di Giustizia, che ha eliminato il diritto di prelazione per il proponente, che sarebbe stato Autobrennero SPA, tutto è ritornato in ballo. Vedremo cosa succederà nei prossimi mesi, ma ben difficilmente, se Autobrennero SPA, che è il socio di maggioranza di AutoCS, quella che deve realizzare la Bretella Campo Galliano Sassuolo, non otterrà il rinnovo della concessione, difficilmente si impegnerà nella realizzazione di un'opera che è, dal punto di vista economico, in perdita e che era utile ad Autobrennero SPA semplicemente per avere il rinnovo della concessione.
0: Quindi il tema, diciamo, del consumo di suolo, il tema anche della qualità dell'aria, immagino, ma leggevo che, appunto, siccome sappiamo che Modena è anche città di grandi allevamenti, anche su questo ci sarà un focus.
1: Ci sarà un focus perché Modena è una città che è dei capoluoghi dell'Emilia Romagna e quella che dal punto di vista dell'inquinamento atmosferico è messa peggio, sia per quello che riguarda le polveri sottili, sia per quello che riguarda gli ossidi di azoto. E un contributo importante, in particolare per le polveri sottili, arriva anche dagli allevamenti intensivi. Si pensa che gli allevamenti intensivi contribuiscono per un quarto o un quinto alla produzione di PM10 e PM2,5, che producono ogni anno migliaia di decessi prematuri. Quindi ci sarà anche un focus su questo, come ci sarà anche un focus sulla mobilità urbana. La giornata, il pomeriggio pomeriggio del 9 maggio inizia con la pedalata dei Bim Bim Bici, promossa da FIAP e dei genitori ecoattivi, che si propone di promuovere l'uso della bicicletta tra i giovanissimi, ma serve anche a richiamare l'attenzione dell'amministrazione locale sulla necessità di realizzare quegli interventi promessi, che però ancora non sono stati realizzati, che riguardano le strade 30 nelle zone residenziali e le strade scolastiche, tutte promesse che però non sono ancora state realizzate.

0: Torniamo insieme a What a Mess e allora continuiamo nel racconto di quelle che saranno le tappe della carovana diritti e rovesci di Reca e Amazer. Abbiamo parlato di quanto accadrà a Modena il 9 di maggio, parliamo invece di quello che accadrà a Reggio Emilia il giorno dopo, il 10 maggio, e in particolare un'occasione per scoprire quali sono le lotte, le vertenze presenti nella città emiliana che riguardano l'ambiente ma anche il sociale. A parlarci di questo è Emiliano Codeluppi, che abbiamo intervistato, e allora sentiamo che cosa ci ha detto.
1: Beh, la tappa di Reggio Emilia entra direttamente nel merito delle questioni. Avremo 10 interventi, ma ben inteso che queste vertenze in realtà sono una fotografia in divenire del quadro. In realtà ce ne sono anche di più. Partiremo il 10 alle 4 del pomeriggio con una visita guidata alla mostra fotografica sul fantasma del quotidiano che rappresenta Bosco Ospizio, una delle vertenze locali da parte di Reggio Emilia forse mai più famosa a livello regionale. È un bosco urbano di 4 ettari che sarà completamente abbattuto per fare spazio all'ennesimo centro commerciale di una ovviamente delle potenze italiane della grande distribuzione. La mostra è proprio lì davanti al bosco e lì a due passi terremo tutta l'iniziativa che appunto vedrà turnarsi 10 interventi da parte di 10 realtà diverse. Ci sarà Salviamo Lenza, che si occupa di gestione fluviale e ovviamente del nodo che verte intorno al progetto della diga di Vetto, una fascinazione che affonda le sue radici nell'Ottocento, che attualmente è un progetto sotto commissariamento ministeriale che si stima intorno ai 600 milioni di euro. 600 milioni di euro che alla fine servirebbero solo per uccidere un fiume e la sua conoide che esistono ormai da 10.000 anni. Oltre a quello ci sarà un intervento di Rinase, per ripristino natura secchia, ovvero una proposta dal basso per applicare la legge europea sul ripristino della natura, in pratica riportare spazio e funzioni alla natura dove adesso c'è frammentazione, artificializzazione, devastazione dei suoli, cementificazioni, e sostanzialmente per cercare, coinvolgendo la popolazione, di trasformare il territorio consumato. Chiaro che ripristinare non è un'etichetta, è un lavoro di mappatura, di analisi delle criticità, capire cosa si può fare, come si può replicare sulla base delle esigenze della comunità e che ovviamente chiede da parte delle istituzioni maggiore trasparenza e inclusività. Poi toccherà ai rurali reggiani, che sono tra i fondatori di ARI, Associazione Rurale Italiana, che poi a sua volta fa parte del coordinamento europeo di Via Campesina. E lì parleremo di politiche agricole, del rapporto tra campagna e città, di modelli di agricoltura sostenibile, di sovranità alimentare e di agroecologia. E poi toccherà al comitato No Biogas di Gavassa. Ad oggi ancora l'unico gruppo di ambientalisti che si è riuscito a portare la multi-utility IREN fino al Consiglio di Stato contro un progetto di mega impianto di biometano da rifiuti urbani che purtroppo alla fine si è realizzato e che ha cementificato 17 ettari di campi coltivati. Però un impianto che mostra dei dati piuttosto controversi, e con il comitato cercheremo di capire se alla fine, nonostante le promesse mirabolanti, questo impianto produce più energia rinnovabile o solo più inquinamento. E poi toccherà il comitato Aria Buona di Gualtieri, che è fresco da una vittoria al TAR, perché hanno convinto il loro comune a esprimere un diniego in conferenza dei servizi contro un impianto di dimensioni spropositate di biometano. C'è stato un ricorso al TAR ed è stato respinto, quindi insomma le buone ragioni promosse dal comitato sono state accettate e ribadite, dato non banale di questi tempi. Poi toccherà il comitato Giarola, un gruppo di cittadini, agricoltori e famiglie che stanno purtroppo sperimentando in prima persona cosa potrebbe significare una legge sulle aree idonee che lascia tutto in mano al mercato. Siamo nella cintura periurbana di Reggio Emilia, prima campagna. Dovrebbero sorgere 3 grandi impianti di agrifotovoltaico nel raggio di 2 chilometri. Questa proliferazione in questo modo non va bene. Sia chiaro, il problema non è l'agrivoltaico, ma la mancanza di pianificazione. Il fatto che non c'è partecipazione, non c'è accessibilità, non c'è trasparenza. I progetti piovono dall'alto senza alcun criterio, per non parlare degli amministratori locali che si difendono sempre dietro il solito ritornello del non potevamo farci niente. La transizione energetica la vogliamo tutti, però vogliamo che sia realizzata per i cittadini e con i cittadini, non fatta solo per gli interessi delle imprese o con il pretesto di far fretta a causa delle guerre, delle crisi internazionali. Tra l'altro questa legge sulle aree idonee arriverà a fine mese in consiglio regionale e come Reca regionale la stiamo seguendo con grande attenzione rispetto a come sarà definita. vita. E sia chiaro, vogliamo tutti più rinnovabili, questo è poco ma sicuro, ma volerne di più non significa volerle per forza sempre nel peggiore dei modi. Infine toccherà il comitato Amianto Zero, che è sorto in relazione al famoso o meno rogo in Alca, ovvero un incendio che all'inizio dell'anno scorso ha distrutto uno stabilimento di lavorazione carni, parliamo di un'area di 9 ettari di impiantistica, di uno dei più noti gruppi nazionali del settore carni, su cui la magistratura non ha ancora terminato le indagini e che di fatto si configura come la più grande catastrofe ambientale e sanitaria nella città di Reggio Emilia negli ultimi decenni. E per finire, 3 interventi per parlare di alberi, politiche di gestione del verde, abbattimenti selvaggi, la cosiddetta paura degli alberi e di boschi urbani, con gli esperti del collettivo ecosistemico reggiano. È un gruppo di esperti che fondamentalmente cerca di coniugare il famoso motto di Chico Mendes, no? Secondo cui l'ambientalismo senza lotta di classe è solo giardinaggio. Ci sarà anche il neonato Comitato per salvare il bosco di Castelnuovo di Sotto, che è un bosco spontaneo di 7 ettari, sorto in una zona abbandonata al confine tra un'area produttiva e la campagna coltivata. E ovviamente chi ci ha accolti, ovvero il gruppo di Bosco Ospizio. Alla fine ci sarà anche una proiezione del film documentario Romagna Tropicale.

Alle 17.30 arriveranno le notizie dall'Italia e dal mondo con il giornale radio di Popolare Network. Noi ci risentiremo nella seconda parte con Topico, la rubrica con le notizie da Emilia Romagna, Toscana e Lombardia, quindi non andate

0: Immagina un mondo abitato da creature giganti, predatori infallibili, dinosauri in carne e ossa Evolution, il parco a tema preistorico, dove potrai ammirare in tutta la sua maestosità il T-Rex, la tigre dai denti a sciabola, il Diplodoco e tanti altri in dimensioni reali. Preparatevi per l'avventura più grande e indimenticabile. Vi aspettiamo a San Lazzaro, al Parco della Resistenza. Info su dinosauricarneossa.it. Non perdere anche Dinosauri in carne e ossa, Extinction, il percorso museale di Gubbio dedicato alle grandi estinzioni del passato.
1: Hai bisogno di fisioterapia, ma gli spostamenti?

La dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo

Buon pomeriggio dalla redazione, le notizie delle 17.30. Per l'Iran alcune parti della proposta di pace degli Stati Uniti sono inaccettabili.

0: un piano dal basso per il riutilizzo della Sani. Le parole di Mauro Boarelli.
1: Noi inizieremo sabato pomeriggio alle 16, avremo due incontri, uno con due urbanisti di Osservado, l'osservatorio sulla città di Bologna, che sono Luca Gulli e Mattia Barci, che ci parleranno appunto di quali sono gli accordi tra il Comune di Bologna e la Cassa Depositi e Prestiti sulle aree militari dismesse. La caserma Sani è solo una di queste. Alle 17 avremo un incontro su città e spazi pubblici, che abbiamo intitolato rigenerazione o speculazione, perché sappiamo che la parola rigenerazione viene usata ormai come un passaparola, parola che non vuol dire più nulla se non il contrario di quello che uno si aspetta. Avremo Mattia Fiore, che è un ricercatore dell'Università di Bologna, che ha appena concluso una ricerca sugli studentati privati. Lucia Tozzi è un nome ormai noto perché il suo volume su Milano ha aperto la strada a tante altre ricerche sullo smontare la narrazione che c'è dietro alla rigenerazione degli spazi pubblici. Quando volte che è uno storico, ma si è specializzato nell'analisi dei processi finanziari e quindi ci racconterà in particolare qual è il ruolo dei grandi soggetti finanziari che oggi sono transnazionali, sono molto molto aggressivi, che stanno arrivando anche a Bologna. E poi alle 19 avremo un reading con cui presenteremo il nostro manifesto. Abbiamo scritto un manifesto per la difesa e il rilancio dell'uso pubblico dell'ex caserma Sani. L'abbiamo intitolato Contro i progetti insani per la nostra città, dove appunto spiegheremo la nostra idea su pensare ciò che ci guiderà nell'azione dei progetti. Ci sarà la cena insieme, la musica, e riprenderemo domenica 10 maggio appunto collettivo alle 13, e alle 15 ci sarà un'assemblea di comitati, delle cittadine, dei cittadini di Bologna su fare il punto su quelle che sono ormai tante lotte che sono in corso o si sono concluse sulla riappropriazione degli spazi pubblici e decidere cosa fare insieme. E poi si proseguirà con musica e sorprese varie.
0: Dal 15 al 17 maggio Bologna ospita la quarta edizione di Eufonica, il salone della musica e delle sue professioni, in programma al padiglione 33 di Bologna Fiere. Tre giornate dedicate a chi la musica la fa, la insegna o ci lavora, con un programma che intreccia formazione, industria, artigianato e performance. Barbara Laurini, exhibition manager e coordinatrice del festival.
2: È diverso perché riesce in tre giorni a riunire tutto l'ecosistema musicale. La filiera della musica è lunga, comprende musicisti, comprende liutai artigiani che producono quindi gli strumenti musicali utilizzati dai musicisti, l'editoria musicale, i formatori. Quindi noi parliamo di musica dalla nascita, per esempio con la collaborazione con Nati per la Musica, fino all'AFAM. La musica è qualcosa che non ti abbandona, ma la devi iniziare presto e iniziare ad amare presto, e quindi fin dalla nascita è utile averla a fianco. Abbiamo più di 300 appuntamenti in tre giorni. Sottolineo il nuovo drum show, che è l'esposizione e con i vari concerti, masterclass, convegni dedicati proprio al settore delle batterie e delle percussioni, e che avrà un focus anche sull'inclusione, perché avremo dei panel che saranno organizzati in collaborazione con l'Alma Mater, con un'associazione mondiale che si occupa di musicisti con disabilità, e

0: percussioni, ridatta delle percussioni, che è Don Famularo. Vi aspettiamo dal 15 al 17 maggio, apriamo alle ore 10 e terminiamo alle oltre le 23 con i vari concerti, chiudendo la domenica con un DJ set di un'etichetta indipendente di DJ Idris.
1: Topico.
2: Spostiamoci in Lombardia. L'antitrust ha avviato un'istruttoria nei confronti di alcune società del gruppo Glovo e un'istruttoria nei confronti di Deliveroo Italy per possibili condotte illecite nell'attività relativa all'offerta di servizi di consegna a domicilio di prodotti alimentari. Lo comunica l'autorità in una nota in cui precisa che le aziende avrebbero comunicato informazioni ingannevoli riguardo al loro impegno etico e alla loro responsabilità sociale verso i rider. Gli stessi colossi erano recentemente finiti in amministrazione giudiziaria per decisione della Procura di Milano, che aveva imposto la regolarizzazione di migliaia di rider. Quasi 20.000 firme per chiedere che la Milano Meda resti gratuita. In 3.350 hanno

0: Ho sottoscritto una nuova petizione consegnata al presidente del Consiglio regionale Federico Romani con l'invito a recapitarla al governatore Attilio Fontana. L'iniziativa, promossa dai consiglieri del Partito Democratico Gigi Ponti e Angelo Orsenigo, si aggiunge alle oltre 16.000 firme già raccolte nei mesi scorsi da cittadini e comitati. Al centro della protesta l'introduzione del pedaggio sulla tratta B2 della Pedemontana, che potrebbe costare circa 100 euro al mese ai pendolari. Secondo i promotori, il rischio è un aumento del traffico sulle strade locali già congestionate. Intanto dalla regione non sono arrivate risposte, mentre cresce la richiesta, anche bipartisan, di rivedere la misura.
1: Topico.
0: Infine la Toscana. Occupazione simbolica all'Università di Firenze per chiedere il rilascio di due attivisti della flottiglia. Nel plesso di 4 di Noboli, studenti di sinistra hanno avviato una protesta contro il mancato arrivo in città di Tiago Avila, trattenuto dalle forze militari israeliane insieme a Saif Abukeshek. L'iniziativa, spiegano gli organizzatori, è simbolica e non interrompe le lezioni. L'obiettivo è chiedere il rilascio immediato dei due attivisti e riportare l'attenzione sulla situazione in Palestina e nel Mediterraneo. Durante la giornata si sono tenuti incontri e momenti di confronto. La mobilitazione proseguirà domani con un corteo contro la guerra in partenza da Piazza Santa Maria Novella. Sabato 9 maggio sull'Appennino fiorentino si terrà una marcia popolare contro la speculazione energetica e a difesa dei crinali. La marcia, che partirà da Contea e arriverà a Londa, ha proprio nel mirino l'impianto eolico di Londa, che si vorrebbe realizzare al limitare del parco delle foreste casentinesi. Martina Losano, una delle promotrici.
2: Quello che viene contestato come questioni che riguardano le problematiche di questi progetti, innanzitutto c'è una questione che riguarda l'imposizione dall'alto, nel senso che non vi è mai nessun tipo di concertazione effettivamente con il territorio, con le popolazioni che lo abitano, con i cittadini, i residenti, le associazioni, per capire effettivamente quali sono le esigenze del territorio, ma si decide insomma dall'alto che determinati territori devono essere devoluti sull'altare, diciamo, della produzione energetica, che in qualche modo è un po' un leitmotiv che ci accompagna negli ultimi anni, nell'ultimo periodo in particolare, come una necessità assoluta di continua produzione energetica. Chiaramente in questi venti di guerra è anche chiaro il motivo per il quale c'è questa necessità, che viene venduta, diciamo, come una necessità ineludibile e che poi viene anche in qualche modo edulcorata con tutta la narrazione che riguarda la transizione ecologica ed energetica. Chiaramente sappiamo benissimo che è fondamentale puntare all'uscita dai combustibili fossili. Detto questo, la transizione energetica, per come viene portata avanti, ed è questo, diciamo, questa è la criticità principale che viene sottolineata dai comitati, è che di fatto non si tratta di una reale transizione ecologica sostenibile, che va appunto a puntare ad un'uscita dai combustibili fossili per una produzione energetica da fonti rinnovabili dal basso, che vada ad occupare solo già consumato e quindi superfici impermeabilizzate, cementificate, cosa che in Italia sappiamo benissimo che ce ne sono tantissime, ma di fatto va ad occupare campi agricoli, va ad occupare suolo ancora non cementificato, e tutto questo di fatto non è un qualcosa che sembra essere veramente sostenibile ed ecologico.
1: Topico.

0: 0800 e scopri Villa Giulia. www.villagiulia.bo.it.
1: Molte aziende pensano che gli investimenti nella sicurezza informatica siano solo un costo. Finché non capita un blocco improvviso, file persi e clienti che aspettano. E quello che volevi risparmiare può costarti molto di più. Mettiti al sicuro da questi rischi con Mug Sistemi e proteggi il tuo lavoro, i tuoi dati ed il tuo tempo. Cosa aspetti? Vai subito su mugsistemi.it e contattaci. Mug Sistemi, assistenza e consulenza informatica a Bologna.
2: Dammi il cinghiale.
3: Per loro è un gioco, per te è un gesto importante. Diventa protagonista della solidarietà. Dona il 5 per 1000 a Namastè. Scrivi 911 535 70 378 e seguici su namaste-adozioni.org. La solidarietà dà senso all'umanità.

0: Andando a zero, vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
1: Ogni progetto è una storia unica, che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. BertocchiArredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
2: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio, Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16, degustazioni e cibo contadino. Alle 17.30, champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo. Alle 20, DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.
3: This one's for anyone.

0: Fallica, presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
1: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.
2: Revisita Fucicoli, e la storia continua.

0: Popolare Network.
1: Per Trump un'intesa è possibile entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Teheran frena e dice che alcuni punti della proposta americana sono inaccettabili. Domani Rubio sarà a Roma, obiettivo ricucire con il Papa alla vigilia della bilaterale. Parolin non commenta gli ultimi attacchi di Trump. E le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Meloni. Oggi vertice di maggioranza. Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione e creare una scuola a misura di azienda. Proteste contro il padiglione russo oggi alla Biennale di Venezia, sotto accusa l'uso propagandistico del Cremlino. Il presidente della Fondazione Buttafuoco tiene il punto: giusto ospitarlo, non siamo un tribunale. Buonasera dalla redazione, il giornale radio delle 19.30. Come sentivate in primo piano, le trattative tra Stati Uniti e Iran, il cui esito resta assolutamente incerto. Oggi Donald Trump ha detto di ritenere possibile la firma di un accordo entro una settimana prima del suo viaggio in Cina. Lo stretto di Hormuz rimarrà aperto a tutte le navi, comprese quelle iraniane, se Teheran accetterà i termini dell'accordo, ha detto Trump, che poi ha minacciato: in caso contrario riprenderemo i bombardamenti in modo ancora più intenso. Secondo l'agenzia Axios un'intesa sarebbe vicina. Teheran però frena e fa sapere che alcuni parti della proposta americana sono inaccettabili. Intanto, dopo essere stato a Mosca, il ministro degli esteri iraniano Araghchi oggi ha incontrato i vertici dell'altra potenza alleata dell'Iran, la Cina. Sentiamo il servizio di Gabriele Battaglia.
2: Il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi ha incontrato a Pechino il suo omologo cinese Wang Yi, che precedentemente aveva condannato la guerra degli Stati Uniti ed Israele contro l'Iran, definendola illegittima. Araghchi è appena stato anche da Putin e l'intento dell'Iran appare quello di sondare due potenze amiche, potenzialmente protettrici. In particolare nel caso cinese, prima della visita a Pechino di Donald Trump, prevista per il 14-15 maggio. La Cina resta un acquirente chiave di petrolio iraniano e in questo sfida le sanzioni statunitensi. Proprio sabato scorso il Ministero del Commercio di Pechino ha emanato un ordine che esenta le aziende cinesi, in particolare del settore energetico, dalle sanzioni unilaterali statunitensi. Cioè Pechino dice alle proprie imprese che la giurisdizione statunitense che si pretende extraterritoriale non è valida e che quindi possono e devono continuare a commerciare con l'Iran. Wang Yi ha dichiarato che la Cina è per una pace immediata, per la riapertura dello stretto di Hormuz. Ha inoltre sostenuto che i paesi del Golfo e del Medio Oriente dovrebbero prendere in mano il proprio futuro, aggiungendo che la Cina sostiene la creazione di un quadro regionale per la pace e per la sicurezza guidato dai paesi della regione. Insomma, un nuovo sistema politico-diplomatico mediorientale, naturalmente senza lo zampino di Washington.
1: Le condizioni di Tiago e Saif, i due membri della flottiglia arrestati da Israele senza prove, continuano a destare preoccupazioni. Lo Stato ebraico si è rifiutato di liberare Tiago nonostante ieri gli sia morta la madre, nonostante gli appelli delle Nazioni Unite. Sentiamo Maria Elena Delia, che è la portavoce italiana della flottiglia.
3: La situazione è pessima. Questa mattina è stato rifiutato l'appello per ridurre i giorni di detenzione, che al momento sono quindi fino a domenica mattina, nonostante avvocati di Adala abbiano risottolineato che non ci sono elementi legali, elementi giuridici per trattenerli, insomma che dal primo momento tutto è stato fatto in modo illegale. Abbiamo saputo dagli avvocati che sono ormai al sesto giorno di sciopero della fame, Saif ha cominciato anche lo sciopero della sete. Alla situazione già drammatica si aggiunge il fatto che ieri è venuta a mancare la madre di Tiago Avila, che ad oggi non sappiamo neanche se ne sia stato informato e che comunque non potrà neanche andare al funerale di sua madre.
1: Domani a Roma arriverà il segretario di Stato americano Rubio per tentare di ricucire lo strappo con il Papa dopo gli attacchi di Trump. Il segretario di Stato Vaticano Parolin oggi non ha voluto commentare le tensioni degli ultimi giorni, ha però sottolineato che con Rubio parleranno anche di Gaza, Libano e di Cuba. Le tensioni tra Casa Bianca e Vaticano sono un problema anche per Giorgia Meloni, che venerdì incontrerà Rubio. Oggi si è svolto un vertice di maggioranza. Sentiamo da Roma Anna Bredice.
0: Ritorno al nucleare, i costi dell'energia causati dalla guerra in Iran e la legge elettorale. Questi temi affrontati da Giorgia Meloni e due vice premier Salvini e Tajani a Palazzo Chigi oggi. Ma l'avvicinarsi della visita di Rubio in Italia ha sicuramente portato la discussione anche su questo tema, il rapporto con gli Stati Uniti di Trump e la linea da tenere, considerando che in tutto questo Salvini è l'anello più debole, quello che ha più da perdere da una distanza con Trump, perdendo infatti temi identitari.

0: Insiste nel voler chiedere in Europa l'equiparazione delle spese della difesa a quelle dell'energia, facendoli quindi uscire dal calcolo del deficit, proposta che per ora è stata bocciata a Bruxelles. E Salvini, oltre ad accusare l'Unione Europea, ripropone ancora una volta il ritorno del nucleare in Italia. Altro tema che fa capire quanto l'obiettivo del governo non sia di lunga durata è quello della legge elettorale. Ne hanno parlato durante il vertice, ponendolo come argomento principale, chiedendo all'opposizione di confrontarsi. Un invito accompagnato da una grande fretta in Parlamento nel programmare le audizioni in commissione, ma con proposte che per ora l'opposizione respinge totalmente. Linea allo studio.
1: Giornata di scioperi nella scuola, oggi manifestazioni in diverse città contro i test invalsi, domani sciopero di CGIL, sindacati di base, contro la riforma degli istituti tecnici, ulteriore tassello per smontare il principio di istruzione universale per tutti i cittadini. Massimo Alberti.
2: La riforma degli istituti tecnici è un nuovo duro colpo ai principi costituzionali di istruzione pubblica e universale. Sparisce il biennio unitario, entra da subito una quota oraria di flessibilità che ogni scuola potrà usare per aderire testuale alle esigenze formative delle imprese, con tagli significativi alle ore di italiano, storia, geografia, lingue, materie tecniche, scienze e l'aumento delle ore di alternanza scuola-lavoro. Un po' la stessa visione di fondo della filiera tecnologico-professionale col 4+2, dove si studia un anno di meno e per acquisire un titolo di studio gli studenti devono pagarsi altri 2 anni formativi presso gli ITS, fondazioni private che oltre ai normali docenti avranno in cattedra dirigenti di aziende non formati per insegnare. Si cancella di fatto il principio per cui ogni cittadino va prima di tutto formato, dotato di bagaglio culturale critico prima di scegliere la propria strada, come se un futuro operaio fosse solo una macchina da lavoro, senza necessità di una cultura di base. Riforme di chiaro impianto classista, impoverimento culturale di base e addestramento al lavoro in azienda, creando uno squilibrio tra formazione generale e professionale, alimentando le disuguaglianze future. La riforma dovrebbe chiudere il ciclo di Valditara, che ha stravolto appunto prima i professionali, poi licei, ma radici in continuità con le precedenti, da Gelmini alla buona scuola renziana, fino ai fondi del PNRR impostato da Draghi. CISL e UIL sono schierate col governo e nell'incontro avuto oggi sono emerse possibilità di modifiche, ma non è chiaro quali. Insegnanti, dirigenti e studenti domani saranno invece in piazza insieme in diverse città, con cortei a Roma, Milano e Napoli. La neonata rete degli istituti tecnici invita anche i licei allo sciopero, sottolineando proprio l'impianto ideologico complessivo della riforma.
1: Tassi di occupazione più bassi, maggiore incidenza del part-time, penalizzazione salariale. Il mondo del lavoro in Italia non è fatto per le madri e anzi tutti gli indicatori, secondo il rapporto di Save the Children, le equilibriste, sono peggiorati rispetto all'anno passato. Le conseguenze vanno dalla sfera individuale, con minori tassi di soddisfazione e crescita personali, a quelli sociali. Nel nostro paese una donna su 4, tra i 25 e i 34 anni, dichiara di non avere condizioni lavorative adeguate per poter mettere al mondo un bambino, con le ovvie conseguenze di natura demografica. Antonella Inverno è la responsabile ricerca e analisi dati di Save the Children Italia.
3: La dimensione del lavoro registra un peggioramento netto in tutte le regioni. Cosa pesa di più? Non tanto il tasso di occupazione, che rimane stabile, quanto l'aumento della precarietà tra le donne, cioè l'aumento dei contratti a termine da almeno 5 anni e l'aumento dell'incidenza delle dimissioni delle mamme con figli fino a 3 anni. E quindi donne che ancora una volta non riescono a conciliare vita privata e vita familiare.
4: In questo senso molto significativo anche il dato che voi evidenziate sul part-time. Più di quasi una donna su 3 con almeno un figlio minore lavora part-time, la percentuale dei padri nella stessa condizione è del 3,5.
3: Quello che succede è che il mercato del lavoro alla nascita di un figlio, ma anche negli anni successivi, premia i padri e penalizza le madri. E ovviamente questo è inizio da una delle disuguaglianze di genere che preesistono alla nascita di un figlio e che però poi quando nasce un figlio deflagrano.
1: Il processo per l'assassinio di Garlasco oggi è stato convocato. Andrea Sempio, indagato nella seconda inchiesta per l'omicidio di Chiara Poggi, in procura anche il fratello della ragazza uccisa nel 2007. Sempio si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il TG1 oggi ha rivelato che agli atti della nuova inchiesta ci sarebbero alcuni audio intercettati in cui parlerebbe di un video e di un suo approccio con Chiara Poggi che lei avrebbe

rifiutato. Gli avvocati di Sempio hanno commentato che non provano nulla e che verranno spiegati. Ci sono state proteste oggi alla Biennale di Venezia contro il padiglione russo, sotto accusa dei manifestanti e dei dissidenti russi, tra cui molti artisti, c'è l'uso propagandistico del padiglione da parte del Cremlino, una vicenda che ha creato uno scontro a destra con il ministro Giuli e importanti esponenti

da Fujiko, e adesso sta per iniziare Blues Train, come diceva la sigla, uno spazio dedicato alla musica blues qui a Radio Città Fujiko, appunto. Radio Città Fujiko che trasmette sull'FM 103.100, trasmette in demand, insomma, trasmette online attraverso il sito della radio, radiocittafujiko.it, e anche con il DAB, nuovo sistema digitale per ascoltare musica, che copre la Lombardia, l'Emilia Romagna e la Toscana. Anche lì ci potete trovare. Oggi puntata dedicata a Carey Bell Harrington, grande armonicista. Lui nasce il 14 novembre del 1936, muore poi il 6 maggio del 2007. È stato un musicista blues americano che suonava l'armonica nel puro stile di Chicago. Suonava l'armonica e anche il basso per altri musicisti blues tra gli anni 50 e gli anni 70. Prima di intraprendere una carriera da solista, oltre ai suoi album, registrò come accompagnatore con personaggi incredibili. Il duo era la Hooker, Robert Nighthawks, Lovell Fulson, Eddie Taylor, Louisiana Red, Jimmy Dawkins, e poi ovviamente anche col figlio grande chitarrista, cioè Lou Rebeck, che andremo a ascoltare anche dopo. La trasmissione, come sapete, è divisa in due parti: la prima è dedicata a musicista, in questo caso oggi è dedicata a Carey Bell; la seconda è un ascolto più vario, andiamo a trovare magari chi ha influenzato un musicista o chi ha influenzato un musicista da chi è stato influenzato, insomma andremo a parlare un po' di questo grande bluesman. I Got To Go è il titolo del primo brano, lo prendiamo dall'album Death Brown, lui è Carey Bell.

Era Carey Bell, grande armonicista. Fin da bambino è appassionato, è affascinato dalla musica blues. Ben presto viene attratto dai grandi armonicisti blues, The Fort Valley, Big Walter Horton, Little Walter Jacobs, il suo vero nome per esteso, Sonny Boy Williamson I e Sonny Boy Williamson II. Imparò da autodidatta a suonare l'armonica all'età di 8 anni. Era già abile con lo strumento. A 13 anni entrò a far parte della band blues del suo padrino, il pianista Love Lee. Imparò a suonare l'armonica da lui e da Big Walter Horton, che dopo andremo anche ad ascoltarci, il suo principale insegnante di Chicago. Per aumentare le sue possibilità di trovare lavoro come musicista, imparò a suonare il basso elettrico da un Doc Taylor. E così riuscì in qualche modo a cavarsela in quel di Chicago. Love Down, Dirty Shame, sempre Carey Bell dall'album Deep Down.

Si diceva che aveva imparato a suonare l'armonica dai grandi personaggi, Vigo Walter Horton, Little Walter, eccetera. E avendo imparato da questi grandi musicisti del genere, Carrie Bell arriva a Chicago, ma ci arriva in un momento sfortunato. La richiesta dei musicisti stava diminuendo, ce n'erano già troppi, poiché la chitarra elettrica stava diventando lo strumento blues predominante. Però bisognava pure mangiare, quindi per pagare le bollette si unì a diverse band come bassista. Dicevo prima che aveva imparato a suonare il basso apposta per questo, per riuscire a suonare. Alla fine degli anni 60 si esibiva regolarmente nel West Side di Chicago con i chitarristi di Eddie Taylor e Roy Johnson, suonando armonica e a volte il basso. Nel 69 fece un tour in Europa, come molti musicisti venivano in queste tournée organizzate alla Belle Meglio in Europa. Era l'America Folk Blues Festival e suonò alla Royal Albert Hall di Londra, apparendo in una registrazione di quell'evento, cosa insomma assai importante. Altro brano, un brano particolare questo, lo interpreta Carrie Bell, il brano è Easy.

Stiamo ascoltandoci Curry Bell, i primi tre brani che ci siamo ascoltati, e volevo leggervi la formazione che comprende Curry Bell all'armonica e alla voce, ovviamente Carl Wettersby alla chitarra, Lori Bell, figlio di Curry Bell, che come dicevamo prima, alla chitarra, Lucky Patterson al piano, Johnny B. Gaiden al basso e Ray Killer Allison alla batteria. Un nome questo che è tutto un programma, vi garantisco, ve l'ho sentito dal vivo, è davvero un killer questo Ray Allison. Ci ascoltiamo un altro brano, questa volta cambiamo album, l'album è Get Up, noi andiamo ad ascoltarci il primo brano, What My Mama Told Me.

Parliamo di Carrie Bell. Carrie Bell, da questo suo album Getting Up, si è ascoltati un primo pezzo, ce ne ascoltiamo un secondo. Volevo leggervi però anche qui la formazione di questo lavoro di Carrie Bell, registrato dal vivo, live al Buddy Guy's Legends Rose and Rory's Room nel 2006, e i personali, i musicisti sono Carrie Bell, voce armonica, Lori Bell, il figlio, voce chitarra, Roosevelt Purfroy al piano, Bob Stroger, ci siamo ascoltati un paio di trasmissioni fa se vi ricordate, Bob Stroger al basso, John Thomas anche lui al basso, un altro brano, Brian Jones, Kenny Smith alla batteria, Scott Cable alla chitarra. L'ultimo brano, poi passiamo alla seconda parte di Blues Train, ci andiamo a ascoltare sempre dall'album Getting Up un bel Please Don't Go davvero fantastico, Carrie and Lori Bell.

0: Il tuo medico ti ha prescritto un'ecografia urgente e non sai a chi rivolgerti? Al Poliambulatorio San Lazzaro potrai effettuare ecografia all'addome, tiroide, ginecologica, della mammella con visita senologica, muscolare e tendinea, urologica, con strumentazione di ultima generazione. Prenota oggi stesso. Chiama lo 051 466 215 oppure online su poliambulatoriosanlazzaro.it. Poliambulatorio San Lazzaro, via della Repubblica 80 a San Lazzaro. L'umanità e l'ascolto del paziente per noi vengono prima di tutto.
1: Lo spettacolo si fa insieme, nessuno escluso. Grazie all'iniziativa Biglietti Sospesi della Senza Spina PS, le aziende, i privati, le fondazioni possono dare la possibilità a tutti di partecipare alla nuova stagione dell'Orchestra Senza Spine. Scrivici a biglietteria@senzaspine.com oppure su Facebook e Instagram. Aiutaci a rendere la musica strumento di evoluzione sociale. E attraverso l'Art Bonus puoi usufruire anche del credito d'imposta del 65%. Biglietti Sospesi, un gesto importante di solidarietà.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
4: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: Thank you. Thank you. We got one more we're gonna do, and then we're gonna call up everybody. I got my mojo working, woman. You hear me?
1: No, dunque non ve l'avevo annunciato, ma vabbè, sfido tutti. È assai riconoscibile, era Muddy Waters, quelli che siamo ascoltati con questo I Feel So Good, e stava già presentando in questo live il pezzo successivo che noi non ci ascolteremo perché andremo a beccare. Questo è I Feel So Good a Newport, invece sempre dal vivo a Londra troviamo The London Muddy Waters Session e troviamo questo altro pezzo, Walking Blues è il titolo, sui è sempre Muddy Waters.

My hair. Era Muddy Waters in quel di Londra, e dicevo che non ve l'avevo annunciato perché è conoscibilissimo Muddy Waters dalla voce, dalla potenza che ha la voce di Muddy Waters, quasi quasi inimitabile. Quindi parliamo del blues di Chicago, e quindi non può mancare Walter Orton, Big Walter Orton, che ha poi insegnato tra gli altri a suonare l'armonica al nostro Kerry Bell, di cui abbiamo parlato all'inizio, nella prima parte della trasmissione di Blues Train qui a Radio Città Fujiko. Quindi Walter Orton dall'album The Deep Blues Harmonica, The Deep Blues Harmonica of Walter Orton. Ci andiamo ad ascoltare Hard Hit Woman.

evil all the time.

woman. She's done it for a long time. Oh, yeah.

Era Big Walter Horton, non vi ho presentato il secondo pezzo perché era attaccato al primo, era quasi un pezzo unico. Il primo era Hearted Woman, grande titolo, molto molto vero diciamo, e poi il secondo era Blues in the Morning, pezzo questo che mi ha ricordato sonorità simili a quelle di Sonny Boy Williamson secondo, oppure a quelle di Sonny Terry, insomma sempre del blues di Chicago. E adesso rimaniamo sempre a Chicago per andare ad ascoltarci I Wish You Would, brano di successo di Billy Boy Arnold, grande anche lui, poi mi ripeterò, ma è un grande armonicista.

0: era Billy Boy Arnold con il suo I Wish You Would, brano con cui ebbe un discreto successo. E adesso a Hound Taylor dall'album release The Hound, Hound Taylor di cui abbiamo parlato prima quando trattavamo Carrie Bell nella prima parte di Blue Strain qui a Radio Città Fujiko. E adesso andiamo ad ascoltarci appunto a Hound Taylor release The Hound. Il brano è Wild About You Baby. Se non sbaglio qui c'è anche una piccola presentazione in originale.
1: If you came to find out about Boogie, you came to the right place. This is Hound Dog Taylor and the House Rockers.

0: Thank you. I'm gonna play the, we're gonna play the blues tonight. Cause I got the blues.
1: Qui continuava a chiacchierare il nostro Round Dog. Siamo arrivati in chiusura di trasmissione. Questa è Blues Train che chiude qua adesso. C'è sotto un brano che non doveva andare, ma ci siamo, in chiuso. Dicevo, oggi abbiamo dedicato la prima parte di trasmissione a Kerry Bell, in realtà tutta la trasmissione prevalentemente, quasi esclusivamente al blues di Chicago, però nella prima parte abbiamo trattato e imparato un po' di Kerry Bell, di chi è stato questo armonicista, cantante e anche bassista di Chicago, e anche del figlio Lurie Bell, e poi Muddy Waters, ovviamente non si può che parlare di Muddy Waters si parla del Chicago Blues, poi Walter Horton, Big Walter Horton, Billy Boyarno, Hound Dog Taylor, che abbiamo appena finito di ascoltare con questo Wide About You Baby, e adesso My Baby ce lo propone un brano di Little Walter, ce lo propone Karen Carroll con il Mississippi Grave Diggers. Il titolo è My Baby, l'album è Evolution Revolution, lei Karen Carroll. Io vi saluto, vi do appuntamento sempre alla prossima in diretta qui a Radio Città Fujiko con Blues Train al mercoledì sera. Ciao a tutti e a tutte.

Ed eccoci qua, sono le 21.06 in questo momento, un caro saluto a tutti e a tutte da Salvatore Titolo, ben sintonizzati sui 103.1 di Radio Città Fucico, un nuovo appuntamento di Controvento, come sempre al mercoledì in questa fascia oraria che va dalle 21 fino alle ore 23, spazio ai suoni dal mondo, alle sonorità folk roots, la world, alle sonorità connesse con la musica afroamericana. Anche questa settimana abbiamo allestito una playlist particolarmente interessante con diverse novità discografiche, riascolti, qualche chicca dal passato, insomma, che riproponiamo settimanalmente nelle nostre playlist. Abbiamo deciso di aprire con questo progetto di Moises dos Santos, artista brasiliano ma di stanza a Londra, acclamato bassista, compositore, direttore musicale, da tempo noto per il suo stile che fonde diverse sonorità tra il jazz, il funk, il soul e naturalmente i ritmi afro-brasiliani. Dos Santos, diciamo, ha imbracciato per la prima volta un contrabbasso all'età di 8 anni, quindi è giovanissimo, ora ha più di 10 anni dal suo trasferimento a Londra. L'artista è diventato uno dei musicisti più richiesti, insomma, della capitale, sebbene sia uno dei principali bassisti jazz e funk del Regno Unito. Un virtuosismo tecnico che non ha mai poi oscurato, insomma, le correnti più profonde che attraversano il suo suono, che va dallo swing sincopato a un groove profondo che ci richiama e ci riporta al folklore brasiliano, il samba, il baião, il maracatu, insomma il battito naturale, il battito spirituale, insomma, delle sue radici brasiliane. Per il lancio di questo album, che si intitola Maria, insomma, è uscito per la Far Out Records proprio da poco, insomma, nel progetto convergono, insomma, i due lati di Moises dos Santos, insomma, l'album appena uscito, e rappresenta poi un ritorno, insomma, alle origini, intitolato poi è una dedica, è un tributo a sua madre, si ricollega, insomma, al suo paese e a tutto ciò che ha preceduto la sua carriera internazionale, tante collaborazioni con lui, insomma, con gli Azimut e tanti altri artisti. Lo abbiamo ascoltato con questo augurio di buon viaggio, insomma, boa viagem, che abbiamo appena ascoltato e che ci introduce, insomma, al resto della nostra playlist. Restate con noi, insomma, di buona musica se ne ascolterà tanta anche questa settimana. Siete su Radio Città Fucico.

Ed eccoci qua con questo esordio. Stiamo parlando dei Macho Beta Orchestra, che sono usciti con questo primo singolo che si intitola Sam Macho Alpha, primo singolo preannuncia l'uscita del loro album d'esordio, un nuovo progetto musicale di Gianni Dall'Orto, figura centrale, figura chiave, insomma, della scena fiorentina, ed ex bassista live degli Articolo 31 negli anni 90, cioè un primo assaggio di questo album, una sorta di manifesto, insomma, del progetto, quello che abbiamo ascoltato, una samba giocosa e al contempo vibrante, che sfida lo stereotipo del maschio alfa e celebra un approccio alla vita e alla musica decisamente più inclusivo. Cooperativo e comunitario, il progetto fonde l'energia dell'underground toscano, insomma, con i ritmi brasiliani contemporanei, insomma, riunendo musicisti brasiliani e fiorentini al contempo in questo laboratorio sonoro collaborativo, prodotto con l'aiuto di un amico di Radio Città Fucico, Giorgio Cencetti, vale a dire DJ Farrapo, che salutiamo e che è stato gentilissimo nel presentarmi con largo anticipo questa sua nuova collaborazione. Brani, insomma, che mettono in risalto poi una miscela unica di groove tradizionali e influenze club, decisamente moderno. Maschio Sam Macho Alpha, Macho Beta Orchestra. Bene, adesso ci spostiamo in Inghilterra con la prossima proposta, un gran bel progetto che vede della partita anche un flautista di prim'ordine, Chip Wickham, che abbiamo ascoltato spesso nell'ambito di Controvento. In questo caso dà il suo apporto al progetto del Lewis Express. Il brano che andiamo ad ascoltare è particolarmente bello, intenso, si chiama Run That Death. Eccolo a voi.

A controvento degli US Express con Chip Wickham, vecchia conoscenza, con questa perla dal titolo Run Then That. Benissimo, adesso andiamo a parlarvi di questo gruppo che vi ho presentato in svariate puntate, insomma, di controvento. È stata una tra le produzioni più interessanti ascoltate nel 2025. Stiamo parlando dell'album Jazz Report from the Hood, a firma degli Omasta. Omasta è un gruppo jazz emergente di Cracovia, insomma, noto, insomma, per fondere sonorità jazz classiche con influenze di street culture, hip hop strumentale e quant'altro. Un gruppo che poi ha guadagnato rapidamente popolarità internazionale grazie a performance in sedi prestigiosi, festival importanti. Insomma, hanno pubblicato questa prima produzione, è uscito poi verso la fine del 2025 sotto l'etichetta polacca Astigmatic Records, fra l'altro un'etichetta, ve la segnalo, a un catalogo di prim'ordine, insomma, ecco, per chi cerca le kick importanti, insomma, ve la sottolineo. Bene, andiamo all'ascolto di un pezzo proprio da questo album bellissimo, Jazz Report from the Hood, Yomasta, il brano che ho scelto si intitola Casimir's.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione. Controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 Agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: Amore, stiamo ballando da talmente tanto che ora mi balla anche il ponte.
3: Tranquillo, prenoto alla Marenco Dental Clinic e vedrai che in brevissimo tempo sistemeranno tutto. Con il nuovo sistema Serec, la tua nuova protesi è pronta in una sola seduta.
2: Davvero?
3: Sì, e il restauro è sicuro, metal free, ecologico ed economico. Marenco Dental Clinic, via della Barca 27 a Bologna, 051 56 38 25, marencodentalclinic.it.
4: Ogni progetto è una storia unica che noi di Bertocchi Arredamenti viviamo insieme ai nostri clienti. Per questo oggi ci avvaliamo del sistema Abitativo. Con Abitativo potrete decidere e scegliere insieme ad un consulente esperto gli arredi della vostra casa e grazie alla realtà virtuale ammirare la vostra casa arredata ancor prima di acquistarla o ristrutturarla, così da evitare ogni sorpresa. Bertocchi Arredamenti, da 60 anni a Bologna, in via dell'Intagliatore. bertocchiarredamenti.com. Arredare per noi è un affare di famiglia.
5: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
6: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
5: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.
7: Passa da Ex Dinamo, la piazza coperta più fresca di Bologna. Uno spazio culturale con eventi, concerti, DJ set, mostre, mercatini, ma anche ciclofficina e parcheggio bici custodito e un bar bistrò per il tuo break vegetariano e vegano. Ex Dinamo è al chiuso, con un clima super fresco per la torrida estate bolognese e all'aperto con un'ampia corte esterna in via Indipendenza 71Z. Trovi tutti i nostri eventi sulla nostra pagina Instagram. Ex Dinamo, se ci passi, ci resti.

21.40 in questo momento, siamo ritornati in diretta dopo la pubblicità delle 21.30 per un nuovo segmento di Controvento. Abbiamo aperto con Daimé Arosena, artista cubana, vive da tempo in Canada, album registrato nel 2024 con tantissimi ospiti. Ci siamo ascoltati una traccia, il brano Suave, Ipegao, e adesso andiamo a lanciarvi un pezzo che anticipa il nuovo album di Fatoumata Diawara, uscirà a giugno. Intanto ci ascoltiamo qualche singolo. Fatoumata Diawara, Controvento.

Sindolo Amasse del nuovo progetto discografico della cantautrice maliana Fatoumata Diawara, la cui uscita è prevista per il prossimo 5 giugno, definito insomma come il suo lavoro più personale fino ad oggi, album che esplora temi profondi come la maternità, la fede, la resilienza, la memoria, poi includendo anche un toccante tributo alla defunta.

tuo padre. Dell'artista musicalmente l'album insomma espande l'universo sonoro dell'artista maliana, insomma fondendo l'eredità della musica del Mali con tessiture diciamo pop sotto la direzione artistica dell'icona pop francese Mathieu Chédid. Noi abbiamo ascoltato una prima traccia da questo lavoro, nelle prossime settimane vi presenterò altri brani. Il pezzo era Falà, brano insomma pubblicato fra l'altro nel febbraio di quest'anno, insomma, giusto ad anticipare il lavoro nella sua interezza, insomma, che affronta poi i capitoli dolorosi, insomma, della storia del Mali, come la siccità, gli sconvolgimenti, insomma, bellici degli anni 70 e 80, insomma, ma anche la colonizzazione francese e quant'altro, insomma, diversi aspetti, un album complesso ascoltato nella sua interezza, ma comunque insomma pienamente convincente già da questi primi ascolti. Fatoumata Diawara, là il pezzo che abbiamo ascoltato. Bene, adesso vado a presentarvi un'altra novità discografica, vede protagonista Cheikh Brafal. Cheikh Brafal è un cantautore polistrumentista senegalese, insomma, noto per la sua capacità di fondere insomma le radici africane con sonorità globali come il funk, il jazz, il soul e l'afropop. Naturalmente nato a Hambur, cresciuto a Dakar, immerso insomma nella tradizione spirituale di Baya Fall, la sua formazione musicale è internazionale. Ha vissuto fra l'altro per 6 anni in Italia, dove ha studiato teoria musicale, pianoforte e violino presso l'Accademia Musicale di Treviglio a Milano, insomma, poi vanta anche una collaborazione molto lunga per 6 anni nella leggendaria orchestra Baobab, questo dal 2017 al 2023. Poi ha intrapreso una carriera solista di successo. È uscito il nuovo album, si intitola Aduna. Noi ci andiamo ad ascoltare un pezzo da questo suo lavoro. Il brano si intitola Amol Solo, Cheikh Brafal. Eccolo a voi.

E con questa proposta siamo andati molto indietro nel tempo, ci siamo spostati in Nigeria, queste sono le Ijadu Sister, in pratica Taiwo e Kehinde Ijadu, che sono state un iconico duo musicale, insomma, che ha pratica dominato la scena tra la metà degli anni 60 e gli anni 80. E che hanno saputo, insomma, fondere sonorità afrobeat con la musica juju, naturalmente, col jazz, disco, funk, reggae, diventando poi pioniere, insomma, della musica moderna di quell'area, naturalmente cugine del leggendario Fela Kuti, ricordiamolo. Le sorelle poi hanno guadagnato un immenso successo in Nigeria con una crescente popolarità internazionale. Questo è un album del 1979, siamo nella parte calante della loro carriera, insomma, che va a spegnersi all'inizio degli anni 80. Album bellissimo, fra l'altro, Horizon Unlimited, per le Ijadu Sister. Benissimo, a questo punto vado a parlarvi di Florence Adonis. Florence Adonis è una bravissima cantante ghanese, celebrata come la regina del fra-fra gospel. La sua musica si muove in quell'area, naturalmente nella parte nord del Ghana, e contamina il tutto con ritmi high life e naturalmente elementi di afrobeat più moderate. Siamo nella regione dell'Ashanti e quindi crea nel tempo un sound particolarmente interessante, arricchito poi da influenze pop, rock e jazz. L'ascoltiamo in uno tra gli album più interessanti dell'artista ghanese. Il pezzo si intitola Foyelle, con noi l'ottima Florence Adonis, naturalmente a controvento.

0: Ma cosa fai in Calesse?
1: Me l'hai detto tu che saremmo andati alla Locanda.
0: Ma no, la Locanda è il pub birreria in via Treves 19, zona stadio a Bologna. Un posto dove scorrono litri di birra alla spina, con tante vie, compresa una senza glutine.
1: Non ci sono i cowboy?
0: No, però ci sono un maxi schermo, tanta socialità e organizzano anche degustazioni di birre. Pub birreria la Locanda, via Treves 19, ti aspettiamo, ma lascia a casa il Calesse.
2: Vuoi sostenere cultura, ricerca storica e memoria dell'antifascismo? Allora, nella dichiarazione dei redditi, dona il tuo 5 per 1000 all'associazione culturale Victor Serge. A te non costa nulla e così aiuti a renderci libere e liberi con la cultura. Nell'apposito modulo scrivi il codice 914304-00373. Per info, associazionevictorserge.it.
3: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
4: Stanchi di mangiare sempre il solito? Vieni a provare la nostra cucina di ragione. No, non è uno slogan, ma il nostro impegno quotidiano verso chi si siede a tavola. Conosciamo per nome i nostri produttori e rispettiamo il ritmo delle stagioni. Che si tratti di carne, di pesce, di piatti vegani o vegetariani, la sostenibilità e il gusto sono al centro di ogni piatto. Questa è La Svolta, dove si mangia buono, pulito e giusto. Ristorante La Svolta, siamo a Bologna, in via Nosadella 35A. Scopri il menu stagionale su lasvoltabologna.it.
5: Bologna celebra la festa dell'Europa. Vi aspettiamo il 9 maggio al Parco della Montagnola allo Spazio di Filla. Una giornata ricca di eventi, giochi, talk, workshop, cinema e stand-up comedy. Per parlare d'Europa, si parte dalle 11 del mattino e si proseguirà fino a sera con tanti ospiti, con in chiusura la stand-up comedy di Matteo Fallica. Presenti associazioni e organizzazioni del Tavolo Europa per festeggiare insieme questa splendida giornata. Ingresso libero e aperto a tutti, fino a esaurimento dei posti disponibili.
6: Il Tavolo Europa è un'iniziativa del Comune di Bologna.

0: بين واحد تاني يدخل يرقود.
1: E ritorniamo in diretta per la seconda parte di Controvento, sono le 22.08. Siete sempre all'ascolto di Radio Città Fujiko in compagnia di Salvatore Titolo, come ogni mercoledì in questa fascia oraria, spazio alle sonorità folk roots, alla world music e quant'altro. Anche questa settimana particolarmente ricca di belle riproposte, è il caso del brano appena ascoltato, un artista che seguiamo da tanto, tantissimo tempo, da quando è iniziato la collaborazione, insomma, qui a Radio Città Fujiko, e stiamo parlando dell'algerina Sowad Massi. Il pezzo che abbiamo appena ascoltato, Omnia del 2019, il brano Enta Wenma, un pezzo molto molto intenso, come poi nelle diverse produzioni di questa artista che è di origini kabile. Insomma, poi giovanissimo ha dovuto lasciare il paese per le tante minacce di morte che ha subito, e poi si è spostata a Parigi. Tantissime produzioni per lei, è uscito fra l'altro recentemente anche un nuovo album, anche questo molto molto come i precedenti, insomma, pregni di impegno sociopolitico, temi molto molto importanti, connessi naturalmente all'area di pertinenza, insomma, del suo paese, e anche, insomma, guardando e allargando l'orizzonte a tutto il mondo, insomma. Bene, e a questo punto spostiamo la nostra attenzione, ci spostiamo dall'Algeria, ci spostiamo in America Latina con questa artista che ho presentato diverse volte in Controvento. Lei si chiama Mariana Alejandra Yegros, nota forse più conosciuta con lo pseudonimo di La Yegros, ed ecco, una cantautrice argentina, originaria di Buenos Aires, celebrata a livello internazionale come la regina della nucumbia. E la sua musica, insomma, è un'esplosiva fusione di folklore sudamericano come lo chamamé, il carnavalito e ritmi decisamente più contemporanei, tra cui dancehall, reggae, pop, elettronica e quant'altro. Il suo stile, beh, è spesso è definito folklore 2.0, insomma, rielabora le radici rurali del nord dell'Argentina in chiave urbana e sperimentale, se vogliamo, valendosi poi della collaborazione quasi fissa, insomma, del produttore Gabi Kerpel. L'ascoltiamo nella traccia che abbiamo inserito in playlist questa settimana, il pezzo Vien de mi, La Yegros.

E questi invece sono in Radio Cotipa. Radio Cotipa, un progetto musicale boliviano che fonde i ritmi e le sonorità ancestrali delle Ande con naturalmente la musica elettronica, band originaria di La Paz, composta da Alvaro Conejo Arce, poi ritroviamo la voce femminile René Hammel e Luis Daniel Iturralde. Beh, e loro esplorano il cosiddetto electroflow folk, mescolando insomma strumenti tradizionali come il charango con gli aerofoni andini e tanti sintetizzatori, campionamenti e percussioni un po' da tutto il mondo. La loro musica, diciamo, che funge da ponte tra passato e presente, ispirandosi poi ai paesaggi sacri della Bolivia, generi come la cumbia andina, il guaigno elettronico, insomma il rap boliviano. E tra i loro lavori più noti spiccano sicuramente l'album omonimo, quello d'esordio, Radio Cutipe, da cui abbiamo estratto il pezzo che avete ascoltato, è il secondo disco Tunupa, rilasciato dall'etichetta peruviana Ray Records. Radio Cutipa a controvento, naturalmente, a Radio Città Fusico. Bene, molto velocemente andiamo a presentare il resto della nostra playlist, restando sempre in sonorità dell'aria. Questa volta ci andiamo ad ascoltare questa formazione. Loro si chiamano Los Chucos, si chiamano Son Rompepera. In questo caso c'è anche il featuring di Macha e il titolo è sì, Los Chucos Suaves. Eccoli a voi.

0: E questa è una perla, siamo andati indietro nel tempo, inizio anni 70, questi sono i Simon Day e sono stati un leggendario gruppo funk britannico, insomma, formato a Londra all'inizio, proprio all'inizio degli anni 70, nel 1971 per l'esattezza. Il loro nome particolare poi deriva da una parola calypso che significa appunto colomba, simbolo di pace e naturalmente di amore. Ben celebre, insomma, per il suo stile unico chiamato gnà rock, un mix eclettico di funk, soul, reggae, jazz, tanta musica africana e naturalmente calypso. Nonostante il successo iniziale negli Stati Uniti, perché hanno raggiunto successo prima negli Stati Uniti e poi in Inghilterra, il gruppo poi è rimasto in ombra per decenni prima di essere poi riscoperto grazie al massiccio campionamento dei loro brani da parte di icone dell'hip hop come della soul, Wu-Tang Clan, The Fugees e quant'altro. Insomma, i membri fondatori poi, ricordiamo, provenivano da diverse nazioni caraibiche, dalla Guyana, dalla Giamaica, da Saint Vincent, e portando, insomma, i ritmi e le influenze tropicali nella scena musicale del Regno Unito, produzioni che ancora si ricordano, si ascoltano e naturalmente si ripropongono anche sulle radio inglesi. Bene, a questo punto ci fermiamo per dare spazio alla pubblicità delle 22:30, poi ritorneremo per l'ultima parte di Controvento. Restate con noi.
1: Il mondo dei risarcimenti assicurativi per te è complicato. Per questo hai bisogno di un alleato sicuro e affidabile per la tutela della tua persona. Infortunistica Fontana e Fontana. Infortunistica stradale, responsabilità medica, infortuni sul lavoro, sportivi, rivalsa datore di lavoro e tantissimo altro. La prima consulenza con noi è sempre gratuita e ti offriamo un supporto completo durante tutta la pratica. Infortunistica Fontana e Fontana. Via Zanardi 56, Bologna. Fontanainfortunistica.it. Il primo valore sei tu.
2: Ciao Maria, mi sapresti consigliare dove fare un prelievo del sangue con urgenza in centro a Bologna?
3: Certo, al poliambulatorio Descovich. Basta presentarsi dalle 8 alle 10 e in pochi minuti ti fanno il prelievo. Inoltre puoi inviare una mail il giorno prima con l'elenco degli esami. Ricevi subito il preventivo e l'accettazione è ancora più veloce. E se non puoi muoverti da casa, gli infermieri arrivano a casa tua.
2: Grazie!
3: Poliambulatorio Descovich, via del Rondone 1 in centro a Bologna. 051 649 4501 o Descovich. Il tuo punto di riferimento per la salute.
4: A te che dei social ti frega il giusto, ma ti piace stare tra la gente, vieni con me. Ti porto in Via del Pratello. Dalla colazione fino a notte fonda, Vanilia in Comics. Il modo per vivere bene la giornata, perché noi preferiamo i rapporti veri, le relazioni, il divertimento. Vanilia in Comics, cocktail bar, books and more. Via del Pratello 100 a Bologna. Se ami la balotta, seguimi, rilassati, divertiti, brinda.
5: Stai ancora lì a guardare il mondo dal basso? Bello! Però con noi lo guardi dall'alto. Skydive Fly Gang, la scuola di paracadutismo per tutti. Prenota o regala a chi vuoi un lancio in tandem con gli istruttori per provare l'ebbrezza del salto da 4200 metri a 200 km orari. O puoi iscriverti ai nostri corsi per diventare un paracadutista autonomo. Skydive Fly Gang, 340 51 53 598 o skydiveflygang.com. Guarda il mondo dall'alto.

Ed eccoci qua per l'ultimo segmento a nostra disposizione. Naturalmente siete sempre all'ascolto di Controvento su Radio Città Fusico e abbiamo subito trasmesso questa perla del passato, il brano Never, sottotitolo Lagos, Never Gonna Be The Same, un brano jazz afrobeat nato dalla collaborazione tra il leggendario batterista nigeriano Tony Allen e il trombettista sudafricano Yuma Sekela, canzone che poi fa parte di questo album uscito postumo dal titolo Rejoice, pubblicato nel 2020 e che raccoglie le sessioni di registrazioni iniziate originariamente nel 2010 a Londra, poi completate anni dopo con la produzione di Nick Gold della World Music Circuit. Il pezzo, come si percepisce anche dal titolo, un sentito omaggio a Phil Kuti, grande pioniere dell'afrobeat con cui insomma Allen ha collaborato per decenni. Il titolo e il testo riflettono il sentimento che dopo la scomparsa di Phil Kuti la città di Lagos e la scena musicale di Lagos non sarebbero più state le stesse. Uno tra gli album sicuramente più belli di quell'anno, uscito nel 2020, una sorta di testamento sonoro poi per ciò che riguarda Tony Allen, che di lì a qualche anno scomparve, insomma, ecco. Abbiamo deciso di riproporlo, pezzo che ben si inserisce, insomma, nella nostra playlist di questa settimana. Beh, adesso ci spostiamo in Brasile. Vado a parlarvi di questo artista particolarmente bravo, anche se non è molto conosciuto dalle nostre parti. Lui si chiama Rubén Farias ed è un musicista che racchiude in sé, insomma, molteplici linguaggi musicali. Nato a Salvador de Bahia, ma è da tempo residente a Stoccolma. Si è affermato come bassista, arrangiatore versatile e naturalmente produttore, fra l'altro molto richiesto. Ha collaborato con i grandi nomi del calibro di Gilberto Gil, Nils Landgren, anche Mike Stern, collaborazione con Randy Brecker e quant'altro. È uscito nel 2025 un album antologico dedicato al jazz brasiliano, si trova proprio Jazz Brasil volume 1. E il pezzo che abbiamo scelto ed inserito in playlist questa settimana di Rubén Farias si intitola Area.

E questo è un artista con in grande ascesa, si chiama George Cecil. Questo è un pezzo uscito lo scorso anno e ha dato poi il là, insomma, una carriera, insomma, che insomma si proietta decisamente nel futuro, insomma, vocalità molto riconoscibile, molto spiccata, un soul gradevolissimo. This is Love, questo è il pezzo. Arriviamo un pochettino cotti alla parte finale della trasmissione, insomma. Bene, ancora un quarto d'ora, sono le 22:47 in questo momento, siete naturalmente sempre all'ascolto di Controvento e su Radio Città Fujiko. Adesso una riproposta importante. Questo è un gruppo olandese, non molto popolare dalle nostre parti, se non, insomma, tra gli appassionati, insomma, tra gli addetti ai lavori. Il loro sound è un funk abbastanza corposo, carico di groove. Loro si chiamano Lefty Soul Connection. Ormai sono 25 anni che sono sulla scena, insomma, e nel circolo, insomma, nella rete, insomma, nel circuito delle band, insomma, dediti a una rilettura di un funk che ci riporta, insomma, alla grande stagione degli anni 70. Sono particolarmente apprezzati, insomma. Lefty Soul Connection è il pezzo che andiamo ad ascoltare, se no, Get Back.

E questo è Leo Pessi. Leo Pessi che ha pubblicato il suo album d'esordio sul finire del, del 2025 per l'Irma Records, bella produzione fra l'altro per questo artista napoletano, ma che da tempo vive a Londra. Beh, e poi la sua musica si sente, insomma, si sente l'influenza londinese per questa interessante produzione che vi invito naturalmente a ricercare in rete. Leo Pessi, Macchemaron, il pezzo che abbiamo ascoltato, ne ascolteremo una seconda, ma non prima di naturalmente ringraziarvi per l'ascolto prestato, perché siamo arrivati al termine del nostro spazio.

Ensemble Nistna Horse Lords. Angelica 0512403 10 www.aaa-angelica.com.

0: No, un'altra multa con l'autovelox, ma li hanno messi dappertutto.
1: Hai ragione, controlla però quanti punti ti sono rimasti sulla patente e non rischiare il ritiro arrivando a zero. Vai all'autoscuola Tugnoli, sarai seguito dal personale qualificato e recuperare i tuoi punti sarà facilissimo. Autoscuola Tugnoli, tutti i tipi di patenti, rinnovi e recupero punti. A Bologna in piazza 8 agosto 1 e Castelmaggiore in via Gramsci 104 o su autoscuolatugnoli.com.
2: E quindi sentiamo, com'è che la vorresti?
3: Beh, innanzitutto che mi ascolti, cioè che proprio mi conosca bene e capisca al volo le mie necessità. E poi che mi dia fiducia. Io proprio devo vedere che ci tiene davvero a me e al posto dove vivo. La voglio solidale, lungimirante, attenta all'ambiente. Ecco, io una così non la lascerei mai. Ma mica so se esiste.
2: Certo che esiste, te la presento io. È Emilbanca, la banca con il cuore nel territorio. Scoprila anche su emilbanca.it.

0: Ciao, sono Patrizio.
1: E io sono Domizia.
0: Da anni siamo le voci degli spot della Romana, il ristorante romano in via Saffi 13 a Medicina.
1: Ma non siamo attori. Il ristorante è gestito dalla nostra famiglia e ci puoi trovare tutte le specialità romane con ricette tradizionali, tipo carbonara, amatriciana, cacio e pepe,
0: porchetta d'ariccia, abbacchi allo scottadito, coda alla vaccinara, vini laziali.
1: Noi non facciamo cucina romana, siamo proprio romani.
0: Scopri il nostro menù su alaromana.it e viaggia a trovare.
2: Dal 5 al 10 maggio torna a Ravenna Polis Teatro Festival, nona edizione, con al centro un Nordic Focus dedicato al teatro contemporaneo dei paesi baltici e scandinavi. Identità, censura, piacere femminile, politicità dei corpi, solitudine, nostalgia. Ospiti internazionali, prime nazionali, confronto e partecipazione attiva. Programma completo su polisteatrofestival.org. Biglietti a partire da 5 euro su vivaticket.com.
3: Vinelli Ribelli. Sabato 9 maggio Campi Aperti vi invita a Fondo Comini per Vinelli Ribelli, esposizione e degustazione di vini locali contadini. Dalle 16 degustazioni e cibo contadino, alle 17:30 champagne al popolo, una proposta di laboratorio collettivo, alle 20 DJ set di La Funky. Vinelli Ribelli, sabato 9 maggio a Fondo Comini.